0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucali.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: GR Ambiente dell'agenzia DIR.
6: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. La distribuzione geografica mostra poi una diffusione capillare del fenomeno. Le regioni con più lupi morti sono il Piemonte con 33 casi, l'Abruzzo e la Toscana con 29 ciascuna, l'Emilia-Romagna con 26, la provincia di Trento con 12 e la Puglia con 11. L'aumento della domanda di sabbia nel mondo, trainata dall'incremento demografico e dalla crescita economica, sta superando la capacità di approvvigionamento sostenibile. A evidenziarlo, uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La natura ha impiegato centinaia di migliaia di anni per generare sabbia attraverso l'erosione geologica graduale, mentre oggi il consumo globale raggiunge circa 50 miliardi di tonnellate l'anno. L'utilizzo per il solo settore edilizio potrebbe aumentare fino al 45% entro il 2060. I granelli, però, svolgono una funzione cruciale per gli ecosistemi, offrendo habitat a pesci, tartarughe, uccelli, granchi e numerose altre specie, contribuendo all'equilibrio ecologico. Inoltre, la conservazione della sabbia è importante per la sicurezza alimentare e idrica e può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del quadro globale per la biodiversità. Eni e MSC Cruises hanno completato la campagna sperimentale relativa all'utilizzo del diesel HVO di Eni Live per l'alimentazione dei motori delle navi da crociera, confermando la fattibilità tecnica dell'impiego del biocarburante in forma pura nel settore marittimo. La sperimentazione è stata condotta congiuntamente da Eni e MSC Cruises. Durante i test, uno dei motori della nave da crociera MSC Opera è stato alimentato per circa 2000 ore con HVO puro, senza alcuna modifica al motore. Allo stesso tempo, sono stati rilevati i dati relativi alle prestazioni e alle emissioni. Il test ha dimostrato che l'HVO rappresenta una soluzione immediatamente applicabile anche ai motori marini, senza necessità di significativi aggiornamenti tecnologici, garantendo prestazioni in linea con quelle dei tradizionali combustibili fossili marini. La prova ha inoltre registrato una riduzione di tutte le emissioni.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30.
2: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati, le mani legate dietro la schiena, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna hanno suscitato le reazioni di molti paesi, tra cui l'Italia, che ha convocato l'ambasciatore israeliano, così come hanno fatto altri stati europei. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di azione infima e incivile e ha sottolineato che gli attivisti sono detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Dalle persone che hanno protestato davanti a Montecitorio ieri e dalle forze di opposizione arriva però la richiesta che alle parole del governo seguano i fatti, come la sospensione degli accordi commerciali con Israele e le sanzioni contro Ben Gvir, questioni da portare anche in sede europea. Il team legale della ONG Adala intanto riferisce di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi, umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro torneranno già questa mattina in Italia, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano in queste ore soprattutto i 6 che già erano finiti in un carcere israeliano lo scorso autunno.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione della lista nera in cui era stata inserita Albanese dopo le critiche nei confronti di Israele, che le era costato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito e ogni tipo di transazione bancaria.
2: Il presidente cubano Díaz-Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raúl Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio e cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996, quando L'Avana abbatté 2 aerei di esuli cubani in acque internazionali. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro. Non ci sarà un'escalation per Cuba. Non penso che ce ne sia bisogno, però, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti.
1: Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda, è quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riunisce domani a Cipro. Il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa. Al momento la risposta è no. Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio delle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione e dei conseguenti margini di manovra.
2: C'è stato un grave incidente stradale a Milano. Un'auto ha investito due donne, due sorelle, 75 e 70 anni, che attraversavano sulle strisce pedonali in zona Lambrate. Una delle due donne è morta, l'altra è grave. L'uomo è un 39enne, era ubriaco alla guida, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma poco dopo si è costituito agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico consentito.
1: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Siete all'ascolto, Topolini Belli? Siete pronti? Siete caldi dopo il GR di Popolare Network? Siete prontissimi per Massimo Eberto? Penso di sì, giù dalle brande.
2: Buongiorno, il GR scalda, scalda e fa il sangue bollente.
0: Toglie la neve.
2: Certe volte le radioline cominciano a fumare, è una cosa che le radioline, come diciamo, solo noi diciamo radioline, dottore. Sì. Sa che non esiste neanche più il commercio le radioline, neanche Temu ce le ha, le radioline.
0: Neanche Temu. Questa è una brutta notizia.
2: Comunque,
0: dammi una buona notizia.
2: Cosa gradivo? Una buona notizia?
0: Sì, la gradivo di più.
2: Va bene. Allora, la conferenza sui misteri dell'igiene personale, tenuta dall'influencer sanitario Tonina su Instagram, ha avuto un'entusiastica adesione da parte dei liceali bolognesi.
0: Ma guarda.
2: Avevi sentito che era bene.
0: Si chiama il titolo? I misteri del...
2: Misteri dell'igiene personale.
0: Ma basta lavarsi col sapone.
2: Questi liceali hanno scoperto, non senza sorpresa, che si può fare qualcosa per il nero a ciuffetti che c'è dentro l'ombelico, oppure per il cerume delle orecchie e per il nero tra le dita dei piedi, tanto per fare degli esempi.
0: Certo, le cose più semplici. Beh, sono un sacco di cose da imparare. Cosa si può fare contro il nero delle dita dei piedi?
2: Bisogna che vada lì
0: dall'influencer.
2: Dall'influencer. Lei ha questo problema, dottore?
0: No.
2: C'ha dei boschetti che vengono fuori?
0: No.
2: Dei rotolini?
3: Ciao, sono Tamara la Panterata. Vieni a trovarmi a qualunque ora nel mio atelier all'aperto di Via Rigosa e ti farò tornare il sorriso.
0: Tamara la Panterata vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.

0: Desideri di felicità.
1: Zum zum.
0: La pattina trottolina, la favola del mattino, bimbi.
1: Io proprio sono voluto intervenire, sigla. Ci ho dato un po' di...
0: Che l'ho fatta bassa, adesso provo a farla un po' più bassa per vedere se una voce maschia...
1: Non andare troppo in basso perché dopo non vieni più su.
0: Sì, no, infatti dopo scendo. Va bene, che favola facciamo oggi?
1: Io provo...
0: Queste favole moderne che tanto incuriosiscono il nostro pubblico.
1: Anche Chester.
0: Chester.
1: Oh Dio, bello. Chester.
0: Cos'è, un giocatore di basket?
1: Meglio un po', adesso andiamo a vedere se c'hai un po' di pazienza.
0: Io ho pazienza, sì. Vengo qua tutti i giorni.
1: Allora, c'era una volta Chester.
0: Chester, ok. Quindi?
1: Un fenicottero che viveva di anfetamine e di altre droghe sintetiche, Dio povero.
0: Cioè, allora, fatti la tortolina, è una favola. Cioè, mi sembra una...
1: Ma perché un fenicottero che si droga, Dio povero, non è una favola?
0: Sì, però è un tema un po', come dire, ostico per i bambini. Io eviterei di parlare di un fenicottero che si fa di metanfetamine.
1: Perché viveva di queste sostanze? Mm. Perché era stanco dei soliti molluschi che fanno diventare rosa i fenicotteri. Infatti, Dio povero, Chester, come colori... Mm. Somigliava più a un pappagallo, Dio povero.
0: Bello colorato, ma non rosa.
1: Aveva il fisico minato, Dio povero, da una vita di eccesso. Stressava gli altri fenicotteri con le sue continue richieste di denaro. Per cui quando lui compariva, Dio povero, barcolante nello stagno, in genere gli altri... Io cantando lo vedevano e si alzavano in volo, beh.
0: Ecco perché, guarda che sono alzati i voli i fenicotteri, è arrivato Chester.
1: Poi non solo, io canto, puzzava tremendamente, anche perché quando era fatto, quindi quasi sempre, scambiava i letamai per stagni e ci si buttava dentro.
0: Che vita grama questo Chester. Bimbi, se c'è un bimbo all'ascolto.
1: Hai del letame da spalare, non l'hai mai incontrato Chester?
0: No.
1: Pussava Dio povero così tanto che anche i predatori lo schifavano. Dio canto, dicevo quando ci arrivavamo vicino, no, ma niente, beh, sto senza mangiare. Un giorno, mentre Chester zompettava stancamente nello stagno, chiedendo agli altri fenicotteri, Dio povero, c'hai due spicci, Dio canto?
0: Mm.
1: Oddio bello, apparve una fenicottera leggiadra ed etterea, e di un bel colore rosa confetto.
0: Accidenti.
1: Dio canta, appariva la pantera rosa, vedi, o povero.
0: Chester è ancora sensibile al fascino delle fenicottere.
1: Gli si affiancò e ci disse con tono soave, la fenicottera,
0: Sì.
1: Oddio bello, non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere.
0: Cioè, per uno come Chester deve essere un concetto un po' complicato.
1: Infatti Chester è lì, Dio campo, che cazzo dice? E poi aggiunse, investi in te stesso, è l'investimento che paga i più alti interessi.
0: Ma mi sembra quei corsi di marketing.
1: Per me era una consulente finanziaria che cercava di attenuare i suoi peccati con una buona azione. O i consulenti finanziari di peccati ne hanno, eh?
0: Ah, sì, può essere quello.
1: E mentre Chester la guardava a becco aperto, sbigottito, e anche perché aveva capelli niente, Dio povero, aggiunse, se i bambini si arrendessero alla prima caduta, non imparerebbero mai a camminare.
0: Certo.
1: Io vado a psicologa questo.
0: No, ma infatti sono verità, ma... Le disse a Chester.
1: Poi aprì le ali, dalle quali si spingerò un delicato profumo, quindi sotto quello che per noi sono le ascelle, no?
0: Certo.
1: Invece lì era
0: le alelle.
1: Oddio povero, le alelle. Si alzò in volo e scomparve alla vista di Chester. Rimase solo Chester, Dio povero. Prima si annusò sotto le ali, anche lui dice, Dio canta, voi sente perché... Ma
0: però,
1: sentendo un odore che
0: diverso.
1: Come di avviata putrefazione, le richiuse immediatamente.
0: Certo,
1: le ali.
0: Capisco.
1: E pensò alle profonde implicazioni delle frasi che aveva sentito. Poi alzò la zampa e rimase in equilibrio precario prima o poi di cadere nell'acqua stagnante, che lui non riusciva a fare quello che facevano gli altri fenicotteri.
0: Certo. Quindi non è cambiato nulla, è rimasto...
1: Lo ripescarono vivo, Dio povero, per miracolo.
0: Certo. Hanno avuto pietà.
1: Però Chester da quel giorno cominciò però una nuova vita. Con l'aiuto delle parole della leggiadra fenicottera e anche sostanzialmente di un deambulatore.
2: Vai verso i 60 e hai ancora 10 anni da lavorare?
3: Hai 60 anni e devi ancora trovare lavoro?
2: Hai caldo?
3: Hai freddo?
2: Non gettare lamenti al vento, ma rivolgiti con fiducia al lamentificio Le Dura Laranga.
4: Lamentificio Le Dura Laranga. Da noi i tuoi lamenti. Il lamentificio Le Dura Laranga vi invita all'ascolto di Giù dalle Brande.
2: Ai ai ai ai ai.
0: Di nuovo in diretta diamo il benvenuto a Cesare Cobianchi, il nostro ospite, un nostro sponsor, Sepoltura Consapevoli, la startup ferrarese che abbiamo imparato a conoscere, che ci racconta il rutilante mondo delle sepolture e ci racconta un po' le vicende, perché in realtà è un mondo che sta attraversando una grossa crisi, lo sciopero degli scavafosse, insomma tante, la morte del babbo che era quello che ha fondato la ditta, quindi una situazione complessa. Ci dica, Cobianchi, come vanno le cose?
5: Buongiorno. Ma sì, guarda, insomma, lo sciopero degli scavafosse sembra risolto.
0: Una buona notizia, si può riprendere il lavoro.
5: Sì, perché loro avevano accettato la nostra generosa proposta. Allora, eravamo arrivati, sembrava che gli andasse bene, no? Un bonus una tantum di 2 euro e 2 chili di granchi blu. E allora ci hanno detto che lo sciopero...
0: alla fine bastava.
5: Allora, ma andiamo a lavorare allora. E invece appena preso gli euro e i granchi, che li hanno voluti,
0: Certo.
5: Hanno ripreso a scioperare un'altra volta.
0: Però questo è un po' un comportamento scorretto.
5: Sono scorretti, sì, ma lo fanno a singhiozzo, hai capito? Allora che ho pensato. Lo spavento fa passare il singhiozzo. Magari se mi presento lì con un Kalashnikov gli passa, è pensato, no?
0: Può essere una soluzione.
5: Ti sembrava come idea, come ti sembrava te?
0: Carta funziona, secondo me potrebbe essere vietato dalla legge.
5: A far passare il singhiozzo?
0: No, arrivare con un Kalashnikov.
5: Ma sì, ma lei è una cosa così, pro forma, dei. Insomma... come posso dire, è gente senza ritegno, ecco. Ieri c'è stato ad esempio il funerale del povero Tonon. E loro erano lì presenti, hanno portato il carro funebre che aveva chiesto a forma di zucche e pare deve essere Cenerentola, appariva,
0: allora erano i topini
5: con i cavalli che... Poi lui voleva, perché era un vongolaro questo qua, no?
0: Tonon.
5: E allora cosa ha fatto? Gli hanno fatto la pira per la cremazione con i gusci di vongole.
0: Molto.
5: Una pira fatta di gusci di vongole, insomma, l'hanno accese, però al momento, quando è stato il momento poi, ma che poi era una pira fittizia, perché poi alla fine andava seppellito in terra. Mm-hmm. Al momento di seppellire la bara, cosa hanno fatto? Hanno incrociato le braccia.
0: E quindi chi lo seppellisce?
5: Mi hanno detto, scavatela da solo la buca, vai.
0: Sono un po' fetetti.
5: E sono andati via, se ne sono andati. E capì? Il lavoro.
0: E quindi cosa si fa? Uno prende la vanga e scava.
5: Mi sono trovato lì solo con Tonon, che da vivo... adesso te lo dico, pesava 120 kg e in più aveva chiesto una cassa, i suoi parenti avevano chiesto una cassa deluxe modello Silurus che da sola ne pesa 70 perché è rinforzata, c'è tutto il supporto, c'è un piccolo motore elettrico che non so cosa serve, però hanno detto che adesso ho il motore elettrico,
0: se non ce l'hai effettivamente
5: tutto, un parere ad morire, insomma. E adesso però ti dico che con questa gente qua è guerra aperta.
0: Immagino, ecco. Questo è uno scherzo un po'.
5: E non me l'aspettavo questa cosa qui. E poi Tonon, anche lì fanno la pira e poi lo devo seppellire, o bruciamo o uno l'altro, giustamente.
6: Cappuccino e briochina e le voci di Massimo e Berto. Ma che bella mattina! Sì, sì, proprio bella. Omo di ben bella, eh!
0: Di nuovo in diretta, ora siamo in chiusura, l'ultima rubrica della trasmissione è cosa facciamo stasera quando Berto ci prende per mano e ci porta a divertirci, ma senza spendere tanto, mi raccomando. Ultimamente ci ha fatto spendere un po' di soldini.
5: Ma qui dico, dottore, andiamo bene, siamo, giochiamo in casa, alle 20.45 presso il centro anziani Lucio Battisti,
0: ecco, del Frullo.
5: Gran galà dell'iperteso. Ci saranno 20 infermieri a disposizione per misurare la pressione a tutti gli interessati.
0: Bella iniziativa.
5: Bella iniziativa, eh sì, c'è anche uno sfondo sociale, non solo gaudente, divertente, anche sociale, sanitario, di prevenzione.
0: Prevenzione.
5: Sì, sì. Sono previste file chilometriche, per cui si consiglia di venire puniti di seggiola e di generi di conforto. Meglio, perché sai, qui non spendendo niente, qui è una
0: Bisogna la pressione, ma si può comprare l'apparecchietto per...
5: Ah, bisogna comprare, si può comprare, ma per comprare ci vogliono i baiocchini, che devono uscire dal portafoglio e cambiare di mano, e quello è un po' un ostacolo, come lei ci insegna.
0: Ma io non insegno nulla.
5: Comunque... ad allietare la serata, perché uno dice, insomma, allora vado a fare la pressione, ad allietare la serata, il duo folk, Arianna e Pirulino.
0: Arianna e Pirulino, e fanno folk.
5: Che canteranno le canzoni del folklore bolognese, inframmezzandole con dei brani trap. Al termine,
0: finisce, peccato, tutte le cose belle finiscono.
5: E al termine cosa succede?
0: Ah, noi siamo qua che pendiamo dalle tue labbra, Berto.
5: Tombolone.
0: Hai tenuto una suspense per dire tombolone?
5: Sì,
0: ma ne faccio uno.
5: Sì, tombolone. Condotto con la solita maestria da Leone Benferrante, che è presidente del circolo, circolo. Allora, i premi sono i seguenti: ambo 5 confezioni. Ah, è finita?
0: È finita,
5: peccato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Uccia ragazzi, ridere voi,
6: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecostrio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGEOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

Radio. Oh, buongiorno, buongiorno. Giuro che sono innocente per questi 15 secondi di ritardo, 7 minuto e 32 secondi al Breakfast Club di questa giornata di forza. Forza, entusiasmo, quanto ne ho trovato ieri al Comini Express. Ringrazio ascoltatrici e ascoltatori presenti per l'Open Deck, la console condivisa. Un'accoglienza, una cordialità e una bellezza per una festa di inizio quasi estate. Siamo a un mese dall'estate 2026, giovedì 21 maggio parte la prima colazione in diretta, al microfono in regia la voce di William Piana. I quotidiani sono già presenti per la lettura delle prime pagine. Giovedì ci porterà in mostra, interessante approfondimento di contenuto, estetica e ricerca per l'esposizione all'edicola Linus Liberatutti in via del Pratello, al che avremo un last minute letterario che ha a che fare con la nostra redazione, con la voce dell'autore che sarà in diretta telefonica per una colazione ricca ed abbondante anche per quest'oggi. Brano del buongiorno, musica, selezione musicale, playlist mattutina, 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, estensione di frequenza e modalità DAB da www.radiocittafugico.it. Un ringraziamento ai DJ Manuel Mitoli e Andrea Muzzi per aver condiviso la console al Comini Express ieri sera, e a tutte e a tutti voi un buon giovedì, un buon ascolto e una buona colazione. E partiamo quindi con la musica. I Dalata ci portano il brano del buongiorno e queste menti distratte, Distracted Minds, il brano che apre la playlist, e tra poco apriamo la nostra edicola. Buon ascolto, buon giovedì, buona colazione.

0: Kings dal disco Sirius in vinile, l'avrete capito. Oh, meglio un vinile che saltella e scricchiola piuttosto che un file che sparisce, questo ve lo garantisco. Perché l'ho adoperato tanto, perché Sirius da Lata è un disco veramente molto molto bello. Il brano del buongiorno, Distracted Minds, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, come ben sapete anche per oggi, che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Assaliti, catturati, torturati, tenuti in detenzione forzata, atto di pirateria da quella che noi definiamo la più grande democrazia del Medio Oriente. No, si devono vergognare assolutamente. La violenza nazi-sionista colpisce, colpisce forte. Dall'Italia, beh, qualche pigolio di protesta, e dalle prime pagine dei quotidiani odierni l'indignazione che troviamo a parole dal Corriere della Sera, da Repubblica e non solo. Altro che sanzioni, sanzionare è poco in questo caso. Prendiamo allora il Corriere della Sera, flottiglia l'oltraggio, ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben-Gvir, la condanna di Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta anche il video, il governo, pretendiamo le scuse. Netanyahu dice un errore, no è un orrore, la dignità calpestata, in ginocchio, viso a terra, benvenuti terroristi, il video shock, umiliati nel video pubblicato da Ben-Gvir. Benvenuti terroristi da uno stato terrorista e genocida, no? Meloni Modi, super vertice da 20 miliardi, Roma, l'incontro e le intese. Dopodiché, sempre per il Medio Oriente, gli incontri, si rinnova l'asse Putin Xi e Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, il dialogo USA-Iran, come vi dicevo, per quanto riguarda il Medio Oriente, dalla prima pagina del Corsera. L'immersione, la grotta e la muta corta, i misteri delle Maldive, la cronaca, la tragedia, recuperati i due corpi. Lo scrittore, la lettura premia Ian McEwan, io da romanziere mi sento in serie B, prima viene la poesia, grandissimo Ian McEwan. Chiudiamo sempre con la cronaca a centro pagina, la sentenza, lo studente aggredito a Milano, una pena alta, mi dispiace, 20 anni a chi lo accoltellò, e lui abbraccia in aula, qui la fotografia, Davide Simone Cavallo, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano, ieri all'arrivo in tribunale, dopo ha abbracciato gli aggressori. Lasciamo il Corsera, prendiamo Repubblica per concludere la prima parte, la vergogna di Israele, Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, convocato l'ambasciatore, Mattarella, trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, Meloni dice inaccettabile, Schlein serve azione forte del governo. A centro pagina le allucinanti e inaccettabili immagini tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump, l'America accusa Raul Castro per 4 omicidi del 1996, Salvini agita il centro-destra, non escludo il voto anticipato, in grave difficoltà Salvini per la politica interna, e la conclusione, le città al voto, la Venezia, la sinistra sogna il ribaltone, difendiamola. Lasciamo Repubblica, sono quasi le 7:10 con Kezia Jones, uno stacco musicale, torniamo tra poco con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. A tra poco, buon ascolto.

La vergogna sionista, seconda guerra mondiale, rabbia, paura per un noto simbolo che castigava quello che adesso fa altrettanta paura, che dovrebbe avere dei contenuti ben diversi. Adesso ci spaventiamo davanti all'immagine di Israele, uno stato genocida, nazi-sionista, che riporta, come dice giustamente anche Fabio, al 333-180-9494 da 70 anni tutto ciò. Buongiorno Bologna, ora tutti si scandalizzano di quello che combina Israele, che lo fa da almeno 70 anni, ma adesso oltre le parole servono i fatti, anche di certa centrosinistra servono fatti, perché se fossero al governo sarebbero esattamente uguali.

Ripartiamo con il manifesto, lettura delle prime pagine. Ben vi stava il gioco di parole con Bankbeer che si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con questo ghigno diabolico, con violenze e insulti e un'oscena soddisfazione, uno show che ripete da anni sui palestinesi. Ora i governi europei reagiscono duramente, anche l'Italia promette conseguenze per Israele, ma è lo stesso ministro che Tajani ha appena salvato dalle sanzioni europee. Indignazione quando è troppo tardi, tortura di Stato, la deriva morale è un macabro spettacolo. A centro pagina dal manifesto, il vertice di Pechino: siamo autosufficienti, a Putin basta Xi. Giudice imputato, Trump ruba l'erario per dare ai golpisti. Da mitiga all'Aia, il boia libico davanti ai sopravvissuti. Sul banco degli imputati alla corte penale, Mohamed al-Ishri al-Buti, uno dei signori della prigione di Mitiga, la testimonianza dei torturatori dal generale libico e dalla Rada tra il 2015 e il 2020, così hanno rotto il mio spirito, di cui noi siamo ampiamente complici in tutto ciò, Una città, due piazze, Modena, la paura è la risposta giusta. Chiudiamo il manifesto, prendiamo allora il Fatto Quotidiano, titolo principale: la flottiglia mette in ginocchio Israele, umiliati da Bankbeer, il mondo condanna a parole, polizia contro Bibi e IDF, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro, oggi a Roma il ministro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani. Sotto la testata del Fatto, le tariffe se le sono magnate, Tommasi i 3 milioni alla moglie, i PM agli azionisti i fondi per gli investimenti, e intanto aumenta il casello. Negoziatore cercasi, Merkel o Draghi, su Mosca e Kiev l'Unione Europea senza idee. Movimento 5 Stelle parla Appendino, fidarsi di Renzi, mai, dopo il voto tradirebbe subito. Regalo ad Angelucci, la Lega contratti nulli quando sono scaduti da 6 anni. I verbali su Cospito del Mastro Anno Nero condanna anche in appello. Torna l'azienda di Berlusconi, Modi e Company a Chigi, sfida di catering, lo sponsor è Letta. Chiudiamo con le due righe sopra la testata del Fatto Quotidiano: per la riforma dei porti Salvini chiede aiuto anche ai lobbisti della compagnia di navigazione. Ormai il conflitto di interessi non è un'opzione, è diventato una modalità d'obbligo. Chiudiamo questa seconda parte con il Domani: le torture di Israele sugli attivisti, lo sdegno del mondo, vergogna. Stati Uniti, Iran, ora l'accordo sembra un passo, l'asse anti-Trump tra Xi Jinping e Putin. Ministro Bankbeer deride i propal della flottiglia mentre sono ammanettati, bendati e in ginocchio. Ira di Meloni e dei leader dell'Unione Europea. Mattarella, livello infimo, Bibi dice ha sbagliato ma non lo caccia. Il caso Bankbeer, la bancarotta morale dei fascisti di Netanyahu. Del Deo, Caputi e quei soldi allo spione, l'inchiesta sui servizi segreti e gli affidamenti milionari, a centro pagina dal Domani. Le sentenze e il sessismo, donne e stupri, come credere nella giustizia, di Giorgia Serughetti, conclude la prima pagina del Domani e la seconda parte di lettura per quanto riguarda oggi, giovedì 21 maggio. Vibraphonic, torniamo tra pochissimo per concludere con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. Poi linea al GR di Popolare Network. Vibraphonic, Read Your Mind.

Non la domenica scorsa, ma la domenica precedente ho partecipato al corteo per rendere omaggio ai soldati sovietici che sul cavalcavia a Casalecchio sono stati fucilati. Il 10 ottobre 1944, vittime dell'eccidio del cavalcavia. Il Cippo che ricorda tutto ciò in un percorso, come ho detto, assolutamente pacifico. Abbiamo portato omaggio e una corona ai caduti, a questi caduti sovietici che insieme ai partigiani italiani hanno combattuto contro il nazifascismo. Corone russe rimosse, scontro sul Cippo. Tira una bruttissima aria, Quello che è stato un percorso appunto per rendere un aspetto di assolutamente importanza per questo sacrificio che ha contribuito anche in Italia alla liberazione è stato oltraggiato. Non è che è stato rimosso, no, è stato oltraggiato. Ed è una bufera, dice il Resto del Carlino, cronaca locale a pagina 18. La manifestazione del 10 maggio scorso al Cippo che a Casalecchio ricorda le 13 vittime dell'eccidio del cavalcavia. Un gruppo di esponenti dell'associazione Russia Emilia Romagna, tra cui appunto anch'io ho partecipato a fianco a loro per rendere onore al reggimento immortale a questi caduti. È quello che è capitato, tanto per renderci conto dell'aspetto più eversivo e fascista che stiamo vivendo anche in circostanze come appunto abbiamo visto. La manifestazione che si è svolta, ribadisco, è stata assolutamente pacifica per ricordare questi caduti eroici del cavalcavia. Nonostante tutto, l'accaduto è stata una conseguenza veramente, oltre che da condannare, molto molto preoccupante. Grazie Oddo intanto per averlo segnalato, lo ribadisco pure io, avrei portato questo contenuto in rubrica al Breakfast Club. Grazie e una buona giornata Oddo. Prima pagina nazionale, flottiglia, arresti e umiliazioni, siamo sul Carlino, Israele liberi gli attivisti, il ministro Ben-Gvir deride i 430 militanti fermati al largo, bendati e messi in ginocchio, l'ira dell'Italia, Mattarella, trattamento infimo e incivile, Meloni e Tajani, Tel Aviv si scusi, convocato l'ambasciatore, spiragli per la tregua tra Iran e States, accordo vicino, dazi, l'Unione Europea vara l'intesa con gli Stati Uniti ma con lo scudo, la conclusione a fondo pagina, il nodo delle risorse, NATO e riarmo agitano la maggioranza. Lasciamo il Carlino e concludiamo con il Giornale. Meloni difende la flottiglia, loro la mettono testa in giù, la difende, attivisti in ginocchio mentre Ben-Gvir deride, ira del governo. Meloni dice ora le scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile, il ministro estremista che sventola il cappio, quel link che porta ai fratelli musulmani, i legami della flotta. Per fortuna c'è chi dice no, Tommaso Cerno, l'editoriale dal Giornale. Giorgia è l'asse con Modi, Italia e India vicinissime, spopola il selfie con le caramelle, interessante. Castro incriminato, così Cuba finisce nel mirino di Trump che non vede l'ora di occuparla militarmente, sappiatelo. La denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti ascoltata per ora e nessun riscontro per quanto riguarda il caso Modena. E con questo alle 7:24, quasi 25 minuti, direi che di concludere la parte dedicata alle notizie. 9:30 la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, quindi stacchiamo e diamo linea al GR di Popolare Network e si rientra con un po' di musica e poi con la rubrica a Regola d'Arte in Mondo. Mostra Linus Edicola Libera Tutti con un'esposizione di cui vi parleremo con lo stesso autore artista che sarà in esposizione mi pare fino al 3 giugno. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
8: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
9: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

0: denunciano violenze e abusi legali che hanno raccolto testimonianze degli attivisti della flottiglia detenuti in Israele. Gli italiani sono 29, solo due, un giornalista e un deputato sono già stati rilasciati ed espulsi. Dure reazioni all'immagine degli attivisti messi alla gogna e insultati dal ministro Ben-Gvir. L'indignazione di Mattarella, anche Meloni protesta e convoca l'ambasciatore. Ma le parole di indignazione devono seguire i fatti, incalzano le ONG e le opposizioni. Si sospendano gli accordi di cooperazione con Israele, dice la segretaria PD Schlein. L'incriminazione di Raul Castro è un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Per L'Avana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. L'ex presidente è stato accusato dell'omicidio di 4 americani nel 1996. Trump è una grande notizia. Questa mattina verranno pubblicate le previsioni economiche della Commissione europea. Sarà la fotografia di una forte difficoltà con il rischio recessione. L'Italia continua a premere per una deroga al patto di stabilità per l'energia. Domani scade lo sconto sulle accise. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7:30. Dei risi mentre erano inginocchiati, bendati, le mani legate dietro la schiena. Le immagini degli attivisti della flottiglia messi alla gogna in Israele con il ministro Ben-Gvir che li insulta e li deride hanno suscitato le reazioni di molti paesi, tra cui l'Italia, che ha convocato l'ambasciatore israeliano, così come hanno fatto altri stati europei. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di azione infima e incivile e sottolineato che gli attivisti sono detenuti illegalmente dal governo di Tel Aviv. Il governo ha preso posizione con parole nette, ha convocato, come dicevamo, l'ambasciatore israeliano. Dalle persone che hanno protestato davanti a Montecitorio e dalle forze di opposizione arriva però la richiesta che alle parole seguano i fatti, come la sospensione degli accordi commerciali con Israele e le sanzioni contro Ben-Gvir, questioni da portare anche in sede europea. Il team legale della ONG Adala intanto riferisce di aver raccolto dagli attivisti denunce di violenze, abusi ed umiliazioni. Gli italiani tra i sequestrati sono 29, due di loro torneranno già questa mattina in Italia, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato Dario Carotenuto. Le preoccupazioni per gli altri 27 riguardano in queste ore soprattutto i 6 che erano già finiti in un carcere israeliano lo scorso autunno. Tatiana Montella, avvocata del team legale che segue la Global Summund Flottiglia, al microfono di Luigi Ambrosio.
1: La priorità ora è di portare a casa tutti gli attivisti e le operazioni saranno, diciamo, abbastanza lunghe e dovrebbero incontrare i vari consolati. In questi giorni noi abbiamo prodotto diverse diffide che accompagnavano tutte le tratte dei vari passaggi, abbiamo depositato esposti ieri, l'ultimo ieri sera, riguardante quest'ultimo gruppo di persone, diciamo, intercettate, sequestrate e detenute in Israele, ipotizzando ovviamente il reato di sequestro. Abbiamo mandato missive ai garanti dei detenuti. Crediamo che però complessivamente anche le azioni legali serviranno, magari non solo nell'immediatezza ma anche nel futuro, a rimettere, diciamo, puntini sulle i su quanto Israele sta commettendo non solo in queste ore ma da diverso tempo. Le immagini di stamattina che sono arrivate appena all'arrivo al porto di Ashdod, mandate in diretta TV, destano per noi un grandissimo allarme. Riteniamo che Israele ha dimostrato di violare non solo il diritto internazionale ma anche quelle che sono le fondamenta dello Stato di diritto, violenze e vessazioni sotto gli occhi di tutti, rispetto alle quali riteniamo la necessità che poi gli Stati possano in qualche modo perseguirli.
0: Dicevamo delle reazioni del governo italiano, immagini inaccettabili, ha scritto Giorgia Meloni, ed è arrivata la convocazione dell'ambasciatore, ma le parole devono seguire i fatti, incalzano le opposizioni. Sentiamo Arturo Scotto del Partito Democratico, già a bordo della flottiglia lo scorso autunno.
2: Il tema non è solo quello che gli dice, le parole della Meloni sono state parole comunque forti. atti. Ora però ci vogliono degli atti conseguenti, e gli atti conseguenti sono molto semplici. Venerdì ci sarà un Consiglio dei Ministri europeo, dei ministri del commercio estero, perché l'Italia non si unisce agli altri 19 paesi che chiedono la sospensione degli accordi. Perché non si fanno sanzioni individuali nei confronti di Ben-Gvir e degli altri ministri fascisti che ci sono nel governo? Perché l'Italia è così timida nel protestare con Trump contro le sanzioni che sono state messe nei confronti dei giudici che hanno emesso i mandati di cattura nei confronti di Netanyahu e di Gallant, oppure hanno bloccato i conti correnti a Francesca Albanese, che è una cittadina italiana? Diciamo che un po' di passi bisogna farne ancora.
0: Le immagini degli abusi sugli attivisti hanno suscitato una grande indignazione, ma lo show dell'estremista Ben-Gvir è una consuetudine nelle carceri dove sono detenuti i palestinesi. Pasquale Ferrara, ambasciatore, già dirigente del Ministero degli Esteri, oggi segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze.
3: Allora, noi possiamo difendere i diritti umani a targhe alterne a secondo della cittadinanza di chi viene colpito. Davanti a quello che è accaduto al Gaza, a vero e proprio genocidio, noi siamo stati come paese in totale silenzio, e soprattutto abbiamo continuato ad avere rapporti con Israele anche nel settore, per esempio, della difesa e della fornitura di armamenti, di assistenza in questo ambito. Credo che sia stato oltrepassato ogni limite, e se noi veramente vogliamo ribadire l'attaccamento del nostro paese alla dignità umana, che qui siamo anche in una fase addirittura precedente ai diritti, ma si tratta proprio dell'integrità della persona umana, credo che sia arrivato il momento di dare un segnale molto preciso. Si sarebbe dovuto farlo molto tempo prima per le decine di migliaia di innocenti che sono stati uccisi a Gaza, ma non è mai troppo tardi.
0: Persino il premier israeliano Netanyahu ha criticato Ben-Gvir, ma è un gioco delle parti. Il ministro estremista è parte della strategia del governo israeliano, spiega Anna Momigliano del Corriere della Sera.
4: Ben-Gvir era quella cosa lì già da prima, e cioè, purtroppo non sorprende. Lui è lì con l'approvazione e il sostegno di Netanyahu, che poi probabilmente adesso sarà tutto arrabbiato perché dice: come adesso io me lo devo vedere coi presidenti europei che protestano. Però lo lascia stare lì, e l'idea che Netanyahu sia in qualche modo prigioniero degli estremisti fa un po' ridere, perché diciamo sono partiti che non hanno tanti seggi in Parlamento. Netanyahu non tiene Ben-Gvir e Smotrich al governo perché ne ha bisogno, poi gli fa comodo, non so come dire, avere qualcuno che è ancora più estremista di lui.
0: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera in cui era stata inserita Albanese dopo le critiche nei confronti di Israele, che le era costato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte di credito e ogni tipo di transazione bancaria. La scorsa settimana un giudice di Washington aveva sospeso le sanzioni contro la relatrice ONU. Il presidente cubano Díaz-Canel ha definito priva di fondamento giuridico l'incriminazione di Raúl Castro da parte degli Stati Uniti, affermando che si tratta di un'azione politica per giustificare un'aggressione contro Cuba. Ieri il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente 95enne di omicidio, cospirazione per l'uccisione di 4 cittadini americani nel 1996, quando L'Avana abbatté 2 aerei di esuli cubani in acque internazionale. Trump ha definito una grande notizia l'incriminazione di Castro in diretta. Roberto Festa. Roberto.
5: Buongiorno. L'incriminazione è stata chiesta presso il tribunale di Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa, affermando che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. Blanche si è rifiutato di dire se questa è la premessa per un attacco a Cuba. La stessa cosa ha fatto Donald Trump, che a domanda ha risposto: non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi sul fatto che l'incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Havana. Con Venezuela, Panama, Groenlandia, Cuba era in cima ai piani espansionistici americani. L'attacco Non è ovviamente l'unica azione, la giustizia americana potrebbe scegliere la strada della richiesta di estradizione, accompagnata da pressioni del governo degli Stati Uniti per una resa di Diaz-Canel e della leadership cubana senza colpo ferire. Alcuni giorni fa il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato alti funzionari cubani, tra cui il nipote di Castro. Ratcliffe li ha avvertiti della necessità di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Per il momento dall'Havana rispondono accusando l'amministrazione statunitense di ipocrisia, incriminano Castro, dicono intanto hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche dei presunti trafficanti. In un'intervista al New York Times l'ambasciatore cubano all'ONU Guzman afferma che Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, è desiderosa di andare avanti con i negoziati, ma che non crede che gli Stati Uniti siano in buona fede. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita e un'azione americana è prossima, vicina. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Le deroghe al patto di stabilità non sono in agenda. E quanto trapela dai preparativi dell'Eurogruppo che si riesce domani a Cipro, il governo italiano sta cercando una strada per avere più risorse a disposizione per l'energia sul modello delle deroghe concesse alle spese per la difesa. Al momento la risposta è no. Oggi e domani sono due giornate importanti sul fronte economico per l'Italia. Domani scade il taglio alle accise sui carburanti che il governo vuole rinnovare. Oggi arriva la fotografia dell'economia europea che darà un quadro più preciso della situazione e dei conseguenti margini di manovra. Il servizio da Bruxelles.
6: A Bruxelles si attendono le previsioni economiche della Commissione europea per affrontare in modo più aggiornato il contesto in cui i 27 paesi membri UE si stanno muovendo. A quasi tre mesi dall'inizio della guerra statunitense in Iran e la crisi energetica scatenata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Finora si è navigato pressoché a vista, ma le previsioni economiche di primavera 2026 daranno un quadro un po' più definito su un'ampia gamma di indicatori economici fondamentali per capire se è necessario cambiare la strategia dell'Unione. Compreso il tema che sta più a cuore al governo italiano, una possibile sospensione delle regole del patto di stabilità o uno scorporo delle misure contro la crisi energetica dal calcolo del debito pubblico. Quella in arrivo nella tarda mattinata di oggi è un'analisi dettagliata pubblicata due volte l'anno a maggio e a novembre, che stima la crescita del PIL, l'inflazione, l'occupazione e i conti pubblici e serve come indicazione per monitorare i bilanci nazionali. Si parte dalle previsioni autunnali 2025, che avevano scongiurato i timori di un impatto dei dazi statunitensi sull'economia europea, proiettandola verso una crescita dell'1,4% nel 2026, con l'inflazione in calo al 2%. Sei mesi però sembrano un'eternità sul piano geopolitico ed economico, in particolare se metà di questo periodo è stato occupato da una nuova guerra e una nuova crisi. Oggi si capirà soprattutto se si sta materializzando uno dei rischi più temuti, la stagflazione, cioè crescita nulla combinata ad un aumento costante dei prezzi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Nei campi Flegrei c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare ad una profondità di 3 km. È stata distintamente avvertita questa mattina alle 5.50 a Bacoli, Pozzuoli e nell'intera area. Il terremoto è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli. Non risultano al momento danni o feriti. Oggi Stellantis presenterà il suo piano industriale. L'ex gruppo Fiat nelle scorse ore ha annunciato una serie di partnership con la cinese Dongfeng in Europa, con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti e il progetto di un'auto elettrica ed economica da produrre nello stabilimento di Pomigliano. La Fiom CGL ieri in una conferenza stampa ha ricordato lo stato di crisi in cui si trova il gruppo, con 12.000 posti persi in 5 anni, crollo della produzione e nessun investimento in Italia, e ha chiesto al governo di aprire un tavolo di confronto tra le parti e di poter presentare le proprie proposte per il rilancio di Stellantis in Italia. Samuele Lodi è il segretario nazionale della Fiom CGL.
7: Che cosa ci si aspetta dal piano industriale? Non te lo so dire, al netto della situazione per quanto riguarda Pomigliano, perché ieri appunto ci hanno anticipato una novità importante. Quanto riguarda il resto, a partire da Cassino, non abbiamo nessuna anticipazione. Quindi, a fronte del fatto che noi abbiamo chiesto come Fiom, ma non ci è stato concesso, di fare un incontro prima di domani, chiaro che noi andiamo al buio domani.
8: Ma quindi l'anticipazione che avete avuto è positiva o negativa?
7: Hanno anticipato che dal 2028 a Pomigliano si produrrà una cosiddetta EICAR, quindi un'automobile elettrica secondo quelli che sono i requisiti e le caratteristiche adesso, quelle che vengono definite un po' le auto mass market in chiave europea, quindi un'auto elettrica con un prezzo che sia inferiore ai 15.000 euro. Sono almeno due anni che diciamo che noi abbiamo bisogno di nuovi modelli mass market, non di macchine grandi e costose che nessuno compra. Noi abbiamo sostenuto in questi due anni, purtroppo quasi sempre da soli, che non bisogna abbandonare il percorso della transizione elettrico, anzi bisogna aggredirlo, bisogna investire.
0: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30.

0: Il 10 maggio scorso, domenica, ho partecipato a una manifestazione con tutta l'emozione e l'intensità per ricordare quello che bisogna tenere sempre a mente e ricordare chi ha portato assieme a partigiane e partigiani un importante contributo con l'estremo sacrificio per la nostra liberazione. Soldati sovietici, partigiani sovietici che con il sacrificio estremo vengono fucilati al cavalcavia di Casalecchio. Abbiamo portato con una passeggiata con le compagne e i compagni dell'Associazione Culturale Russia Emilia Romagna onore a questo sacrificio. Beh, purtroppo l'aria che tira, ma la tempora curva. Purtroppo è stato oltraggiato, la corona è stata portata via e tutti questi momenti che si sono svolti, ribadisco, in maniera assolutamente pacifica, sono stati oltraggiati da un'eversione di chiaro stampo, di una russofobia, di un'eversione, di un aspetto tremendo che sta dando continuità. La malinformazione ovviamente contribuisce in tutto ciò e il clima non è certo dei migliori. Siamo in diretta telefonica con Luca Rossi, presidente dell'Associazione Culturale Russia Emilia Romagna, che saluto. Grazie della disponibilità e ben trovato, Luca.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Io quando ho ricevuto la notizia, anche perché ho pensato a quel giorno dove abbiamo condiviso questi momenti in amicizia, in momenti assolutamente non, come posso dire, da esaltati, no, assolutamente, ma è stato veramente ricordare la storia, la memoria, quello che è capitato, ricordare anche come alcuni aspetti devono essere portati nella giusta maniera, dando importanza a tutte e a tutti. Poi che è successo? Come vi siete accorti e quali sono stati i percorsi in seguito a questo oltraggio, Luca?
1: Allora, nei giorni immediatamente successivi all'iniziativa, che come hai ricordato è stata un'iniziativa in cui sono ricordati tutti i partigiani e i combattenti italiani e sovietici, dai social, che sono materiale fondamentale per l'analisi quotidiana dei fatti, sono arrivate delle avvisaglie provenienti principalmente da ambienti che oserei definire liberali, fascisti o neofascisti, avvisaglie che ci avvisavano che quella corona non era gradita e che era considerata come propaganda putiniana, quelle corone che abbiamo deposto noi dell'associazione e il console presente, il console generale della Federazione Russa presente all'iniziativa, e che correvamo il pericolo di vederle rimosse. Ed effettivamente è andata così. Domenica mattina le corone sono state rimosse e noi abbiamo verificato che effettivamente è andata così.
0: Certo, un atteggiamento anche vile per quanto riguarda le modalità che contraddistingue l'eversione di quello stampo. E sono stati già presi provvedimenti, denuncia, siete in contatto con
1: allora,
0: le autorità? Dimmi, Luca.
1: Noi abbiamo mandato una PEC al comune di Casalecchio per chiedere dei chiarimenti rispetto alla rimozione di quelle corone, visto che l'ente tutelare del monumento è il comune, l'autorità pubblica è il comune, e quindi lui è responsabile del mantenimento proprio del monumento, e quindi dell'osservanza e quindi della custodia anche del materiale che viene depositato. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta e questo è abbastanza grave, e se non riceveremo risposta e solleciteremo, faremo denuncia alle autorità locali. Certo. Per furto di corone. Questo è tutto per ora.
0: Certo, e comunque si va avanti. con grande forza, con grande intensità, no russofobia, la Russia non è il nostro nemico, questo lo ribadiamo sempre e comunque, e per tenere viva una memoria di questo estremo sacrificio che ha contribuito al fatto che noi adesso siamo qui a parlarne. Per cui insomma direi che a me ha colpito molto questo episodio, anche perché ho vissuto la prima parte, poi nella sua totalità emotiva, l'incontro del 10 maggio e vedere giovanissimi bambine e bambini che riportavano le immagini dei caduti originari dalla Russia, dalla Bielorussia. Insomma è stato qualcosa certamente, non una fiumana di partecipazione, ma assolutamente molto sentita e molto viva, e certamente non ne voltiamo le spalle né gettiamo la spugna davanti a tutto ciò, anzi ne diamo denuncia e daremo continuità a questi aspetti per non dimenticare, anzi per rafforzare e tener vivo tutto ciò. Scusa, io ti ho chiamato così al volo, ma ci tenevo, Luca, per
1: sì.
0: Cui
1: ti ringrazio.
0: Teniamoci in contatto intanto per tutto quello che può essere anche uno sviluppo e uno svolgimento in seguito a tutto ciò.
1: Sì, volevo aggiungere, in vita mia non mi era mai capitato una cosa del genere, perché la mancanza di rispetto verso i morti, ma anche se non si condividono le idee, ma comunque nei confronti di persone che comunque hanno combattuto e sono morte in una strage, tra l'altro strage perpetrata dalle SS,
0: dai nazisti,
1: cioè voglio dire, è una cosa veramente nel 2026 veramente assurda e allucinante, e tutto ciò avviene nel silenzio complice delle istituzioni e delle associazioni democratiche che non prendono posizione. L'unico partito che ha preso posizione è stato Potere al Popolo, e gli va dato atto, che ha fatto un comunicato in solidarietà ai partecipanti e di condanna dell'atto vile. Certo. Ma il silenzio totale oggi ammazza più il silenzio,
0: sì,
1: che l'atto stesso.
0: È certo, preoccupa assolutamente, come ho detto, brutti tempi sono in percorso, la malinformazione, la russofobia che poi va in maniera strumentale a colpire tutto ciò, quello che stiamo vivendo, per favorirne un'eversione tremenda. Chiaramente...
1: È un tacito assenso, William,
0: è un tacito assenso a questo liberismo fascista che purtroppo stiamo vedendo e tristemente in maniera preoccupante vivendo. Io ti ringrazio tanto, ti ho disturbato, però ci tenevo, come ho detto più volte, visto anche l'accoglienza, la cordialità. Abbiamo passato momenti dal punto di vista emotivo che così in un abbraccio, insomma, e poi vedere tutto ciò, sì, è oltre che preoccupante. Io ti ringrazio, ti auguro buona giornata e restiamo in contatto, ok Luca?
1: Grazie a voi, e ovviamente rimarremo in contatto e ci saranno aggiornamenti probabilmente, sicuramente.
0: Breakfast Club c'è, sempre e comunque. Grazie, grazie. Ciao.
1: Ciao.

grazie a Luca Rossi, è stata un approfondimento che ho voluto forte e chiaro. Assolutamente staremo in contatto con l'Associazione Culturale Russia Italia per questo brutto accadimento. E alle 7:58 minuti pubblicità e poi torniamo e andiamo in mostra. Ringrazio Oddo, tra l'altro, che è solidale certamente con questi contenuti per aver dato anche lui citazione a tutto ciò. E tra poco in mostra Linus Edicola, Libera Tutti, Via del Pratello, Mani, Manifesti e tanto jazz. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
8: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.

0: L'esposizione sarà fino al 3 giugno 2026 a Linus Libera Tutti, edicola Via del Pratello. Non solo un'edicola, anzi la visione di un'edicola oltre che di presentazione letteraria, dibattito, incontro, distribuzione, che è già di importanza fondamentale un'edicola, è preziosa un'edicola, molto. Grazie a Viola Bertolini per l'organizzazione e per aver portato alla cittadinanza l'approfondimento a riguardo un'esposizione che ha a che fare certo con la musica, certo con la grafica, certo con l'idea artistico, ma ci sono tanti contenuti di ricerca in più. Ho conosciuto, anche se telefonicamente, Andrea Nicolai, che è un artista nato nel 1981. Diverse sono le realtà e le tecniche di pittura che vanno a intersecarsi, dall'illustrazione alla stampa, all'animazione, fino ad arrivare anche a un aspetto legato al teatro, al Circo Panico, questo collettivo artistico di circo contemporaneo, e la musica, sì, quindi l'iconografia del jazz, certo. Ma in questa esposizione, di cui appunto vorrei tanto andare poi a averne modalità di visita con tutto il tempo e la calma, adesso ieri con Mini Express e con tanti appuntamenti non ho potuto partecipare all'inaugurazione, ahimè, ma avrò modo di vivere e condividere tutto ciò. Come vi ho detto, c'è tanto di più e lo ascolteremo direttamente dalla voce di Andrea, disponibile ai microfoni di Radio Città Fujiko, per quanto riguarda l'esposizione Mani Manifesti.
1: Qual è stata la mia ricerca? È stata quella di utilizzare le stesse immagini, ma iniziare a cancellare le date, i luoghi, i loghi, i patrocini, tutto quello che è il testo e la grafica che andava un po' a incastrare i musicisti che sembravano, come dire, finalizzati a promuovere un evento, e farli suonare ancora, quindi, come dire, dargli una seconda vita. Quindi ho ristampato i manifesti e poi sono andato in una mescolanza di tecniche, dalla pittura digitale alla pittura reale, alla matita, all'acrilico, ad andare a coprire alcune parti o esaltarne altre, in modo da appunto dare ai musicisti la possibilità di suonare ancora.
0: Indipendentemente dalle date dei concerti, questo esatto. È molto già la bella idea concettuale è stimolante. Dicevi di un aspetto materico particolare, io ho visto alcune opere in anteprima e c'è esattamente un'intersezione tra quello che è il sentire e ascoltare, la street art, un impegno materico trasversale, insomma, tradizione e innovazione al contempo, se vogliamo, Andrea.
1: Sì, allora direi di sì, perché appunto mescolo molto quello che è un lavoro digitale, a volte anche con i software vettoriali, quindi immagini molto flat, senza dimensioni, buone anche per i social, per potenziali contenuti video, no? Quindi tutto quello che è contemporaneo. Ha un aspetto invece che alla fine è il lavoro su carta, la matita, la pennellata, sì, e anche il fatto che io stampo poi su carta blueback, che è la carta proprio antispappolo dei manifesti, quindi quella che sì, è pensata per prendersi il sole, la pioggia, i graffi, no? E quindi insomma, oltre a far rivivere e far suonare musicisti in generale, mi piace farli vivere e suonare in strada così da che tutti un po' possano ascoltarli. Mi piace molto questa idea di mescolare un approccio di cartellonistica. Qua a Bologna c'è Chip che già usa molto questa tecnica, no? di portare i manifesti in giro, e mescolare quindi il mondo della galleria o degli spazi culturali alla strada e tutto quanto, insomma.

Allora, quindi la musica, stupendo il jazz, stiamo ascoltando Greg Green con Sonny Clark, copertina meravigliosa, qui più vicina a un aspetto di immagine immediata. Beh, è bella la musica, ho detto, bella la ricerca in ambito di cartellonistica, tutto, indubbiamente, ma anche quello che mi ha colpito è rendere tutti i tempi. Cioè togliere data e luogo per metterlo a disposizione di un sempre, per tutte e per tutti. Come avere una finestra sulla città che dà uno sguardo all'interno di un jazz club. È un'ispirazione veramente molto particolare.

0: Ma non è solo questo, c'è un altro aspetto, già dal titolo, Mani, importante l'aspetto di mani, ed è una parte materica del corpo. Ok, io ho portato questo brano di Grant Green con Sonny Clarke, ho lavorato sulle copertine anch'io in questo caso. Poi Grant Green per me è il chitarrista più sottovalutato, ma veramente sul podio. Lo stiamo ascoltando, come tra poco ascolteremo altri motivi di approfondimento a proposito dell'esposizione, grazie alla disponibilità di Andrea. Dare una finestra su un jazz club, no? Con questi aspetti che hanno l'immagine del jazzista impegnato, la figura che suona hard bop o Dixieland o Kansas City, sì. Insomma, perché ho visto che le immagini, è per questo che parlavo anche di tradizione in ambito di jazz, riprendi molto queste posture.
1: Sì, sì. Allora, io devo dire che nasco poi artisticamente seguendo un circo e quindi sono abituato a disegnare persone in movimento, come dire, o in situazioni anche un po' acrobatiche o delle pose un po' estreme. E ho visto che questo aiuta molto a raccontare anche la musica, dove
0: certo, alle volte ritmo. Come...
1: Sì, è molto, c'è ritmo, c'è movimento e alle volte, non per parlare male della fotografia che è un'arte meravigliosa, ma a volte quasi si fa un po' fatica, mentre in una deformazione di un polso, di una posa, che magari, come dire, è sempre figurativo, a me piace la figura, l'anatomia, ma viene un pochino forzata e ingobbita o inarcata, così sembra quasi che il suono sia più potente, più vero, più jazz.
0: Sì, non so, le mani di un pianista in cui vengono evidenziate dita e braccia, la postura nel suono, danno l'idea della motilità e del movimento, ed è una particolarità interessante. Quante opere ci sono da Linus?
1: Allora, ce ne sono 6, perché alla fine Linus è piacevolmente un luogo raccolto e i miei lavori sono grandi, vogliono riprendere spesso le dimensioni proprio del manifesto, quindi come minimo 100x140, ecco, se non in alcuni casi anche 2 metri o più.
0: Perché questa passione, perché il jazz in ambito anche estetico e visivo funziona secondo te?
1: Il jazz è una tradizione incredibile di mix tra le altre arti, cioè grandi pittori, grandi cartellonisti eccetera, ci sono approcciati, le copertine più belle al mondo sono di album jazz, quindi c'è una sorta di fratellanza, sorellanza tra l'altro anche il figurativo, l'astratto, la libertà espressiva. Proprio è una musica che poi a me personalmente piace, da tantissimo gusto, e dunque è stato come per me inevitabile mettermi in gioco su questo.
0: Intanto che chiacchieriamo, chiedo al primo: chi vorresti in colonna sonora per questa conversazione?
1: Ah, urca. Allora.
0: Così a bruciapelo me lo dici.
1: Sì, sì. Allora, ma mi piacerebbe una cosa, un manouche alla di Django Reinhardt, così per dargli un tocco un po' gypsy, un ponte tra circo e genere.

La playlist è condivisa con Andrea, primo Grant Green che ho portato, ora Django Reinhardt. Ho voluto portare questo brano dall'immenso Gypsy Jazz di Django perché riporta anche quella malinconia, se vogliamo, le immagini. Tra l'altro Andrea lavora su aspetti atipici come sedi espositive, no? Già l'abbiamo sentito nelle parti di conversazione.

lavori che girano assieme a teatri che tappezzano le strade, esposte realizzato in tutta Italia, da Venezia, Torino, Milano, Padova, Bologna, Genova, Palermo, all'estero anche.

0: Nelle mie camminate pollesane capito a costeggiare, ad addentrarmi anche in maniera un po' così da un deposito di vecchi veicoli e c'è un tipico veicolo circense che è lì, che è abbandonato, che ha una morfologia, ha una forma che chiaramente ricorda con questi colori sbiaditi, queste immagini, mi ricorda molto non solo queste sonorità ma anche appunto quello che potrebbe ulteriormente valorizzare l'artista che è protagonista da Linus in Via del Pratello. Certamente non sta a me dar consigli, però mi piace immaginare come se fosse. La durata dell'esposizione è fino al 3 giugno, è in Via del Pratello. E hai dei progetti sui quali stai lavorando? Perché ho visto che hai illustrato anche per Orchestra Senza Spine, mi pare.
1: Sì, allora con Senza Spine collaboriamo ormai da 10 anni. Per loro ho fatto delle scenografie per le opere Verdi, Rigoletto, insomma, tante, e anche la cartellonistica seguo di tutti i concerti, di tutti gli eventi anche musicali. Quindi sì, è un, come dire, è una collaborazione davvero felice qua su Bologna.
0: Io ti ho già visto non so quante volte per immagini, secondo me.
1: Sì, può darsi. Sì, a Bologna ho avuto la fortuna di poi vivendo qui di lavorare molto, ho fatto anche il murales dell'ex mercato Sonato che campeggiava sul ponte di. C'era un direttore d'orchestra in una posa anche lì un po' grottesca, diciamo.
0: Certo, allo stesso modo anche nell'aspetto della musica classica o da camera riprendi queste modalità, sì.
1: Sì, esatto, un po' la mia forma espressiva.
0: La cifra, sì. Hai pensato a un altro brano?
1: Allora, pensato a un altro, sì, potremmo fare un Coltrane, Cannonball and Coltrane.

Vi ho fatto un po' attendere, però non ho disatteso la selezione voluta da Andrea con il grande Train, John Coltrane, qui però in coppia con Milt Jackson. Perché ho scelto la coppia Milt Jackson? In seguito ascolteremo anche Cannonball, che sarà in coppia con un altro musicista eccezionale. Comunque, perché il vibrafono, secondo me, ha un'estetica, oltre che il suono, ovviamente, che per quanto riguarda l'espressione artistica di Andrea Nicolai, è particolarmente attinente. Abbiamo parlato di un'originalità e di un'ispirazione per quanto riguarda mani e manifesti, l'aspetto visivo del tutti i tempi, togliendo data, luoghi, orari, quant'altro. Però per la mostra ve li darò, da Linus, ci mancherebbe. Però nell'idea di aprire una finestra in città su un jazz club, rendendolo un sempre e comunque. E parlavo del vibrafono per un altro aspetto originale di ricerca, mani e manifesti. Perché mani? Perché appunto la gestualità, come viene evidenziata, come viene esasperata, come viene resa con una motilità incisiva, forte nei disegni, nelle rappresentazioni. Queste mani che diventano protagoniste, allo stesso tempo la postura del musicista che si contorce per dare vita a queste composizioni, e nelle immagini vi è tutto questo. Quando io dico al jazz club, quando ho la possibilità, la fortuna, per non infastidire altri, visto la mia deforme statura, sono sempre davanti a una colonna, però questo mi porta a essere in prima fila e vedere queste mani, vedere queste posture, vedere questa esasperazione anche nel movimento fisico. Ecco, e sottolinearlo in arte è qualcosa di particolare e originale. John Coltrane. Anzi, questo è Milt Jackson, dei Modern Jazz Quartet.

0: Questo brano scelto apposta per evidenziare il movimento sul vibrafono, la velocità sulle chiavi del sassofono.
1: Confermo che dalle copertine, le locandine, i programmi, il jazz ha un'estetica veramente unica e speciale. E stai lavorando su altri progetti? Non so se te l'ho già chiesto.
2: Sì, allora io adesso sto collaborando in realtà con un bel progetto che si chiama Galleria Diffusa, che è nato più o meno sotto Arte Fiera. Siamo un collettivo di artisti tutti abbastanza vicini al mondo figurativo, ma c'è dalla scultura alla stampa, al collage, alla pittura, e stiamo lavorando a una collettiva però ad Arezzo, vabbè. Ed è un bel progetto perché riempiamo, però magari sarà poi oggetto anche di una seconda intervista.

0: stiamo riempiendo diversi negozi e ristoranti della città, perché lo scopo principale è di portare l'arte fuori dalle gallerie, ma nuovamente in giro per la strada, ove possibile, o se deve stare al coperto per temi di pioggia, umido, all'interno di qualsiasi struttura che voglia ospitarla.
1: Io ti ringrazio tantissimo per le condivisioni musicali, per i contenuti nell'arte, e ti auguro una buonissima giornata e ci vediamo presto. Grazie di cuore, Andrea. Buon
0: jazz. Grazie a voi. Altrettanto.

Questo è il suono di un contralto. In playlist è una playlist condivisa, quindi abbiamo portato tanti artisti, da Django Reinhardt a John Coltrane, a Mill Jackson, John Coltrane al tenore, Phil Jackson al vibrafono, Cannonball Adderley al sax contralto, un grande dell'hard bop. Qui in questo disco Know What I Mean è insieme a Bill Evans.

Grazie Viola Bertolini, che si può dire organizzatrice di queste bellissime iniziative, edicola Linus Liber Tutti in via del Pratello. Beh, orari in questo caso bisogna darli. Dal lunedì, anzi lunedì chiuso, martedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì al venerdì mattina 9 e 13, al pomeriggio dalle 16 alle 19 e 30. Aperta anche nel weekend con orario continuato sabato e domenica dalle 9 alle 19.

Andrea Nicolai, manifesti. Con questa musica ci avviamo verso la pubblicità, rientriamo per una playlist. Sì, vorrei mettere tanta di questa musica. Beh, quasi, avremo modo, sempre ottima musica, perché ha a che fare letteratura e musica in questo last minute che tra poco in diretta telefonica avremo per una presentazione letteraria che si terrà questa sera. Quindi last minute è last minute. Mr. Bill Evans, on piano.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Abbiamo parlato di arte, jazz, letteratura e musica, black music, beat, storie di rivolta e cambiamento. La presentazione di questo lavoro sarà questa sera, ovviamente giovedì 21 maggio, alle ore 19 al Circolo Eretica in Bolognina, esattamente in via Tiarini 6/A. Siamo con l'autore Francesco Magnacavallo qui in diretta telefonica, al quale do il buongiorno. Buongiorno, tanto piacere, ben trovato.
2: Ciao a tutti, buongiorno anche a voi.
1: Ricordiamo Ciao. Che la presentazione sarà con un moderatore che ben conosciamo, Pier Tosi, che sarà anche presente in DJ set al seguito a questo motivo di presentazione e di incontro. Allora, quando parliamo di black music veramente andiamo a trovare un oceano, un universo, una galassia si può dire, di contenuti, oltre che di sonorità di una qualità veramente elevata. Tu hai voluto dare nell'accezione di storia, rivolta e cambiamento. In che modo riporti nel tuo lavoro tutto ciò, con quali protagonisti e quali percorsi, Francesco?
2: Dunque, intanto ho voluto rappresentare i Caraibi attraverso le lingue, perché storicamente anche nel mondo accademico sono compartimenti stagni, quindi lo spagnolo, l'inglese, anche in piccola parte il francese, che poi viene sempre dimenticato, ma Parigi era un po' la capitale del mondo fino alla prima guerra mondiale. Quindi questa è una prima direzione che rispecchia anche meglio la realtà politica di alcune di queste isole. Basti pensare a Trinidad, che è stata in diversi momenti un'isola spagnola, un'isola americana, e quindi ha poi amalgamato le diverse anime. Ma è una cosa banale, anche pensando, per esempio, io sono qua a Milano stessa è stata dominata da austriaci di lingua tedesca, francesi, spagnoli, quindi diciamo questo era un po' quello che succedeva nei Caraibi, dove per 500 anni le persone, anche con vicende tragiche insomma, che conosciamo tutti, si sono mescolate per poi rappresentare una grandissima energia culturale che è esplosa quando dagli Stati Uniti sono arrivati i mass media, quindi le radio e il vinile.
1: Certo, e ricordiamo che la grandissima violenza coloniale e di deportazione di esseri umani dall'Africa in zone come potevano essere degli scambi, così possiamo tristemente e violentemente definirli, degli hub di esseri umani che venivano poi smistati. In queste zone, tra l'altro, appunto caraibiche, c'è una intersezione di culture, di arte, di aspetti anche che nella tremenda realtà che vi sto descrivendo hanno portato motivo di crescita nella musica, e non solo nella musica. Poi ritroviamo quello che è il percorso, come stai riportando, della black music, che non è solo riguardante l'accezione più immediata, ma parliamo anche di calypso, parliamo di musica dal Sud America, musica dall'Africa, e qui si apre veramente un piacevole pentolone che non sto neanche a descrivere, perché ci vorrebbe ben di più di un last minute. Come hai messo, non dico ordine, però come hai organizzato questo tuo lavoro?
2: Ma se devo dire la verità, essere molto onesto, l'ho organizzato in maniera un po' progressiva, andando alla scoperta. Man mano che scoprivo i pezzi, ovviamente si aprivano sempre più porte.
1: Certo.
2: Per cui poi è stato necessario a un certo punto anche chiudere il libro, ma per esempio questa sera... oggi stamattina ho visto un amico brindisino del vecchio giro dell'hip hop brindisino, che parlava di questo nuovo ritmo giamaicano che sta spopolando nella dancehall adesso, che è l'Ilangoli, ed è una canzone tradizionale che non solo va indietro ai tempi appunto del calypso, del mento, della prima musica tradizionale giamaicana negli anni 50, diciamo, prime registrazioni, ma va indietro fino alle canzoni dei marinai del 1800, per cui questa sera ascolteremo 5-6 brani che ci fanno fare un viaggio di, a questo punto, 150 anni almeno.
1: Sì, e quanto ha contribuito tutto ciò per il jazz? E fai una citazione anche, leggo, che è molto importante, un motivo del teatro Yiddish, che dopo decenni diventa un successo, Ragamuffin, e quindi è veramente particolare anche questa intersezione, quanto le sonorità, la cultura Yiddish, non solo per quanto riguarda il teatro, ma anche per quello che poi è una mescolanza musicale, sia stata fondamentale. Penso che tu abbia qualcosa di più da dirci a tal proposito, Francesco.
2: Sì, assolutamente, anche questa è un'altra serie che forse questa sera poi con Pierre proveremo a far ascoltare a Eretica, alla Bolognina. E vabbè, la storia insomma è particolarmente attuale, particolarmente paradossale la storia di questo brano, ma sostanzialmente la cultura Yiddish, quindi dell'area che sta tra la Germania del Nord, la Polonia e l'Ucraina, si era in qualche modo persa arrivando negli Stati Uniti, in parte era qualcosa di rimosso anche per tutti quei vissuti traumatici delle persecuzioni, dei pogrom, eccetera. Poi negli anni 60 va in scena una grande opera teatrale basata su racconti tradizionali del primo Novecento, Yiddish, e a questo punto la colonna sonora diventa un successo commerciale, tracima in Giamaica, dove prima nel jazz americano, e poi da lì passa in Giamaica, dove ovviamente facevano man bassa senza, sì, grandi preoccupazioni del copyright, e poi nel corso degli anni rimane un pochino sotto traccia fino a riesplodere nei primi anni 90 e da lì ritornare nel pop di oggi, quindi questo ruolo importantissimo della Giamaica come ponte capace di sempre di nutrire il pop, di rubare e regalare al pop, ecco.
1: A tale proposito, vista la presenza anche di Pier Tosi, ho preso un disco, un 45 giri dallo Studio One. Facciamo un piccolo stacco musicale, poi magari torniamo assieme per addentrarci ancora in questo lavoro, questa presentazione che sarà questa sera. Puoi restare un attimo al telefono?
2: Grazie, certo.
1: Grazie, sì, a te. Sì.

0: Questo lavoro proviene da una raccolta Roots Radici dalla prestigiosa Studio One. Lui è Willie Willis con queste sonorità Addis Ababa, quindi per dire quanto le intersezioni vanno ovunque in tutto ciò. Nina Simone che suona il calipso di Trinidad nelle roventi notti liberiane con gli esuli sudafricani, Miriam Makeba, Hugh Masekela. Insomma, le storie sono veramente importanti, una cultura di un'intersezione forte che poi arriva, come abbiamo sentito da Francesco, fino ai giorni nostri: L'Avana, New Orleans, New York, Parigi. Stevie Wonder che sogna un album insieme a Bob Marley per festeggiare la liberazione dello Zimbabwe, quindi anche un'importanza e un impegno sociale. Francesco, ci sei?
1: Certo, guarda, volevo raccontarti un piccolo aneddoto che è emerso durante la presentazione del libro qua a Milano, in una Gogol Ostello, uno spazio gestito da una ragazza che ha origini anche etiopiche, no? Quindi rappresenta quel momento ancora una volta tragico di colonialismo, da cui però lei è parte, discende. E mi raccontava sostanzialmente che l'Etio Jazz, quindi jazz etio, perché negli ultimi 15 anni oramai abbiamo imparato, riscoperto con grande piacere, musica bellissima, in realtà arrivava dall'Armenia. Quindi ancora una volta il genocidio armeno, quindi quelle vicende dell'Asia Minore, purtroppo sempre vicende terribili di esodi, di genocidi, sostanzialmente era arrivato in Etiopia tramite un gruppo di bambini orfani che erano stati, diciamo, invitati dal re di Etiopia e quindi accolti in un orfanotrofio lì in Etiopia, e il loro tutore aveva, quindi un armeno, aveva poi portato la cultura musicale armena e inventato sostanzialmente o iniziato una musica nazionale moderna etiope, perché in quel periodo, come era successo anche in Giamaica, in Guinea, in diversi stati del West Africa, l'indipendenza dal colonialismo poi implicava anche di avere un proprio genere musicale nazionale nuovo con cui, no?
0: Certo.
1: Fare cultura popolare, sì. Dare un'identità alla...
0: Certo, avere la propria cultura, che sia qualcosa che non abbia subito la violenza coloniale. Pensate quante storie in questo contenuto. Casa editrice, collaborazioni, intanto sei tu e Pier Tosi questa sera al Circolo Eretico alla Bolognina, in via Alessandro Tiarini 6/ alle ore 19, a seguire DJ Set con Pier Tosi. Collaborazioni, ci puoi dire qualcosa per concludere il nostro piacevole dialogo, Francesco?
1: Claudio Chianura di Eisa Auditorium Edizioni ha un po' scommesso, adesso citavi l'editore, ha scommesso un po' su questo titolo, ma nato assolutamente per caso da un caffè bevuto in stazione, e il suo catalogo ha un sacco di titoli di musicologia che sono estremamente interessanti. C'è un titolo sull'acusmatica, quindi che ci porta in una dimensione totalmente diversa da quella che vediamo stasera, dove l'uomo bianco inizia a usare le macchine per fare musica, che è un altro tema molto attuale oggi, che queste macchine software, no? Le reti neurali, certo, dell'intelligenza artificiale ci stanno ponendo il grande dubbio: ma ci mangeranno vivi o riusciremo a restare umani davanti a queste macchine super potenti?
0: Già, altro argomento importante. Io ti ringrazio tantissimo, ricordo che Black Music Beat, storie di rivolta e cambiamento, la presentazione questa sera in Bolognina, Circolo Eretica, via Tiarini 6/ alle ore 19. Francesco Magno Caballo, che saluto e ringrazio, vicino a Pier Tosi, che sarà presente in seguito anche con DJ Set. Ti auguro una buona giornata, una buona mattinata, ti lascio in buona compagnia con Rocksteady, qui interpretato da Aretha Franklin, e poi ci sentiamo presto, ok? Grazie.
1: Ci vediamo stasera, allora grazie a tutti e buon ascolto.
0: Ciao.
1: Ciao.

Buongiorno Sabina, beh, scrive al 333-1809494. Una volta Roberto Polillo, fotografo di jazz, mi ha svelato di essere diventato il fotografo dell'improvvisazione, perché sin da piccolo, quando era sul palcoscenico per seguire il padre, si rese conto di quell'attimo di estasi che anticipava il momento creativo e così è riuscito a cogliere negli scatti le improvvisazioni dei più grandi musicisti jazz. Un caro saluto e buona giornata. Ma grazie, buona giornata a te Sabina. Grazie per la co-conduzione. Ricca colazione in diretta che volge al termine, che dà appuntamento a domani alle ore 7. A breve avremo l'EDP enciclopedico, Libri Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Mi raccomando, è giovedì, il vinile quotidiano con Andrea Gozza. Il vinile quotidiano con Andrea Gozza? Curato, selezionato dal nostro e vostro Andrea Gozza, mentre il vostro William Piana adesso si prepara per i contenuti di domani. Ma vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, per aver fatto colazione con il Breakfast Club. E a domani. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon ascolto.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Bentrovati.
1: Non sto nella pelle dopo quello che hai anticipato ieri.
0: Ho anticipato che oggi parlavamo di fumetti e parliamo soprattutto, anzi, specifico del fumetto, almeno da me, più amato in assoluto.
1: E credo,
0: credo anche a molti di voi, se almeno avete, diciamo, un'età che supera gli Anta, che è Alan Ford.
1: Ah, beh, grandissimo. Grandissimo Alan Ford.
0: Alan Ford è...
1: di Magnus e Max Bunker.
0: Ecco, Magnus purtroppo non c'è più.
1: Non c'è più.
0: Max Bunker sì, lotta ancora
1: insieme a noi.
0: Però cosa ha detto? Che smette di lottare. Nel senso che, tanto ricordiamo che Max Bunker in realtà si chiama Luciano Secchi.
1: Sì, sì, beh.
0: Ha annunciato che smetterà di scrivere nuove storie per Alan Ford. Questa serie di fumetti, ricordo, che creò appunto insieme a Magnus nel 69, ma a partire dal prossimo numero lo sceneggiatore principale della serie sarà Riccardo Secchi, suo figlio e collega
1: di padre in figlio,
0: esatto. Lui dice: ho delegato la gestione di Alan Ford a mio figlio, sia per via della mia età, appunto ha 86 anni, sia perché nei prossimi mesi lui si dedicherà a espandere l'universo narrativo di un altro suo personaggio, Riccardo Finzi, creato nel 78. Io questo non lo conosco, tu lo conosci? Riccardo Finzi, che è già protagonista di diversi romanzi, di un film diretto da Bruno Corbucci.
1: Ah, sì, questo
0: dice
1: sì.
0: Niente?
1: Sì, sì,
0: si dice. Quando lo crearono, Bunker e Magnus erano già una delle coppie più rispettate del fumetto seriale italiano. Infatti avevano già creato Criminal e Satanic.
1: Indimenticabili.
0: Esatto, che fecero una bella concorrenza diabolica,
1: sì,
0: delle sorelle
1: Giussani,
0: Angela e Luciano Giussani. Con Alan Ford però loro tentarono un'operazione un po' diversa, cioè l'idea iniziale era realizzare una parodia dei film di spionaggio che andavano per la maggiore in quel decennio, in particolare quelli di James Bond, facendone risaltare però gli stereotipi e le molte forzature, un po' come quello che fece Mel Brooks nel cinema, per dire.
1: Sì.
0: Alla fine però Alan Ford diventò qualcosa di più di un fumetto umoristico, anche se le storie puntavano a far ridere i lettori, spesso riuscendoci, quasi sempre riuscendoci, contenevano quasi sempre qualche spunto di critica sociale o critiche neppure troppo velate al capitalismo e ai modi di vivere stereotipati e conformisti della borghesia italiana. Quindi, compagno Max Bunker, continua.
1: Vabbè, continua
0: con noi.
1: Beh, sì, alla fine ha lasciato il testamento, appunto, al passare figlio. Il testimone al figlio. Beh, devo dire, Alan Ford, insomma, uno dei fumetti più strepitosi del Novecento, insomma, sì.
0: Ricordiamo che appunto
1: con dei personaggi pazzeschi.
0: Ha creato fino adesso 680 storie di Alan Ford. Chiaro che io ho smesso di leggerlo da anni, perché poi col tempo, insomma, no? Anche il disegno senza Magnus era un po' cambiato, non era proprio quello.
1: Però, insomma, comunque resta lì scolpito, non lo possiamo dimenticare. Vabbè, domani invece parliamo di patate.
0: Vabbè.
1: Così, di patate in frasca.
2: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agiop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Agiop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
3: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Ci sono gesti che migliorano il presente.
9: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
8: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
9: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
8: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
10: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
11: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
14: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Apriamo la puntata di oggi ricordando la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo. Il 21 maggio si celebra appunto questa giornata, non solo quindi la ricchezza delle culture nel mondo, ma anche il ruolo essenziale del dialogo interculturale per raggiungere pace, ma anche uno sviluppo sostenibile. È indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la prima volta nel 2002 a seguito dell'adozione da parte dell'UNESCO della Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, che riconosce la necessità di aumentare il potenziale della cultura come mezzo per raggiungere prosperità, sviluppo sostenibile e coesistenza pacifica globale.
2: Grazie Ilaria, ben trovate e ben trovati. Oggi la giornata ci riconnette con un'intervista che abbiamo già cominciato nei giorni precedenti a Camilla Casali, che ha partecipato ad un progetto che si chiama Corpi Civili di Pace, promosso dall'ONG Progetto Mondo, e oggi ci parla proprio di questo gap linguistico e culturale con il quale si è un po', diciamo, trovata, e anche nella sua esperienza in queste comunità boliviane di ragazzi, di adolescenti, che cosa significa avere il contatto con l'imprevisto, ecco, come gestire l'imprevisto e quanto possa essere di insegnamento nell'approccio alla vita e alle cose che si fanno.
1: Prima parlavi dello sport come gancio per riuscire a entrare in relazione con i ragazzi, ma anche per andare a colmare un po' un gap culturale, in questo caso specifico linguistico, però anche probabilmente di origini diverse, no? Che cosa è significato per te entrare in relazione in quanto europea con la realtà boliviana? E quali sono state le principali difficoltà e se hai trovato anche delle frizioni nell'accoglienza?
3: Allora, diciamo che questa è stata la mia prima esperienza per tanto tempo lavorativa in un contesto completamente diverso, perché il contesto sudamericano è culturalmente differente da quello europeo, e questo in tutto, cioè non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal modo in cui si vive la vita, dalla filosofia che c'è dietro, e quindi diciamo che anche se uno viaggia, insomma, rimane sì consapevole, ma non capisce realmente quali sono le dinamiche e il perché di alcune cose. E in particolar modo, beh, noi come volontari siamo stati accolti benissimo dalla nostra ONG là, anzi prettamente ho avuto un'esperienza positiva dal punto di vista anche di vederci, insomma, come una risorsa e non come un danno. Però devo dire che io personalmente per me all'inizio è stato difficile, non solo, come ho detto prima, dal punto di vista linguistico, perché comunque lavorando anche in un ambiente tecnico come quello più giuridico, la lingua era anche più complessa dal punto di vista sia per apprenderla, no? Per impararla. E quindi all'inizio mi trovavo in un contesto in cui volevo dire tante cose, ma forse senza neanche avere la cognizione di causa. E quindi la cosa che forse mi ha aiutato a questo punto, penso, sia il fatto di non saper parlare bene, così ho potuto ascoltare molto di più piuttosto che dire subito la mia, che forse è anche l'errore che si può commettere più spesso, perché quando si va in un contesto in cui si pensa che sia meno avanzato o più, insomma, c'è questa anche concezione un po' sociale, socialmente meno meno avanzato, meno produttivo rispetto all'Europa, allora si abbia il diritto di dire le cose si fanno in un certo modo. In realtà questa difficoltà linguistica mi ha fatto capire in tutto questo anno che le cose si possono fare anche in modo completamente diverso, che può essere il modo completamente sbagliato da un punto di vista anche europeo, il modo in cui si guarda le cose, ma alla fine si raggiungono forse magari gli stessi risultati. Quindi io penso che il grande aiuto che mi ha dato questa difficoltà linguistica è stata la possibilità di poter ascoltare attivamente e quindi ascoltare e capire realmente come si potesse lavorare in questo contesto. E spesso per me non è stato facile accettare che le cose potevano essere fatte in un altro modo, perché quando cresci e insomma tutto ti viene dato con una certa logicità, quasi non sei pronta all'imprevisto. E io noto che una grande differenza, e che in realtà mi è piaciuta, che vorrei che forse ci fosse in più nella mia vita e vorrei mantenere, è questa cosa dell'imprevisto. Cioè, in Sud America, essendo un contesto un po' più disorganizzato, ma dal punto di vista di volontà, non perché sono persone diciamo che non vogliono organizzarsi, ma perché vivono la vita in un altro modo, l'imprevisto fa parte della loro vita e questo porta a tantissime altre possibilità. In Italia vedo che in realtà l'imprevisto è molto più difficile da cogliere come momento che ti può dare anche una certa creatività, una certa soluzione differente, e quindi delle volte nasci, cresci con questa cosa che insomma, con questa linea di dover tutte le cose devono andare in un modo, e c'è sempre una certa conseguenzialità nelle cose, no? Quindi A porta B, punto. Invece secondo me questa modalità che loro hanno anche di viversi le cose in maniera con già la consapevolezza che nella vita ci sono imprevisti, ma si trova sempre una soluzione, ti porta anche a, cioè, a viverla in modo differente e arrivare agli stessi risultati. E come persona europea sicuramente venivo notata, anche perché figurati, io biondo occhi azzurri, ero proprio super super super notata con una luce puntata addosso, però devo dire la verità che non sono mai stata mancata di rispetto dal punto di vista delle mie origini, sempre sopraelevata come persona, anche troppo forse, quindi anche loro c'è anche questo desiderio di ambire all'Europa anche a livello dal punto di vista di società e tutto, però secondo me più per le informazioni che gli arrivano, che ovviamente siamo una bellissima società, però per dire c'è una grande ammirazione da quel punto di vista, però e grandissima gentilezza e tutto. Gli unici momenti in cui diciamo mi sono trovata un po' stranita o fuori luogo è quando magari all'inizio, invece di ascoltare di più, parlavo troppo, che magari non era di mio, come dire, non era il mio compito, ma essendo un carattere un po' così frizzante mi viene naturale. Però devo dire che anche nel contesto penitenziario i ragazzi sono sempre stati rispettosissimi delle nostre figure, e quindi questa cosa in realtà mi ha anche sorpreso molto, soprattutto considerato il contesto. E niente, c'è sempre stata una considerazione nostra molto alta a livello professionale. Poi abbiamo avuto ovviamente anche degli episodi un pochino più battibecchi, però erano cose più, diciamo, date dal contesto di vita di tutti i giorni, però mai per le nostre origini, sono sincera. Quindi
1: è molto interessante quello che dici sull'imprevisto. E credo che in qualche modo possa essere anche qualcosa che ci aiuta a ragionare di più su una messa in discussione della realtà, e se vogliamo parlare di carcere anche della realtà penitenziaria, certo. Perché è molto difficile a livello sociale, ma anche forse proprio anche da chi ci sta sopra, riuscire a vedere le criticità e quindi riuscire a intervenire, cambiare un sistema che in qualche modo sappiamo fare un po' d'acqua, forse più di un po'. Grazie a Camilla Casali per averci raccontato questa sua esperienza in Bolivia. Ora passiamo alla rubrica di oggi, Pillole di Antigone, che invece ci porta in visita nella casa di reclusione di Porto Azzurro. Lasciamo quindi la parola a Susanna Marietti, coordinatrice di Associazione Antigone.
3: Bentrovati e bentrovate. Dei giorni scorsi abbiamo visitato il carcere di Porto Azzurro all'Isola d'Elba. In particolare con me c'era Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone. Come voi sapete, Antigone effettua le proprie visite alle carceri con grande frequenza. Il nostro osservatorio sulle condizioni di detenzione, che è autorizzato dal lontano 1998 a visitare tutte le carceri italiane, effettua circa 100 visite ogni anno a carceri per adulti e carceri minorili, quindi diciamo uno ogni 3-4 giorni, quindi con grandissima frequenza per verificare che le condizioni di detenzione rispettino gli standard nazionali e internazionali. Per quale motivo allora penserete proprio questa visita al carcere di Porto Azzurro? È raccontata oggi in questa puntata. Beh, perché è stata un'esperienza diversa dalle altre, e il carcere di Porto Azzurro, che si trova appunto su una piccola isola, più grande di altre isole dell'arcipelago toscano, ma sicuramente piccola rispetto alla Sicilia o la Sardegna, che sono regioni italiane che alla fine in qualche modo quasi perdono il loro carattere insulare, una struttura su una piccola isola di questo tipo ha inevitabilmente le sue caratteristiche peculiari che portano con sé vantaggi e svantaggi per le persone che in quell'istituto vivono e lavorano. E quindi, diciamo, è stato una realtà che ci ha fatto interrogare più di quello che altre volte ci capita e che ci ha anche un po' incuriosito e sorpreso e che siamo contenti di raccontarvi per chi non la conoscesse, come immagino molte persone. Il carcere di Porto Azzurro è ospitato in un'antica fortezza, un'antica fortezza che risale al 1600. Che dimostra decisamente i segni del tempo, ma che si presenta esteticamente come qualcosa di molto bello all'occhio, ovviamente, del visitatore. La struttura è imponente, è di difficile accesso, innanzitutto, ovviamente, perché trovandosi su un'isola presuppone che si arrivi a Piombino in Toscana, si prenda un traghetto di un'ora, poi si guidi fino a Porto Azzurro. Il traghetto lascia i passeggeri a Portoferraio, che è un'altra località dell'Isola d'Elba, si guidi fino a Porto Azzurro e poi infine si faccia anche una ripida salita che chi non ha la macchina deve percorrere a piedi, e se qualcuno ha problemi di deambulazione può essere effettivamente un problema per arrivare proprio alla zona fortificata dell'antica fortezza. Gli spazi, come dicevo, dimostrano l'età che hanno, ma gli spazi in uso sono comunque dignitosi e ben tenuti per quanto possibile. Molti spazi, tuttavia, non riescono a essere ristrutturati e quindi non sono in uso. Il carcere di Porto Azzurro ha poco più di 300 posti. Fino a poco tempo fa, fino alla fine del 2025, ospitava un numero di persone detenute inferiore addirittura alla capienza, sebbene di poco. Negli ultimi 2 mesi ci sono stati trasferimenti di circa 100 detenuti sia dalla regione, quindi all'interno del provveditorato, dalla regione toscana, sia da fuori regione, quindi disposti proprio centralmente dal Dipartimento, che hanno prodotto uno stato di sovraffollamento anche a Porto
0: Porto Azzurro, uno stato di sovraffollamento reso particolarmente disagevole dal fatto che la convivenza nella stessa stanza è molto spesso una convivenza nella quale il vano del bagno non è separato dalla zona notte da un'apposita porta e quindi ovviamente vi è un serio problema di privacy, tant'è che varie persone detenute hanno fatto ricorso per questo motivo e lo hanno anche vinto. Lo spazio dell'istituto è molto particolare perché ben 8 sezioni condividono un grandissimo spazio comune su 4 piani, ma tutto aperto, che lavora per ballatoi, e le persone detenute in queste 8 sezioni possono muoversi liberamente tra una sezione e l'altra. In quasi tutte le sezioni le stanze di pernottamento sono aperte per almeno 12 ore al giorno. Vi è un'unica sezione che viene considerata ordinaria, mentre tutte le altre sono a trattamento intensificato, che è aperta per 8 ore al giorno. Le persone detenute lavorano in gran numero, soprattutto all'esterno della zona detentiva. Ci sono durante la primavera circa 75 articoli 21 tra intramurari ed extramurari, che diventano molti di più durante la stagione estiva, perché tante persone detenute vengono assorbite stagionalmente nel mercato del lavoro della ricezione turistica, quindi vengono prese a lavorare per alberghi o nella ristorazione o in altre attività di questo tipo sull'isola. Molti sono invece gli articoli 21 intramurari che lavorano all'interno della cosiddetta cittadella, viene chiamata l'incarcere la cittadella, ovvero tutta quella zona della fortezza che ospita il carcere, che è fuori dalla parte strettamente detentiva, ma è tuttavia interna appunto alla fortezza. Qui ci sono moltissimi laboratori, c'è un laboratorio di falegnameria ad esempio, che serve sia a lavori di istituto ma anche a volte a commesse esterne, così come c'è un'azienda agricola che serve anche ristoranti esterni dell'isola d'Elba, che durante l'estate ovviamente si riempie di turisti. E vi è anche un laboratorio di borse e alta bigiotteria di un brand che si chiama Dampai, che abbiamo ritrovato in altri negozi nell'isola, molto di successo e molto apprezzato, che crea queste borse molto originali e dà lavoro appunto a persone detenute in cambio di questo spazio che riceve dal carcere. La sinergia con il territorio quindi si può mettere in pratica. Ci vuole un raccordo appunto con tutte le realtà e tutto quello che il territorio può offrire, il mondo imprenditoriale, il mondo cooperativistico. A fronte di questo c'è però inevitabilmente, va detto, lo svantaggio di trovarsi in una condizione isolata. Molte persone detenute che hanno famiglia, che hanno figli, non vogliono a recarsi in detenzione in un posto come Porto Azzurro. Molti sono infatti gli stranieri che hanno i parenti lontani, fanno le videochiamate e quindi comunque non farebbero i colloqui in presenza neanche in un carcere di una grande città. L'ultima nota che vogliamo raccontarvi di questo istituto è che Porto Azzurro è l'unico carcere in Toscana e uno dei pochi in giro per l'Italia che si è dotato di una stanza per l'affettività, per permettere i colloqui intimi delle persone detenute con le proprie mogli, i propri partner. Come la Corte Costituzionale Costituzionale ha imposto affermando che il diritto ad una vita sessuale è appunto un diritto e non è semplicemente una aspettativa, ma è qualcosa che bisogna garantire per garantire una espiazione pena rispettosa della dignità della persona.
2: Ringraziamo Susanna Marietti e soprattutto l'Associazione Antigone per le pillole di Antigone che tutti i giovedì ci regalano. È molto importante avere questo punto privilegiato di osservazione. E passiamo ai nostri amici dell'Associazione Leggio. Oggi Francesco Venturini ci legge L'ultimo lupo di Giuseppe Pederiali.
4: L'ultimo lupo di Giuseppe Pederiali. Legge Francesco Venturini. Dopo che suo padre, sua madre e suo fratello erano tutti morti annegati durante una piena improvvisa del fiume Secchia, lui, che l'aveva miracolosamente scampata, era rimasto

0: tracce dei lupi restavano ormai quasi soltanto nei nomi dei luoghi, Via Lupara, Cantalupo, eccetera, e nella memoria più profonda degli uomini, i quali usavano talvolta ancora evocarli per spaventare i bambini. L'ultimo lupo cercava l'odore della sua femmina lungo le strade asfaltate, ma la puzza delle automobili lo soffocava. Cercò allora un luogo dove riposare e alla fine scelse una chiavica asciutta. Tentò di catturare un topaccio che abitava lì, ma inutilmente, e si accontentò così di un rospo che di anni doveva averne quasi quanto lui. Chiuse gli occhi. Il rospo sembrava ancora vivo nello stomaco e non voleva andare nessuno giù. Sognò a quel punto la pianura. I boschi di rovere e di olmi avvicinavano l'orizzonte. Gli uomini prosciugavano le paludi e lavoravano la terra. Cinghiali, cervi, lontre e grandi uccelli dividevano con i lupi le selve. Alberi, animali e uomini vivevano vicini e la terra, l'acqua e il cielo bastavano per tutti. L'ultimo lupo della pianura a un certo punto spalancò gli occhi. Due cani randagi erano penetrati nella chiavica e subito gli si erano avventati contro. Da migliaia di anni le due razze si erano separate e si odiavano a morte. Il lupo lottò con disperazione, sentì le zanne affondare nella carne. Riuscì a liberarsi e a fuggire, aiutato dal buio che per i cani risultava impenetrabile. Valicò la tangenziale e giunse alla periferia di Carpi. Perdeva molto sangue e capì che sarebbe morto quella notte stessa. I lupi andavano a morire lontano dal branco, in luoghi remoti. Accucciati sull'erba, ululavano alla luna. Fino a quando ne avevano la forza, felici che il loro posto nella foresta sarebbe stato occupato da un giovane animale. Questa, secondo loro, non era una morte, ma una sorta di passaggio del testimone. Lui, però, era l'ultimo lupo. Proseguì lungo via Berengario e un'automobile lo sfiorò senza rallentare. Non era mai entrato in una città, dove ci sono soltanto le case degli uomini e pochissimi alberi. Giunse alla fine in una grande piazza dove sorgevano una chiesa e un castello. Accucciato al bordo della piazza, il lupo sollevò il muso verso il cielo e cominciò a ululare. Ne era ancora capace, nonostante il fatto che ormai non lo facesse più da tempo immemorabile. Una finestra si spalancò. E qualcuno gridò: "Al lupo! Al lupo!" Altre voci si incrociarono, scherzi da ubriaco. "Torna a letto, è meglio." Poi il silenzio. Sarà stato il vento. La mattina seguente gli operatori ecologici trovarono il lupo magro, spelacchiato e insanguinato, ormai morto. Gettarono la sua carcassa sul camion del pattume, scambiandolo per un cane randagio.
1: E dopo questa immersione nella letteratura siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Camilla Casali, Susanna Marietti e Francesco Venturini. Vi ricordo che potete scriverci a redazionelibridentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a voi che ci avete seguito, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Giovedì 21 maggio, 9:32 minuti. Buongiorno a tutti voi che ascoltano la nostra rassegna stampa, che naturalmente parte dalla casa della Summa Global Flottiglia e col Fatto Quotidiano. Umiliati da Ben-Gvir, il mondo condanna a parole, ma il titolo è: la flottiglia mette in ginocchio Israele. Effettivamente questa è la grande lezione del pacifismo politico, una imparata da Mahatma Gandhi, di utilizzare la brutalità dell'oppressore per denunciarne l'oppressione stessa. Questo succede con il balletto macabro del Ben-Gvir in mezzo ai flottigli legati, manettati con la testa per terra, i 430 attivisti rapiti e maltrattati dagli agenti e dal ministro. Oggi a Roma il nostro Mantovani, il 5 Stelle, altri ostaggi italiani, perché ci sono anche ovviamente ostaggi di tutto il mondo, quindi la condanna dal mondo arriva. A chi non li capisce, dedica Marco Travaglio il suo fondo, che appunto spiega: pochi capiscono quelle centinaia di cittadini del mondo disarmati e disarmanti, dice tra l'altro, che impotenti davanti all'inerzia cinica e complice di governi, smettono di parlare e mettono in gioco, in pericolo i loro corpi e le loro vite per il gesto più simbolico e dunque più politico e più utile che si possa immaginare: costringere il mondo a tenere lo sguardo fisso su Gaza, a non dimenticare quel popolo, a parlare di quello che fa Israele sotto gli occhi di tutti, a scandalizzarsi per un blocco navale in acque internazionali ridotte a piscina privata di Netanyahu e dei suoi sgherri, a far vergognare gli sgovernanti e i loro trombettieri per il doppio standard delle sanzioni e delle condanne contro la Russia e delle non sanzioni e delle non condanne contro Israele, che fa molto peggio. È questo il merito della flottiglia, conclude Travaglio, che ci ha spinti a seguirne anche questa missione con il nostro inviato Alessandro Mantovani a bordo. Inverare il motto evangelico tortet uscandal eveniant, ovvero sbattere in faccia a chi vuole soltanto rimuovere e dimenticare lo scandalo dei segregazionisti razzisti, la banda Netanyahu, che corrodono la democrazia israeliana e la coscienza del famoso Occidente libero. E alla fine, in ginocchio, la flottiglia ha vinto. E Travaglio è questo, ma anche Vauro in prima pagina: c'è sulla costa di Gaza la donna sconsolata e la flottiglia niente da fare, ma c'è Andala, il bambino come sempre con le spalle rivolte che guarda, che dice: io aspetto. Questo è il tema che ci porta al Corriere. Flottiglia manettati di risi, Mattarella infimo e incivile, quindi almeno a parole adesso condannano. Certo, gli affari, i traffici continuano, ma fino a ieri o ci si voltava dall'altra parte oppure si diceva che Israele aveva tutto il diritto di difendersi. Questa ignobile affermazione. Gli attivisti in Israele: Ben-Gvir, benvenuti, questo è il nostro territorio, casa nostra, dice Ben-Gvir sventolando la bandiera israeliana. E c'è l'ira di Meloni italiani, dice il Corriere, che esagera un po' l'ira, insomma. Netanyahu dice: un errore, perché effettivamente se Netanyahu cerca di prendere distanze, visto che a quel punto anche l'ambasciatore americano a Gerusalemme ha condannato il fatto, dice Netanyahu, dice: no, noi non siamo fatti così, no, voi siete fatti così. Questo è quanto arriva, anche perché è quello che ci ricordano i compagni e le compagne della flottiglia, è che più che parlare di loro, non parlare dei palestinesi e quelli incarcerati da anni anche senza un processo. E Amnesty International ancora una volta documenta gli orrori dei carcerieri contro i palestinesi, torture sistematiche, compresi cani utilizzati per gli stupri. Questa è la realtà del grande paese democratico. Questo arriva. E naturalmente abbiamo la benda nera sugli occhi, le mani legate dietro la schiena, gli elogi, ottimo lavoro. Questo è quello che disse Netanyahu, che adesso prende le distanze al lato del rapimento in acque internazionali delle barche della flottiglia. E poi c'è lui, Ben-Gvir, uno dei tanti mostri, ahimè, nati nel mondo di Israele: minacce e pistole in tasca al ministro oltranzista che Bibi non può scaricare. È come la denuncia Corriere, sembra che Netanyahu in qualche modo sia poverino, è obbligato. Ma belli pace da Rastelli: Netanyahu responsabile dei fanatici, la sua reelezione sarebbe fatale. Perché l'altra grande menzogna, ahimè, magari fosse vero, che Netanyahu e i suoi sgherri non rappresentano Israele. Hanno vinto le elezioni e forse le vinceranno ancora. Questo è il grande male che attanaglia Israele, al di là ovviamente di chi, quelli che davvero si oppongono, dei veri chapeau, come dire, perché ci vuole un coraggio da leoni mettersi contro di traverso in quel paese nazista. Ma il giornale invece, ecco qui, entriamo nei comportamenti delle destre di fronte alla flottiglia. C'è chi dice, ed è il giornale, viva la Meloni, perché dimostra la Meloni di difendere la flottiglia, e loro la mettono a testa in giusta, loro sarebbero le opposizioni. Questa è l'eroica Leoni, le Meloni che fino a ieri l'altro, o anche oggi, era con Trump e con Netanyahu, questo e quanto. Poi ci sono quelli che invece la mettono più giù dura, e per cui abbiamo per esempio questo intervento che arriva da dei giornali di questa mattina, e andiamo nei giornali della destra, e quindi siamo a guardare l'opinione, che apre con la flottiglia, che barba, che noia, dice il tal Cristoforo Sola, che Sola di nome e Sola di fatto. Dunque, è ancora più patetica, ci hanno scocciato questi qua, perché un po' gli rompe, è ancora più patetica quella parte della politica della destra moderata che, preoccupata dai sondaggi, le tiene bordona alla flottiglia e alla sinistra, ammettendo a denti stretti che effettivamente Israele stia sbagliando a contrastare i variopinti libertadores dei palestinesi. Bisogna essere chiari all'ennesima potenza. Se fossimo al posto dei militari dell'IDF, altro che abbordaggio delle imbarcazioni in rotta verso Gaza, a pedate li prenderemo, cioè vorrà che gli sparano addosso. Perché non ne possiamo più di vedere quotidianamente stritolata la nostra pazienza con la menzognera equazione dei pacifisti buoni e degli israeliani cattivi che violano le regole del diritto internazionale nell'atto di impedire il soccorso umanitario in via yacht alla popolazione di Gaza. È sfacciatamente falso. Eccolo qua, intorno alle acque di Gaza vige un blocco stradale, un blocco navale israeliano giustificato e giuridicamente legittimato dallo stato di guerra ancora non cessato tra Israele e stesso il gruppo terroristico di Hamas. Ora che le acque intorno a Gaza siano di Israele, è uno stato occupante, quindi tutto da dimostrare, ma vorremmo ricordare a questo signore, a tal Cristoforo Sola, di nome di fatto, che Israele li ha rapiti, tra l'altro, in acque internazionale, non certo in acque antistanti Gaza. E poi alla fine dice, altra storia, quelli con il Rolex al polso, perché questi la flottiglia sono tutti croceristi, tutti i ragazzi figli di papà, eccetera, eccetera. E cosa c'entrano i poveri operai di Electrolux che perdono il lavoro con questi figli di papà? Questo, vorremmo ricordare che sulla flottiglia c'è anche un compagno della GKN di Firenze che da anni sta lottando per il posto di lavoro. Ma paura per i tre bolognesi in Israele, dice il Corriere Locale, che appunto guarda in casa nostra. Sono ore d'ansia per le famiglie di Alessio Catanzaro, Francesco Gilli e Ilaria Mancosu, anche loro fermati, ammanettati e bendati, con la flottiglia anche una dottoressa che ora si trova in Turchia. E naturalmente continuano le mobilizzazioni d'Italia dal famoso equipaggio di terra, quelli che si riempie le piazze. Ieri presidio, gli attivisti in piazza per chiedere il rilascio illegale, disumano, la vice sindaca israeliana che calpesta il diritto internazionale e anche molto di più, il sindaco di Grisana: quello che stiamo vedendo è inaccettabile, il governo prenda posizione seriamente.
1: E devo dire che il merito della flottiglia, delle flottiglie, è stato, non saranno riusciti a portare il cibo e i medicinali a Gaza, ma hanno aperto la pentola, hanno tolto il coperchio dalla pentola, perché come ci dice questa mattina il manifesto, Ben-Gvir si esibisce davanti ai prigionieri della flottiglia con violenza e insulti, un'oscena soddisfazione, uno show che ripete da anni sui palestinesi. Allora, quando molti e anche questa emittente condannavano le modalità di azione della politica, del governo, di Israele, venivano tacciati per antisemiti. Bene, ora forse questa accusa potrà essere tolta, perché è destituita da ogni fondamento, e invece si può guardare finalmente non più il dito ma la luna. Ben-Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati. L'ira dell'Italia ha convocato l'ambasciatore. Mattarella parla di trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. Meloni dice che è inaccettabile. E Elie Schlein chiede con forza un'azione appunto forte del governo. E ancora i magistrati di Roma aspettano l'arrivo di nuove denunce per aprire un secondo fascicolo. Sarà valutata adesso anche la posizione dell'esponente del governo israeliano. Stiamo parlando di accuse di tortura e sequestro. La procura accelera, c'è l'ok alle rogatorie. Derisi, molestati e feriti, l'oltraggio di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia. E poi abbiamo l'inviato di Repubblica Ashdud, che dice: il leader estremista con il cappio che controlla polizia e sicurezza. Si può stupire solo chi non lo conosce. La provocazione, l'insulto, l'incitamento all'odio sono da sempre la cifra pubblica di Itamar Ben-Gvir, 50 anni, avvocato, colono, capo del partito ultranazionalista Otzma Yehudit e stampella del governo Netanyahu. Senza i suoi seggi alla Knesset la coalizione vacillerebbe, ed è questo il motivo per cui il premier israeliano non riesce a farne a meno. Ne asseconda le spinte verso l'annessione dei territori occupati, gli concede di far passare leggi discriminatorie come quella sulla pena di morte, che si applica solo ai palestinesi della Cisgiordania. Il cappio che gli amici gli hanno fatto trovare sulla torta di compleanno è la sintesi della sua politica. Quindi sono consapevoli pure loro di avere questo cappio, perché diventa un cappio alla cosiddetta immagine di bravi democratici e come dire di Tel Aviv. Ora Tel Aviv prende le distanze, in fumo i tentativi di ripulire la sua immagine. Già, da Sahara e Netanyahu la condanna al collega che incassa i consensi della base sempre più ampia, ed è questa la parte preoccupante. E c'è poco da urlare all'antisemitismo. Il signor Ben-Gvir ha i suoi sostenitori e si stanno ampliando, perché ovviamente si sta radicalizzando un concetto sionista molto pesante. Con questa vergognosa dimostrazione hai arrecato danno allo Stato, dice Gideon Saar. Non è in linea con i valori e le norme di Israele, dice Benjamin Netanyahu. Allora vorremmo sapere da Benjamin un bel decalogo dal suo punto di vista su quali sono i valori e le norme di Israele, una sorta di 10 comandamenti, che ne so, dello Stato di Israele. E poi vi segnalo dal Resto del Carlino l'intervista alla scrittrice Anna Foa, che dice: quando tutti hanno iniziato a chiamarmi ero in treno e non avevo visto il video, me lo hanno descritto e già solo a parole mi è sembrato un gesto di una gravità inaudita. Poi arrivata a casa l'ho visto e non volevo crederci, mi si sono drizzati i capelli. Credo che sia un gesto politico e studiato per dirci qualcosa di molto chiaro. Ben-Gvir ha voluto dire al mondo: noi possiamo fare quello che vogliamo, arrestare tutti in mezzo ad acque internazionali, incarcerare, trasformare la dignità umana in polvere. E ancora: un'azione del genere rischia di rendere Israele uno stato canaglia agli occhi del mondo. Sono scene che ricordano Guantanamo, la soldatessa di Abu Ghraib che portava al guinzaglio il detenuto, cose inaudite. Ecco, appunto, solo che nel caso di senza voler giustificare, per carità, però nel caso di Abu Ghraib e Guantanamo erano singoli militari che si permettevano di, non erano esponenti del governo. Ci cambia qualcosina, ecco, anche se è orrendo tutto quanto.
0: Però il giornale, per quanto dica no, cattivo, capito, Ben-Gvir è cattivo, non molla l'osso, perché a pagina 4 Francesco Galici ne ha per la flottiglia. E infatti scrive: i volti nascosti della flottiglia, quel link con i fratelli musulmani, che già dire fratelli musulmani secondo il giornale vuol dire Osama Bin Laden, è tutto uguale, perché sotto Firenze sono tutti uguali. Comunque, c'è questo sospetto che la flottiglia da più parti è accusata di agire come un avamposto di Hamas. Questo sospetto di chi, ovviamente, vabbè. E tutto il ragionamento è questo: se lo dice Israele deve essere vero, questo è il ragionamento di fondo. E poi, ma non solo Israele, ma lo dice anche Trump, allora è verissimo. Leggiamo l'articolo. Israele lo dichiara da sempre che la flottiglia è avamposto di Hamas, fin dalla missione di ottobre, quando furono ancora anche trovati presunti documenti dell'organizzazione terroristica. È talmente falso che più presunti il giornale non riesce ad andare. Comunque, andiamo avanti. Ma lo ha ribadito anche queste settimane, compiendo degli arresti, e nelle corse ore è arrivata una seconda voce per supportare questa accusa. E non è una voce secondaria, è la prova del 9, perché è quello di Donald Trump. Ah, allora, che con la guerra e col massacro del genocida non c'entra niente, che tramite il Dipartimento del Tesoro hanno emesso sanzioni per 4 individui associati alla flottiglia Filo Hamas, organizzata dalla Conferenza Popolare dei Palestinesi all'estero. E si legge in una nota: questa conferenza è stata designata dagli State e da Israele come entità legata al terrorismo per i suoi presunti legami stretti con l'attività organizzazione terroristica e palestinesi, che lavorerebbe come rete diplomatica e braccio operativo internazionale di Hamas. Allora, naturalmente, tutto ciò che è filo palestinese è terrorista. Se poi uno dice i palestinesi, devono reagire, non devono farsi bombardare, ammazzare per niente, magari prendo anche le armi in mano, è ancora più colpevole. Ma andiamo avanti. Ad essere colpiti dalle sanzioni dell'ufficio di controllo dei beni esteri sono Saif Hashim Kamel Abukeznek, considerato un membro del segretariato generale di questa conferenza con sede in Giordania. Lui è anche una figura centrale nella cosiddetta flottiglia umanitaria, cosiddetta, recentemente diretta a Gaza in qualità di membro del comitato direttivo della flottiglia. Poi c'è Hisham Abdullah Sulayman Abu Mahfouza, poi questi gran nomi arabi che siamo quelli terminacciosi. Abu Mahfouza vuol dire fu, e quando una volta si diceva Alfredo Fumario, perché mio babbo è morto, è così, e Abu vuol dire fu. Lasciamo perdere. Questo è quanto. Identificato dagli USA come segretario generale e presidente ad interim della sempre la conferenza. Ancora Mohamed Khatib, definito come il coordinatore europeo di Samidun con sede in Belgio. Jadia Abkalal Aweda, identificata come coordinatrice Samidun in Madrid in Spagna. E poi c'è Kamel Abukeshen, tra l'altro la prova del 9, era nei cortei italiani per protestare per la flottiglia dopo che è stato liberato nel rapimento precedente della flottiglia. Questo è quanto arriva. Ma che la flottiglia faccia molto di più con le sue mani disarmate e con le sue piccole barche contro le cacciatorpediniere israeliane, fa molto di più che tutti i governi europei messi insieme, lo dimostra il fatto che oggi, per esempio, i giornali parlano più della flottiglia, non certo dell'insider trading di Trump, che una volta vuole attaccare l'Iran, l'altra volta dice va bene così. Allora, speranza USA-Iran, sono ore decisive, il testo di un'intesa è alle fasi finali. Possibile oggi già l'annuncio di un accordo. Donald Trump, Teheran lo vuole disperatamente. Beh, anche Trump, devo dire che non vede l'ora di uscire da questa guerra. Chi invece rimane deluso è sempre Netanyahu, che vuole fare guerra ad oltranza, perché per l'Israele finché c'è guerra c'è speranza. E poi vediamo cosa intendevano per cambio di regime all'atto dell'attacco in Iran gli Stati Uniti d'America, perché qua si diceva no, liberare le donne dalla parte dei manifestanti massacrati dal regime dei Pasdaran. No, il retroscena del media USA, Washington e Aviv avrebbero pensato ad Ahmadinejad come interlocutore dopo il cambio di regime. Ora ricordiamo che Ahmadinejad fu primo ministro al tempo di Khomeini, uno dei duri del regime comunista. Comunque, sta di fatto che vogliamo essere ottimisti con Lucia Malatesta dal domani. Iran USA, la svolta sembra possibile. Pakistan, l'accordo imminente. I media israeliani riferiscono una telefonata drammatica tra il presidente americano e Netanyahu. Sì, perché è proprio così, sembra che Netanyahu abbia implorato, litigato di Trump di attaccare l'Iran, ma Trump, anche perché c'è la pressione dei paesi del Golfo, non lo vuol fare. Sui paesi del Golfo poi interviene il Foglio di quest'oggi, che con una stranissima equazione contrappone che cosa? E contrappone: combattono l'Iran nell'estremismo, seguono il modello Ucraina, collaborano con Israele, gli Emirati sono un'alternativa al pacifismo stile flottiglia. Ora, che Bin Salman, golpista, fascista, reazionario, antidonne per eccellenza, è un modello per il Foglio, la dice tutta. Ma detto questo, l'Islamabad, andiamo in Pakistan, sono in corso, torna al domani, i lavori per definire la versione finale del testo dell'accordo. Trump e vogliono un'intesa con grande urgenza, anch'io voglio un'intesa con grande urgenza, ammetto, sono un codardo. L'ipotesi di un nuovo round negoziale della capitale pakistana dopo il pellegrinaggio alla Mecca, perché questo è il momento, intanto le minacce continuano da una parte e dall'altra.
1: E devo dire che tutti i giornali, appunto, come dicevi tu, danno ampio spazio a questa cosa. E poi abbiamo, sempre rimanendo in zona, questi, dicevi tu, un giorno l'Iran è cattivo, un giorno tratto, un giorno non si sa. E, beh, oggi è il giorno forse spiragli per la tregua, poi domani sarà già cambiato, anche oggi pomeriggio. Accordo Stati Uniti-Iran in fase di finalizzazione. L'annuncio dei media arabi conferma, vedremo cosa accadrà nella notte lunga e difficile telefonata tra il Tikkun e Netanyahu. E in merito a questo, proprio il Resto del Carlino ci propone un'intervista a Giampaolo Scarante, che è docente all'Università di Padova, ma già ambasciatore e diplomatico di lungo corso, oggi appunto docente, e gli viene chiesto un'opinione sui negoziati. Li definirei drammatici, ciò è dovuto agli errori di sottovalutazione di Trump all'inizio della crisi, e ne vedo tre. Primo, non ha calcolato la vulnerabilità dei paesi del Golfo che hanno subito attacchi a ripetizione da Teheran, sono irritati perché pretendono stabilità nell'area. Secondo, il forte impatto negativo sull'economia mondiale, pensava che il conflitto sarebbe durato poco, invece si è complicato. Terzo, i vertici militari americani avevano ipotizzato la chiusura di Hormuz, ma Trump ha dato ascolto a Israele, il quale sosteneva che il regime degli Ayatollah sarebbe crollato in breve. E un'altra cosa, dice Giampaolo Scarante, l'opinione degli stati arabi conta e parecchio per gli Stati Uniti, e lo stesso presidente USA ha ammesso che si hanno chiesto di non riprendere gli attacchi, ma gli USA continuano a voler viaggiare da soli nell'emergenza in cui si sono infilati, cosa mai successa prima. Sia nella prima che nella seconda guerra del Golfo, per esempio, il governo cercò una legittimazione internazionale. Se proseguono sulla strada del conflitto rischiano una allontanamento dai paesi del Golfo e l'isolamento internazionale. Israele ha avuto un ruolo di forte pressione per l'avvio della guerra e insiste nel proseguimento, vuole continuare nella politica di distruzione dei nemici. In questa fase però gli interessi americani ed Israele stanno divergendo perché Trump vuole uscire in fretta dal tunnel.
0: E allora vediamo la voglia di Israele di cancellare non solo dalla carta geografica ma anche dalla memoria la Palestina, che viene in qualche modo confermata da Jason Burke del The Guardian, che viene tradotto da Contropiano e che parla della missione ONU per salvare gli archivi dei rifugiati palestinesi. Il racconto del Guardian, leggo, che in un lungo pezzo pubblicato nell'anniversario della Nakba, cioè la distruzione, l'arrivo di Israele e la cacciata dei palestinesi dalla Palestina, descrive il lavoro per mettere al sicuro l'archivio della striscia di Gaza di Gerusalemme Est e ritrasferirla da Amman in Giordania. Un'operazione tutt'altro che semplice. Dopo il 7 ottobre gli uffici dell'URWA, quella dell'ONU, vengono evacuati e i suoi dipendenti vengono costretti a lasciare la sede dell'archivio, in gran parte non ancora digitalizzato. C'era il rischio completo che gli israeliani intervenissero e lo distruggessero, oppure che venissero semplicemente bruciati da un incendio, un'esplosione o chissà da cos'altro, ha raccontato al Guardian Sam Rose, direttore ad interim degli affari dell'URWA in quel di Gaza. Questo è quello che arriva. La cronaca ci dice che sono tornati, arrivati a Roma Carotenuto e Mantovani, deputato 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani sono rientrati in Italia, erano a bordo della flottiglia, ricordiamo, intercettata dagli israeliani. Abbiamo subito violenze fisiche, così hanno denunciato. Vengono accolti con abbracci dei deputati, del PD e anche di quelli di 5 Stelle.

0: Per chiudere il capitolo, almeno momentaneamente, che riguarda la guerra, appunto, e gli le ipotesi di accordo Stati Uniti-Iran, arrivano notizie anche sommesse, le troviamo solo sul manifesto, almeno mi pare, dal Senato degli Stati Uniti. L'ottavo tentativo è stato quello buono, complice l'assenza di 3 senatori repubblicani e il bagno di sangue dei nemici di Donald Trump alle primarie di questi giorni. Ricordiamo che appunto ci sono stati alcuni senatori sconfitti da pupilli e pupille di Trump e quindi ci hanno qualche dentino avvelenato. Il Senato USA ha fatto finalmente avanzare la misura per invocare la War Power Resolution, che consentirebbe di impedire a Trump di continuare la guerra in Iran o di farlo solo previa autorizzazione del Congresso. Però, nonostante la vittoria al Senato, la misura resta eminentemente simbolica. Se anche venisse approvata alla Camera, anch'essa a maggioranza repubblicana, il Presidente, che ha dato larga prova di ignorare completamente il Congresso nelle sue decisioni, porrebbe senz'altro il veto. Ma certo che anche nel, diciamo, messaggio simbolico si nasconde la sostanza, la forma e la sostanza.
1: L'altra guerra, la guerra europea, nuovo attacco notturno sull'Ucraina, i due forti esplosioni vengono avvertite nella periferia di Kharkiv. Questo è il bilancio di questa mattina dalla notizia dell'Agenzia Internazionale. A dare la notizia all'emittente pubblica ucraina, mentre i dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano dei raid basilistici e droni che lasciano popolazione civile in costante stato d'assedio. E ormai sono anni. Nel frattempo Putin va da Xi e tutti i commentatori vedono che ormai la Russia è stata messa dalla guerra di Biden in Ucraina nelle mani del dragone. Tra Xi e Putin vertice dei sorrisi, ma non c'è intesa su un nuovo gasdotto. I due leader rischiamo il ritorno alla legge della giungla, condanna al militarismo americano. Sì, sono molto uniti sulla politica. Forse Putin sperava di più nell'aspetto economico, in particolare siglare una data, finanziamenti e lavori per il mendeloleodotto che collegerebbe Pechino a Mosca e darebbe uno sfogo del petrolio russo alla Cina che ne ha tanto bisogno, ma c'è stata solo una dichiarazione di intenti. Questo è il tema che arriva. Mosca serve alla Cina, questo è il commento del politologo Bashirov. Mosca serve la Cina come polizza assicurativa, noi gli USA solo affari. Questo è quanto arriva dal tema che era segnalato dall'aspetto della Russia e della diplomazia cinese. Mentre la diplomazia italiana, c'è la Meloni che incontra Modi, che è il leader, anche lui è estremamente sovranista, dell'India, è un continente, quindi leggo dal Corriere: scenari su difesa e chip, comitato congiunto per i progetti sul tavolo anche Iran e Ucraina. Questo ci porta anche le spese del riarmo. E allora continua a esserci il giallo di questa mozione contro il 5% per la NATO, poi ritirata da parte della maggioranza di centrodestra al Parlamento dopo l'ira di Crosetto e Meloni. Marco Cremonesi e Andrea Logroscino dice dal Corriere della Sera: spese per la difesa, la manina era di Fratelli, di Forza Italia, nessuno trappola, solo sciatteria. Vabbè, potrebbe anche essere, visto la qualità di quei personaggi. Quindi energia e deficit, l'Eurogruppo è freddo sulla deroga al patto, quindi gli ottimismi di ieri sono già belli, hanno avuto già la doccia gelata. La flessibilità, dicono da Dombrowski e compagni, fa per dire, c'è già. Questo è quanto.
0: Tappeto rosso per il caro amico russo, ma resta fermo il mega gasdotto dalla Siberia alla Cina che premeva al Cremlino. E ancora sì, e Putin uniti dal no agli USA, basta legge della giungla, no alla ripresa delle ostilità in Iran, in Ucraina risolvere le cause profonde della crisi. Sia Repubblica, a proposito di crisi ucraina, russo-ucraina, sia Repubblica che Manifesto ci danno una notizia che potremmo mettere sotto il titolo "A volte ritornano", e stiamo parlando di Merkel o Draghi.
1: Ma non sono mai andati via,
0: giusto anche questo. Non è possibile avere contatti solo con gli amici. L'UE si accinge a prepararsi ad una delle mosse più delicate della sua politica estera degli ultimi anni, sedersi al tavolo con Vladimir Putin. L'idea di partecipare al negoziato con la Russia nei palazzi delle istituzioni comunitarie non solo non è più un tabù, ma potrebbe diventare uno dei dossier più caldi della primavera. Estate. Questa è l'apertura del Financial Times, secondo cui l'UE starebbe valutando Mario Draghi o Angela Merkel come mediatori, al di là di rilanciare nomi che da un po' si rincorrono nei rumors brussellesi. Ha certificato un dato: i vertici comunitari si stanno muovendo per delineare i confini di un negoziato che ancora resta fermo nel campo delle ipotesi. Alla fine della settimana prossima, il Consiglio Affari Esteri informale che si riunirà a Cipro dovrebbe produrre un documento strategico per riassumere i punti di confronto. Poi al summit dei 27 di giugno il dibattito potrebbe entrare nel vivo. Insomma, è ancora un po' lunghetta, però intanto si fanno questi nomi. E poi, per parlare di rapporti UE-Stati Uniti, c'è il tema caldo dei dazi, il dossier dazi con gli Stati Uniti. L'Unione trova l'intesa, c'è lo scudo anti-Trump, agevolazioni sospese se Washington non rispetterà i patti raggiunti in Scozia, introdotto un meccanismo di controllo trimestrale per monitorare i flussi, insomma. Quindi staremo a vedere. Dazi sì, dazi no.
1: Oh, c'è questa pantomima ridicola ma drammatica contro Cuba, che come sempre quando si parla di Donald Trump assume i toni da barzelletta e la forza dei missili dell'invasione. Perché reggo: Raul Castro incriminato negli USA, L'Avana, una farsa per attaccarci. Sotto accusa l'abbattimento di due aerei civili 30 anni fa. Questo è il tema a dir poco ridicolo di questa memoria d'elefante quando serve. Tra l'altro erano due aerei pieni di narcotrafficanti della CIA, abbattuti non nei cieli internazionali ma nei cieli di Cuba. Ma questo naturalmente per la mafia nera di Miami è indifferente. Washington dice va imprigionato, e quindi cerca di mettere in su una sorta di messa in scena per ripetere con Raul Castro e L'Avana quello che hanno fatto con Maduro e Caracas in Venezuela. Poi quindi l'allarme è altissimo. Poi abbiamo invece, ogni giorno abbiamo pagine e pagine che parlano dell'intelligenza artificiale. Sarà anche intelligente, ma l'uomo è demente. Perché leggo di questa notizia che arriva dal mondo della scienza, forse della borsa e dei listini. Un nuovo artificiale per riportare in vita gli uccelli estinti. Realizzato dall'azienda Colossal Biosciences, specializzata in de-estinzione, un guscio stampato in 3D con una membrana in silicone trasparente, e questo nuovo artificiale messo a punto dall'azienda americana per riportare in vita specie di uccelli estinte e salvaguardarne quelle minacciate. Quindi invece di salvare le specie minacciate, riportiamo in giro, in vita, quel tentativo, pensandosi un dio maldestro, le specie estinte, forse estinte perché Darwin pensava già a una sua evoluzione.
0: Ma ho una domanda: se si sono estinte, come dici tu, ci sarà un motivo. Se noi dall'uovo artificiale li facciamo rinascere, poi si riestinguono di nuovo se la causa non viene tolta?
1: E noi li rifacciamo rinascere. Questo è un po' come la bottiglia di Coca-Cola vuota rendere. In questo caso il de-estinto, qui si chiama il demenziale, è il moa gigante dell'isola del sud, un uccello neozelandese alto 3 metri che deponeva uova dalle dimensioni di un pallone da rugby, utile per il Super Bowl evidentemente. Questo però... di questo...
0: o per frittate familiari.
1: Sì, beh, oh, è anche per condominio. Il Colossal Biosciences, questa azienda, non prevede una pubblicazione scientifica in proposito, quindi magari un lancio pubblicitario per aumentare le quotazioni in borsa, è un fatto pubblicitario. Comunque si vede che Jurassic Park non ci ha insegnato proprio nulla.

0: Non c'è scoria che tenga. Questo è il titolo dell'extraterrestre, l'inserto ecologista del manifesto. Si parla ovviamente di nucleare, visto che è un tema che è tornato d'attualità grazie ai nostri esponenti di governo che vorrebbero reintrodurre il nucleare, come lo chiamano loro, di ultima generazione, che però sempre scorie produce. Non
1: perché
0: è
1: il nucleare
0: che...
1: è come il Dixan, è sempre nuovo.
0: No, ma va bene.
1: O come il dizionario Zingarelli.
0: Sicuramente le attrezzature saranno cambiate dagli anni 80 ad oggi. Il punto è che però il materiale è sempre quello e sempre scoria produce.
1: Beh, il nucleare è come la Panda, è sempre quello.
0: Viaggio a Trino Vercellese all'interno di una delle quattro centrali nucleari italiane chiuse dal referendum del 1987. Una visita guidata organizzata dalla Sogin che gestisce i relitti atomici. Il sito piemontese custodisce 1665 metri cubi. Avete presente quanti sono 1665 metri cubi? Di rifiuti radioattivi. I costi del decommissioning degli impianti ammontano a più di 11 miliardi di euro. Tenete a mente tutti questi numerelli. E mentre il deposito nazionale delle scorie resta ancora senza sede, il governo, ignorando anche il voto popolare del 2011, rilancia il ritorno dell'atomo tra nuovi reattori che non ci sono e problemi di sicurezza mai risolti. Ricordiamo che l'Italia è zona altamente sismica, che grazie, a causa del cambiamento climatico, siamo sottoposti sempre di più a tempeste, uragani, allagamenti, alluvioni. Però queste questioni di sicurezza non vengono prese in considerazione e quindi questo viaggio nella ex centrale atomica del Vercellese per raccontarci che tra queste pareti, nonostante non si voglia entrare nel merito del futuro del nucleare, il tema, tornato prepotentemente d'attualità, non può essere completamente eluso, visto che la Premier Giorgia Meloni ha annunciato una legge delega entro l'estate per favorirne il ritorno, nonostante i cittadini italiani si siano espressi nell'87 e nel 2011. Per Mattioda, indipendentemente dal nuovo corso, il decommissioning ha permesso al nostro paese il mantenimento di un adeguato livello di competenze nucleari, un patrimonio culturale e industriale da non disperdere. E dice nel merito la D di Sogin Gianluca Artizzu, che ha dichiarato che la centrale di Trino può tornare strategica con il nuovo nucleare, considerate anche le crescenti richieste energetiche dell'intelligenza artificiale. Ha indicato il sito come ideale per ospitare 2 o 4 reattori modulari SMR, una grande data center sfruttando infrastrutture già esistenti. In realtà questo incontro e visita guidata erano, e lo capiamo da queste parole, finalizzati a promuovere la rivalutazione del sito di Trino per i nuovi impianti. Chiudo con le buone notizie, quelle poche buone notizie. Economia circolare, la strada in salita. La buona notizia è l'economia circolare, la strada in salita non lo è. Il rapporto del Circular Economy Network fotografa un paese leader del riciclo in Europa che però dipende dalle importazioni di materie prime. E poi chiudo davvero questo con forse una buona notizia: l'attuale crisi energetica darà impulso alle rinnovabili. È un'intervista a Lennart de Klerk, ricercatore indipendente olandese, che insieme ad altri esperti internazionali ha quantificato le emissioni di gas serra prodotte. Oh, quello che ho chiesto sempre, ti ricordi? Sono mesi e mesi che lo chiedo. Hanno quantificato le emissioni di gas serra prodotti nei conflitti in Ucraina e Iran e nella distruzione di Gaza.
1: Tu prima parlavi del nucleare, direi che il bluff l'ha scoperto l'interpellanza in Parlamento di EWS, che ha chiesto di, va bene nucleare, va bene, ma ammesso non concesso, purché non venga fatto un utilizzo militare. Beh, questa cosa è stata respinta dalla maggioranza, perché quello è il vero intendimento. Il nucleare serve solo se pensi a una forza di frappe nucleare bellica. Altra cosa è il ponte di Messina. Allora, su Messina si va alle elezioni. Sappiamo che il ponte è fermo, almeno fino al 2030, almeno, però i vertici sono raddoppiati gli stipendi. E sono stipendi da milioni. Messina, sotto il ponte il nulla, la città immobile va al voto, quindi entro anche nell'aspetto delle amministrative, del 24 e 25 maggio. Anche a Pistoia c'è un professore pacifista, sempre domani, che cerca di archiviare il decennio di Fratelli d'Italia, che gioca sull'ostilità tra lavoratori italiani e lavoratori cinesi, quelli degli scantinati. Per rimanere poi all'ambiente, abbiamo il sindaco al gigante a ponte, no yacht salvo la spiaggia. Succede in un piccolo paese del napoletano, Sant'Agnello, la città del primo armatore al mondo voleva un porto nel paese natio. Rabbia per il rifiuto, delirio di onnipotenza, dice a ponte al piccolo sindaco, bravissimo, è Davide Antonino Coppola, 8.000 abitanti, che ha detto, ha preferito la spiaggia per i cittadini, magari con panino e borraccia al seguito, piuttosto che il mega complesso per le navi di a ponte. Questo è quello che arriva. L'ambiente poi torna nelle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi, l'ipotesi dei sub smarriti nei cunicoli, sarebbe stato una sorta di grande dedalo, quella grotta enorme, dice il team finlandese, che sono i super esperti. È impossibile finirci per caso, venire risucchiati dentro, lì servono attrezzi speciali che evidentemente la truppa italiana non aveva. Per chiudere, torno un po' anche alla flottiglia, perché succede a Milano, giunta sali, verdi attaccano, perché la coalizione continua a inseguire Renzi e Calenda, che messi insieme hanno la metà dei nostri voti, si domandano i verdi al sindaco Sala e Bonelli, leader nazionale, impediamo il suicidio del centro-sinistra, mentre l'attivista fermata Marina Comparelli nella flottiglia, il gemellaggio con Tel Aviv, tra Milano e Tel Aviv, è assolutamente vergognoso. La politica poi ci parla di Tajani che evoca il voto anticipato, Salvini evoca il voto anticipato, poi fa finta di correggersi, ma il sasso in piccionaia tirato, e Virginia Piccolillo dal Corriere continua, no di Tajani, e lui si corregge. E l'estione dipende anche dall'economia, poi l'obiettivo, ma l'obiettivo non è la certezza, è fine legislatura, quindi, e secondo il domani, poi, visto che la grande migrazione esiste, ma è dei leghisti verso Vannacci, sembrerebbe che il centrodestra comincia a essere così più aperto l'ipotesi di una coalizione con Vannacci, talmente utile nei suoi voti, il suo presunto 4%, per poi poter superare il centro-sinistra nelle elezioni maggioritarie. Questo è quello che arriva dalla pagina dei giornali. Quindi, parlando di Milano, ne abbiamo parlato col giornalista Andrea Segna, a lui la parola.
2: Credo che la questione sia un po' più profonda e arrivi un po' più lontano, nel senso che bisogna guardare all'estate, al caso, al modello Milano, al fatto che Sala sia rimasto in sella come sindaco della città con una promessa di discontinuità che non è mai arrivata. Dopo quello è esplosa tutta la vicenda del popolo in solidarietà con il popolo, la popolazione palestinese, non che prima non ci fosse, ma abbiamo avuto un settembre-ottobre straordinario con questa richiesta di sospendere l'accordo, diciamo, di gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Ricordiamo che già a dicembre si era arrivati a un accordo per cui l'accordo non fu sospeso perché era stato firmato la cosiddetta pace che non c'è mai stata, la tregua che non c'è mai stata, e in quella seduta si decise che qualora fosse stata rotta la tregua si sarebbe tolto il gemellaggio. Ecco, la tregua chiaramente non c'è mai stata, come abbiamo detto. Il Consiglio Comunale all'unanimità un mesetto fa aveva deciso di sospendere il gemellaggio e Sala si è opposto facendo saltare il voto, finché non siamo arrivati alla giornata di lunedì, dove tre esponenti del PD e tre esponenti della lista Sala hanno deciso di votare con il centrodestra e di fatto far saltare definitivamente questa opzione. Se c'è qualcosa che si è rotto tutto questo, ovvero si è rotto un progetto politico, se c'è mai stato, del centro-sinistra di unità, che ha visto a più riprese Sala come giocatore, player fuori dagli schemi, non solo fuori dai partiti ma fuori anche da quell'asse di maggioranza che avrebbe dovuto appoggiarlo o contenerlo, con anche minacce di dimissioni eccetera eccetera. Tutto questo guarda chiaramente anche alle elezioni del 2027.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: E dicevamo all'inizio della reazione dei giornali rispetto alla vicenda della flottiglia, beh, ci sono quelli che, tipo La Verità, preferiscono ol tempo parlare del mini jihadisti graziati dai giudici. Questo è il Tempo. Quindi, e con a Firenze arrestato un quindicenne legato all'ISIS, progettava un attacco si legava un quindicenne, c'era un ragazzo giù di testa che dà dei grossi problemi. A ottobre il minore aveva ricevuto una misura cautelare per la stessa ragione, ma l'amministratore aveva revocato il provvedimento. A marzo scorso l'allarme del Tempo: i mini jihadisti tra noi, come voleva si dimostrare? E subito il solito Daniele Capezzona: al governo gli adulti, l'opposizione, gli studenti in ricreazione, mentre i jihadisti minori non stanno già in mezzo a noi. Così come il giornale: in Italia resta l'alta l'allerta jihadisti, preso un quindicenne pronto a colpire, a fine Renzi su Modena, se non è terrorismo va dimostrato. Questo è quanto i deliri dei ragazzini, ci saranno esplosioni, il luogo sarà sia affollato, caccia all'amico di chat. E poi in questa cosa noi segnaliamo ancora una volta che c'è un nuovo nemico nella destra, è un avvocato, Fausto Giannelli, un avvocato che si batte per i diritti delle persone e anche dei migranti, questa è la sua grande colpa. Quindi c'è il riformista, in questo è il Cudrì, quello di Modena è pericoloso, e prima si domanda Jacobazzi, ma non è tanto per Cudrì che ce l'ha, quanto dice che c'è un secondo aspetto che rende questa vicenda ancora più opaca. La linea difensiva è scontata, far passare tutto come un atto di follia da parte di una persona malata. Una strategia esplicitata apertamente dall'avvocato Fausto

0: E ora i propal difendono il legale di Salim. E questo è sempre qui Giannelli. Ben prima di questa indagine, Giannelli orbitava intorno al mondo di Hanun. La sua vicinanza sia alla sinistra che sia al mondo del Propal, però, va ben oltre le aule del Tribunale. Spesso finisce in quelle del Parlamento italiano. Diversi, infatti, convegni tenuti con esponenti del Movimento 5 Stelle, una su tutti la gradina Stefania Scari, vista proprio al fianco di Arruà dopo la sua scarcerazione, del PD, di AVS e di Francesca Albanese. Come giunta del QD, proprio il nome di questo legale impegnato anche ad appoggiare, come si legge sul sito dei giuristi avvocati per la Palestina, la denuncia contro la Premier alla Corte Internazionale, questo è quanto. Allora si vede che Fausto Giannelli, l'avvocato, però ha un alleato importante, e chi è? È la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, né più né meno, perché vengono revocate le sanzioni a Francesca Albanese, appunto in Italia difesa da Fausto Giannelli. Quindi un avviso pubblicato sul sito del Dipartimento di Tesoro della Stati Uniti d'America, che ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera in ottemperanza di un'ordinanza di giustizia. Le sanzioni hanno comportato un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare carte di credito e di effettuare ogni transazione bancaria, e questa è la democrazia.
1: E andiamo al decreto lavoro. Caos a destra, Lega allo scontro con gli alleati, piano casa, blitz di Forza Italia che chiede la riapertura del condono 2003, insomma da un diritto a quell'altro. L'ultimo terreno di scontro è sul decreto lavoro. Ieri, delle 488 modifiche presentate, 189 sono state dichiarate inammissibili, alcune poi salvate dai ricorsi dei gruppi, ma tra quelle sopravvissute al vaglio ce ne sono state diverse su cui la sintesi nel centrodestra è lungi dal venire, a partire da quella prima firma Lega in queste settimane variabile e impazzita della maggioranza. Su tutte, una che già il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon aveva provato a inserire nel decreto senza successo. Si tratta di un emendamento per introdurre la retroattività degli aumenti nei rinnovi contrattuali avvenuti in ritardo. I sindacati sono divisi sul tema, ma di traverso si è messa Confindustria. E poi ancora è scontro sul concetto di salario dignitoso. Adesso si chiama così, salario minimo, salario dignitoso, insomma, e continua questa manfrina. E poi nuove audizioni al Senato per quel che riguarda il DDL stupri, consenso libero e attuale, sì, ma anche dissenso riconoscibile. Al comitato ristretto del Senato è arrivata una nuova e contraddittoria versione del DDL, sulla quale la leghista Giulia Bongiorno, relatrice e presidente della Commissione Giustizia, punta tutte le sue fiche per superare l'impasse che perdura da mesi. È un emendamento messo a punto dalla senatrice Julia Unterberger del gruppo Autonomie, che riscrive per intero la versione approvata dalla Camera il 19 novembre 2025. Per la maggioranza è un testo di mediazione sul quale riaprire le audizioni prima di sceglierlo eventualmente come testo base. Per l'opposizione si tratta invece di una sorta di cavallo di Troia della posizione più retriva, che vorrebbe invertire l'onere della prova caricandola sulle spalle della vittima.
0: Sì, sul lavoro anche La Verità interviene con Mario Giordano contro Storari, il magistrato di Milano. Il titolo della prima pagina è questo: Landini pensa a TV e politica, il vero sindacalista è un PM che alza i stipendi ai rider. Glovo messa sotto il controllo giudiziario da Storari per caporalato, ora vuole aumentare le paghe dei fattorini fino a 200 euro al mese. Che Giordano immagina 200 euro al mese se l'abbia solo per varcare la porta dei medias. Comunque, altro che Landini, in Italia c'è un unico vero sindacalista, si chiama Paolo Storari, scrive Giordano. Il suo mestiere in realtà sarebbe quello di magistrato, ma che ci volete fare? Da un po' di tempo, visto che nessuno lo fa, visto che la CGIL è troppo impegnata a fare politica per potersi anche occupare di chi lavora, e il suo segretario si dedica a fare la guerra in mezzo alla Meloni, mira il salario da fame, tocca a un pubblico ministero, dice polemico. Su questo andiamo allora alla più correttamente l'Indipendente. La multinazionale Glovo è stata costretta a pagare dignitosamente i fattorini, questo è il per il famoso modello consegna rapida, costi bassi e lavoro flessibile viene messo in discussione. Questo è quello che arriva, mentre due notizie ancora prima di l'ultimo servizio. INAIL, in 10 anni più 54% di malattie professionali, questo è il mercato bellezza.

0: cioè la silicosi, per esempio, oppure, questa è la bellezza della nuova tecnologia industriale, a Porto Marghera rimpiazzate l'intelligenza artificiale, c'è l'accordo sindacale, prendono i soldi e al posto loro lavorano i robot.
1: E chiudiamo appunto con l'ultimo servizio, così vi salutiamo e chiudiamo questa rassegna stampa dandovi l'appuntamento a domani sempre alle 9.30. Nel rapporto I luoghi che contano di Save the Children si fotografa il divario di opportunità all'interno dei quartieri delle città metropolitane. A Bologna in alcune zone il 25% dei giovani è NEET. Ne abbiamo parlato con Antonella Inverno di Save the Children.
2: Abbiamo voluto fare una ricerca, proporre un approfondimento proprio sulle aree dove i bambini e le bambine fanno più fatica a crescere. Le aree di disagio urbano vengono chiamate dall'Istat sulla base di una serie di indicatori di disagio socio-economico ma anche educativo. A questi indicatori abbiamo voluto aggiungere l'osservazione di altri dati, quelli che ci hanno colpito di più riguardano appunto il rischio di dispersione implicita, ma anche l'abbandono e le ripetenze scolastiche. Ora, per esempio, se parliamo di Bologna, un dato che ci racconta veramente che cosa vogliono dire le disuguaglianze riguarda proprio il rischio di dispersione implicita alla fine delle scuole medie, perché per chi frequenta una scuola in una di queste aree più fragili della città, questo rischio raggiunge il 23,1%. La media cittadina è appena il 6%, quindi vuol dire che ci sono aree dove tutti i fattori di svantaggio si concentrano e sono proprio le aree dove bisognerebbe investire prioritariamente per interventi di rigenerazione urbana ma anche di supporto alle istituzioni scolastiche per assicurare a tutti i bambini e le bambine nel nostro paese un sano sviluppo.
3: Visto che hai citato Bologna, ti faccio un'altra domanda, perché un altro dato che evidenziate è quello sui NEET, diciamo così, cioè giovani che non studiano e non lavorano, in alcune zone della città sono quasi al 25%, quindi uno su quattro. È una cosa che fa impressione soprattutto in una città che anche nell'immaginario comune è una città del benessere.
2: Purtroppo questo studio ha dimostrato che le tradizionali differenze tra nord e sud del paese perdono un po' di significato quando si va nelle grandi città metropolitane, dove appunto gli stessi divari si possono incontrare tra un quartiere e l'altro. E quindi ci sono intere sacche del territorio dove vediamo gli stessi problemi che siamo abituati a vedere in regioni più remote, notoriamente quelle meridionali. Anche nelle regioni più tradizionalmente più ricche e benestanti del nord ci sono bambini e bambine che faticano a mettere insieme una prospettiva di futuro, perché faticano nell'oggi ad andare a scuola. Abbiamo anche fatto una rilevazione quantitativa campionaria e i bambini e le bambine che vivono in questi territori più fragili, per esempio, sono quelli che più spesso arrivano a scuola senza i libri scolastici, tutti i libri scolastici necessari, perché banalmente le famiglie non avevano i soldi per acquistarli. Sono i bambini che non riescono ad andare in gita scolastica perché non ci sono soldi a casa per affrontare queste spese. Ecco, proprio a questi bambini bisogna pensare prioritariamente quando si immaginano le politiche pubbliche.
3: La vostra ricerca non è solo quantitativa, è anche qualitativa, e un elemento che colpisce è che questi giovani, questi bambini, questi ragazzi, come dire, vivono un po' lo stigma di appartenere a un determinato quartiere, risiedere in un determinato quartiere.
2: Eh sì, quasi uno su due riporta la questione dello stigma come una questione prioritaria. Nelle interviste che i ragazzi si sono fatti tra loro, abbiamo fatto una sperimentazione di ricerca tra pari, una delle cose che mi ha colpito di più è stato proprio identificare la periferia come un qualcosa che ha un confine ben netto, quindi o ci entri o ne stai fuori, e questo, diciamo, per i ragazzi e le ragazze ha un impatto molto forte anche sulle dinamiche di socializzazione e di altre opportunità e altre possibilità.
3: Tra le richieste per fronteggiare questa situazione che fate c'è quella dei presidi socioeducativi permanenti, quindi non più interventi spot ma cose anche più strutturate.
2: Sì, noi abbiamo proprio proposto un intervento legislativo che assicuri l'apertura di presidi sociali, socioeducativi in tutti i territori più fragili, perché i ragazzi e le ragazze reclamano spazi per crescere, quindi è, diciamo, la prima attività che dovrebbe essere messa in campo con soldi pubblici.
4: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
9: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
10: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne, il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
11: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardas e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Aude, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
12: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Una buona mattinata a tutti voi collegati e sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questo è il vinile quotidiano, l'appuntamento del giovedì mattina. Dove ascoltiamo integralmente dei vinili che hanno fatto la storia, vinili anche più recenti, insomma, ascolti integrali di long playing, cose che si fanno sempre meno, si ha sempre meno il tempo di farlo, e quindi lo facciamo noi per voi, e voi dovete fare altro che ascoltarli. Anche oggi due dischi. Due dischi, anche questi, diciamo, importanti per la storia della musica. Un Crazy World of Arthur Brown, pubblicato nel giugno del 68, forse il suo disco più importante, ma importante per tanti come riferimento musicale, eccetera, eccetera. Ma cominceremo la mattinata con un disco del luglio del 1970, pubblicato dalla Fantasy Records, ovvero Cosmos Factory, per Creedence Clearwater Revival, o CCR, o semplicemente Creedence, insomma, li abbiamo chiamati in un sacco di modi. Attivi, sono stati attivi dal 67 al 72, questa formazione guidata da John Fogerty, chitarrista, cantante e in più occasioni polistrumentista, oltre che principale compositore del gruppo. E veniamo un po'... diciamo, la band continuò come trio per poi sciogliersi definitivamente nel 72. Il loro stile musicale, influenzato dal country, blues e rock and roll, fu a più riprese definito swamp rock, letteralmente rock della palude. Tuttavia, i continui richiami al sud degli Stati Uniti, che è possibile incontrare nei loro testi, hanno spesso inquadrato il gruppo nel sottogenere del southern rock. Cosmos Factory, ovvero il nome dell'album, deriva dal magazzino a Berkeley dove la band provava. John Fogerty era solito provare tutti i giorni, tant'è che il batterista Doug Cosmo Clifford iniziò a riferirsi al locale come la fabbrica. E dopo aver sfornato tre album in meno di un anno, con un milione di copie vendute a testa, i Creedence realizzarono una tournée europea di cui sarebbero rimaste famose le date con il tutto esaurito alla Royal Albert Hall di Londra. Così, alle soglie degli anni 70, i quattro ragazzi si erano ormai consacrati a livello internazionale. A capitalizzare il loro momento magico arrivò questo disco intitolato Cosmos Factory. Si tratta di un album infarcito di successi. Sarebbero stati addirittura sei singoli a entrare nella top 5 di Billboard. E vediamo un po' la formazione, che in parte l'abbiamo anche già diciamo annunciata: John Fogerty, voce, chitarra, pianoforte e sax. E poi c'è Tom Fogerty, fratello, chitarra ritmica, Doug Clifford alla batteria e Stu Cook al basso. Il disco si apre con Rumble Tumble, poi arriva la traccia numero 2, Before You Accuse Me, Traveling Band la terza, Obi Dobi la quarta, Looking Out My Back Door la quinta, e il lato A si chiude con Run Through the Jungle. E quindi buon ascolto con i vecchi e cari Creedence.

0: Run Through the Jungle chiude il lato A, il primo ascolto integrale di questa mattinata del Vinile Quotidiano. Trattasi di questo Cosmos Factory 1970, Creedence Clearwater Revival. Un po' di pubblicità, intanto noi giriamo il disco.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta!
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
11: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
0: Vinile Quotidiano di oggi, siamo al primo ascolto integrale di questa mattinata, ovvero questo Cosmos Factory del 70 per i Creedence. E diciamo i numeri del disco, abbiamo già detto che si tratta di un album infarcito di successi, lo definisce Wikipedia. E i numeri del disco, si parla di 3 milioni di copie vendute, ancora una volta testimoniano ad oggi l'alto gradimento del pubblico per brani che sarebbero poi diventati classici del genere. E per la prima volta però i Creedence spaziarono molto tra diversi stili musicali. Nell'album non mancavano infatti pezzi puramente soul, come Long As I Can See the Light, con un inedito John Fogerty al sax tenore, o brani rock and roll come Traveling Band, che è un chiaro omaggio al sound di Little Richard, che peraltro sarebbe costato a John Fogerty anche una causa per plagio da $500,000. O addirittura rock, è il caso anche della pacifista Run Through the Jungle, che è una sperrima critica alla guerra nel Vietnam, e uscì come singolo ottenendo anche un discreto successo. E a quest'album peraltro appartiene anche la cover di I Heard It Through the Grapevine, è un pezzo che era famoso e reso famoso da Marvin Gaye un paio di anni prima, e trasformato in un lunghissimo pezzo da James Session. Del resto dura ben 11 minuti e lo andremo a ascoltare proprio in questo lato B, che si apre con Up Around the Bend, My Baby Left Me, un super classico come Who'll Stop the Rain, I Heard Through the Grapevine, il famoso pezzo lungo, e si chiude con Long As I Can See the Light. E quindi direi che possiamo cominciare ad ascoltare anche il lato B.

0: Long as I can see the light è il pezzo che chiude questo ascolto integrale di questo disco dei Creedence Clearwater Revival. Era il 1970 quando usciva appunto questo Cosmos Factory, primo ascolto integrale della mattinata. Abbiamo un po' di pubblicità, ma dopo andremo a ascoltare integralmente un altro disco importante, un mito, The Crazy World of Arthur Brown, 1968, dopo la pubblicità.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
8: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
11: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
13: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
0: E siamo al secondo ascolto integrale della mattinata qui al Vinile Quotidiano da Radio Città Fujiko e, come già annunciato, trattasi di The Crazy World of Arthur Brown, il primo ed eponimo album in studio del gruppo rock inglese The Crazy World of Arthur Brown, pubblicato nel giugno del 68 nel Regno Unito dall'etichetta Track Records e nel settembre dello stesso anno negli Stati Uniti dall'Atlantic Records. Nel Regno Unito raggiunse la posizione numero 2 delle classifiche, rimanendo tra le migliori 10 per 8 settimane consecutive. Il singolo Fire divenne una hit, raggiungendo la posizione numero 1 nel Regno Unito e in Canada e la seconda negli Stati Uniti e tra le migliori 10 in Europa, contribuendo in tal modo alla fama internazionale della band. Quest'album fu il primo e unico ad essere pubblicato con il gruppo ancora assieme. I Crazy World vennero fondati nel 67 da Arthur Brown, figura tra le più interessanti del movimento psichedelico inglese e dello shock rock di quel tempo. Con la prima formazione, in cui figuravano l'organista Vincent Crane e il batterista Draken Thicker, diventano subito abituali frequentatori di un noto locale londinese, l'UFO Club, nel quale si esibivano anche Pink Floyd. Il batterista abbandona quasi subito e viene poi sostituito da Carl Palmer, che poi andrà a far parte degli Emerson, Lake & Palmer. Pete Townshend, chitarrista degli U, assiste a una delle loro devastanti esibizioni e, colpito dalla particolarità del gruppo, procura loro un contratto discografico. Con un'immagine studiata a tavolino, capelli in fiamme eccetera eccetera, Arthur Brown si appresta a scioccare il pubblico. Il loro primo singolo però non ottiene successo, ben diverso il discorso per il successivo Fire, che nel 68 balza in testa alle classifiche inglesi e venderà oltre 1 milione di copie, guadagnandosi un disco d'oro. Sull'onda del successo del singolo, anche l'album The Crazy World of Arthur Brown, che era uscito qualche tempo prima, comincia a vendere. E veniamo un po' l'album e l'estetica teatrale del gruppo. Hanno poi successivamente, come abbiamo anche più o meno annunciato prima, ispirato artisti come David Bowie, Peter Gabriel, Alice Cooper e Marilyn Manson. La formazione, chiaramente con Arthur Brown alla voce, Vincent Crane tastiera e vibrafono, Nick Greenwood al basso e Draken Thicker alla batteria, e poi arriverà Carl Palmer, ma in questo disco c'è lui. Si apre il disco con Prelude Nightmare, poi arriva Fanfare Fire Poem, poi c'è Fire, la quarta traccia è Come Abui, scusate, e la quinta Time, e si chiude il lato A con Confusion. E quindi benvenuti nel folle e pazzo mondo di Arthur Brown.

the god of hellfire, and I bring you

0: E con questa confusion si chiude anche il lato A di questo The Crazy World of Arthur Brown. E andremo anche a sentire il lato B da questo album, dallo stile soul e psichedelico, così viene definito. E quindi un po' di pubblicità, nel frattempo noi chiaramente giriamo il disco.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
0: Vinile quotidiano di oggi, siamo al secondo ascolto, ma anche al, diciamo, all'ultimo spezzone del programma, perché andiamo ad ascoltare il lato B di questo The Crazy World of Arthur Brown, di Arthur Brown. Una cosa che dovevo leggervi prima, ma il foglietto era volato via e l'ho recuperato. Anche perché si parla soprattutto del lato A che abbiamo appena ascoltato, ma è anche giusto così, visto che l'abbiamo appena sentito, tornarci sopra. Intanto abbiamo già definito lo stile soul psichedelico e l'abilità ed estensione vocali, le abilità e le estensioni vocali di Arthur Brown, nonché i testi di qualità mistica e poetica definiti vedute proibite della mente, come ad esempio quelli dei brani Fire Poem e Time che abbiamo sentito prima. In effetti il lato A del disco è un'opera concettuale ribattezzata dallo stesso Brown come The Fire Suite, la suite del fuoco. I rimandi al tema del fuoco, delle fiamme e dell'inferno risultano presenti in molti dei testi. A tal proposito è indicativa la parte iniziale del brano Fire, che attraverso lo stesso titolo sintetizza il messaggio: io sono il dio del fuoco infernale e vi porto il fuoco, vi porterò a bruciare. Ma Fire l'abbiamo sentito prima e quindi vabbè, ho recuperato questo brandello di appunti. E adesso però andiamo ad ascoltare il lato B di questo disco, che si apre con I Put a Spell on You. La seconda traccia è Spontaneous Apple Creation. Rest Cure, la terza. I've Got Money, la quarta. E il disco si chiude con Child. No, si chiude, scusate, con Child of My Kingdom. E quindi direi che possiamo far partire il giradischi sul lato B di questo storico disco The Crazy World of Arthur Brown.

0: E con questa Child of My Kingdom si conclude anche l'ascolto integrale, il secondo di oggi, ovvero The Crazy World of Arthur Brown 1968, un grande disco come abbiamo sentito, oltre alle famose Hit Fire di cui Franci ci dice che ha avuto il 45 giri. Ma abbiamo iniziato con Cosmos Factory per Creedence Clearwater Revival, e anche oggi diciamo la puntata di del vinile quotidiano volge al termine. Chiaramente l'appuntamento come di consueto è alla prossima settimana, sempre di giovedì, sempre dalle 10.30 alle 12.30, e chiaramente sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Una buona giornata a tutti voi e quindi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zucchi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake.

Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

0: Verranno tutti rilasciati oggi gli attivisti della flottiglia, tra loro anche 27 italiani. I primi racconti confermano la brutalità vista nel video con Ben-Gvir: umiliazioni, abusi e violenze. L'Europa rallenta, il caro energia pesa sulla crescita economica, per l'Italia è dimezzata e nel nostro paese in 6 anni i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Per quasi 7 milioni di persone avere un figlio è un lusso che non possono permettersi, lo dice l'Istat nel suo rapporto annuale. Cina e Spagna contro l'incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti, no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. Per La Habana, Washington sta preparando un intervento simile a quello venezuelano. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Tutti gli attivisti della Global Sumund Flottiglia verranno espulsi e lasceranno già oggi Israele. Con 3 voli verranno portati prima in Turchia e poi nei rispettivi paesi. Ci sono anche 27 italiani, mentre 2, il giornalista Alessandro Mantovani e il parlamentare Dario Carotenuto, sono già arrivati a Fiumicino questa mattina. I racconti dei 2, oltre a quelli raccolti dalle organizzazioni tramite i tantan legali e l'ONG, parlano di violenze e abusi durante la detenzione. Maria Elena Delia è la portavoce in Italia della flottiglia.
1: Ci dicono gli avvocati che sono molto provati, abbiamo avuto testimonianze di insomma violenze molto pesanti, molestie sessuali, privazioni di ogni genere, acqua, cibo, servizi igienici, cure, persone che per appunto le percosse hanno fratture anche alle costole che gli impediscono di respirare. Quindi abbiamo avuto la restituzione di uno scenario terribile.
2: Vi riferiscono proprio anche di percosse, cioè di persone picchiate, di pestaggi?
1: Pestaggi, sì, assolutamente sì. Cioè appena entrati nel container, in questi container che erano a bordo della nave prigione, calci, pugni nell'occhio, Carotenuto ha preso un pugno nell'occhio, Mantovani calci nelle gambe, cioè proprio pestaggi, botte, proiettili di gomma sparati addosso a distanza ravvicinata. Quindi la volontà insomma di agire con la forza nei confronti di persone ammanettate, bendate, con le catene ai piedi.
0: Dopo le immagini del video degli abusi e del ministro israeliano Ben-Gvir, le reazioni sono state forti anche dall'Italia. Dopo le parole di Meloni, ora le opposizioni incalzano, seguono i fatti. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Le immagini di ieri, il trattamento usato da Ben-Gvir che ha violato la dignità degli attivisti, quel video guardato insieme da Meloni e Tajani, non può risolversi con le scuse che potrebbero non arrivare mai dal governo israeliano e il ritorno a casa degli attivisti italiani. Meloni e i suoi ministri degli esteri e difesa sanno che dovranno tenere il punto. La convocazione dell'ambasciatore di ieri sera ha avuto come conseguenza l'annuncio del rilascio delle persone arrestate, ma l'opposizione chiede di più, e non solo l'opposizione, la società civile, un movimento che si è messo in cammino l'ottobre scorso, che forse ora non tornerà in strada di nuovo negli stessi termini e modalità, ma che si è tradotto in questi mesi anche nel risultato del referendum del marzo scorso. Le parole usate nel comunicato di ieri da Meloni e Tajani, immagini inaccettabili, è lo stesso termine che Meloni ha utilizzato quando ha definito inaccettabile l'attacco di Trump al Papa di poche settimane fa, producendo anche una presa di distanza di Meloni da Trump, inevitabile per lei per non perdere ulteriori consensi. È possibile che la stessa cosa stia accadendo anche per Israele, la necessità di cambiare perlomeno toni. Il tema è se seguiranno a questo decisioni concrete, perché quello che molti chiedono, e non solo a sinistra, sono sanzioni contro Israele, la sospensione degli accordi militari e commerciali con Tel Aviv, che per ora però non ci sono. Linea allo studio.
0: La crescita economica in Europa rallenta, la guerra degli Stati Uniti all'Iran e le sue conseguenze sui prezzi energetici si fanno sentire. Per l'Italia la Commissione Europea taglia le stime, portando la previsione allo 0,5%. Il servizio da Bruxelles.
4: La guerra in Medio Oriente e il nuovo shock energetico spingono in alto l'inflazione e abbattono la fiducia nella crescita economica europea. Non siamo ancora nello scenario di stagflazione, cioè crescita nulla combinata ad un aumento dei prezzi, ma se la situazione dei mercati energetici non cambierà presto, è lì che si va. È quanto emerge dalle previsioni economiche di primavera, che tratteggiano uno scenario se non nero, grigio scuro per le prospettive dell'UE. La Commissione evidenzia che nel 2026 l'economia avrebbe dovuto continuare a crescere a ritmo moderato e l'inflazione calare. Ma tutto è cambiato con la guerra e nello scenario più roseo non ci sarà un miglioramento prima del 2027. La crescita del PIL europeo rallenterà all'1,1%, al ribasso rispetto alle previsioni dell'1,4 di soli 6 mesi fa. La crescita è troppo lenta se si considera il vero problema, cioè l'inflazione. La nuova stima del 3,1% è esattamente un punto percentuale in più rispetto agli scenari pre-crisi energetica. Le previsioni rilevano che la crisi picchia più duro nei paesi che non hanno un mix energetico molto differenziato. Per esempio in Spagna, dove si fa un uso maggiore di rinnovabili, il gas ha un impatto minore sui prezzi dell'energia rispetto all'Italia, dove è proprio il gas a determinarli nella maggior parte delle ore. A proposito di Italia, la crescita del PIL si fermerà allo 0,5%, trainata solo dagli investimenti del Recovery Fund. Il debito pubblico si gonfierà fino a far diventare l'Italia prima in Europa nel 2027, scavalcando anche la Grecia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E questa mattina l'Istat ha pubblicato il suo rapporto annuale, salari il cui potere d'acquisto è precipitato in pochi anni, centinaia di migliaia di italiani che rinunciano ad avere figli perché non se lo possono permettere, sono solo alcuni dei dati che evidenziano le difficoltà che sta vivendo il nostro paese. In studio Massimo Alberti. Massimo.
5: Sì, l'Italia, lo sentivamo ora, è l'ultima per crescita in Europa e sul filo per quanto riguarda il sacro parametro del deficit. Il messaggio da Bruxelles è piuttosto chiaro: nel 2026 si resterà sotto il 3%, ma proprio per questo non si dovranno fare altre spese e al governo resta il problema di dover reperire i fondi per il nuovo decreto accise di domani. Alle difficoltà dell'oggi si sommano quelle strutturali che rendono più complicato uscirne. Se l'Istat definisce il paese resiliente, dai dati emergono tutti i problemi noti: lavoratori più anziani, poco coinvolgimento dei giovani e delle donne tra la popolazione attiva, salari che stentano a recuperare quanto perso con l'inflazione, famiglie che rinunciano a fare figli per le difficoltà economiche. Ecco, in questi mesi si è spesso giocato in termini politici sul paragone con la Spagna, il paese europeo che cresce più di tutti praticamente in ogni ambito. Curioso stavolta lo faccia Istat, a titolo esemplificativo, ovvio, ma inevitabile emerga proprio la differenza di approccio politico. Esempi: la Spagna cresce grazie soprattutto all'aumento dei consumi interni, frutto delle riforme del lavoro che hanno alzato i salari, su cui invece l'Italia è ferma. La popolazione giovanile attiva cresce grazie alla regolarizzazione degli immigrati, cosa che invece l'Italia contrasta. Ha un tasso di investimento elevato in settori a tecnologia più avanzata, cosa che qui non accade proprio perché viviamo di basso costo del lavoro. Risultato: la Spagna è cresciuta 5 volte più dell'Italia negli ultimi 3 anni, 10 volte se guardiamo agli ultimi 20. Non è mancata una stoccata del presidente Istat, dopo gli attacchi dal governo ai tecnici per il mancato traguardo del 3%. La statistica ufficiale è un bene pubblico fondamentale di cui la democrazia non può fare a meno, presupposto necessario a garantire decisioni consapevoli, ha detto il presidente Kelly.
0: Grazie Massimo Alberti. Cina e Spagna hanno criticato questa mattina la decisione degli Stati Uniti di incriminare Raul Castro. Washington deve smettere di brandire il bastone delle sanzioni e quello giudiziario contro Cuba e smettere di minacciare l'uso della forza ad ogni occasione, ha dichiarato Pechino. No all'uso della forza per cambiare il destino dell'Havana, ha detto invece il ministro degli esteri di Madrid. Trump ieri sera aveva definito una grandiosa notizia l'incriminazione di Raul Castro. Sentiamo Roberto Festa.
6: Buongiorno, l'incriminazione è stata chiesta presso il tribunale di Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa, affermando che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. Blanche si è rifiutato di dire se questa è la premessa per un attacco a Cuba. La stessa cosa ha fatto Donald Trump, che a domanda ha risposto: non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi sul fatto che l'incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Havana. Con Venezuela, Panama, Groenlandia, Cuba era in cima ai piani espansionistici americani. L'attacco non è ovviamente l'unica azione. La giustizia americana potrebbe scegliere la strada della richiesta di estradizione, accompagnata da pressioni del governo degli Stati Uniti per una resa di Diaz-Canel e della leadership cubana, senza colpo ferire. Alcuni giorni fa il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato alti funzionari cubani, tra cui il nipote di Castro. Ratcliffe li ha avvertiti della necessità di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Per il momento dall'Havana rispondono accusando l'amministrazione statunitense di ipocrisia, incriminano Castro, dicono, intanto hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche dei presunti trafficanti. In un'intervista al New York Times l'ambasciatore cubano all'ONU Guzman afferma che Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, è desiderosa di andare avanti con i negoziati, ma che non crede che gli Stati Uniti siano in buona fede. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita e un'azione americana è prossima, vicina.
0: L'epidemia di Ebola in Congo si sta allargando. Alcuni casi sono stati già individuati nel vicino Uganda. L'Unione Africana si è detta preoccupata soprattutto per il rischio che l'epidemia possa diventare un'emergenza regionale e ha invitato i paesi confinanti a predisporre tutte le misure per il contenimento del virus. Il focolaio si è sviluppato in una zona da molti anni attraversata da conflitti, per questo è complicato anche portare i dispositivi di protezione per i sanitari. Ascoltiamo Trish Newport, che è la responsabile del programma di emergenza di MSF.
7: Questo focolaio è estremamente preoccupante. A pochi giorni dalla conferma dell'epidemia si contano già oltre 300 casi sospetti e più di 100 decessi. Si tratta di un sierotipo particolare di Ebola che si chiama Bundibugyo. È solo la terza volta nella storia che si verifica un'epidemia di questo tipo di Ebola e per questo non esistono cure, vaccini e la capacità di effettuare test è molto limitata. Durante il fine settimana sono arrivati casi sospetti all'ospedale di Salama, dove abbiamo un progetto chirurgico. Lì non abbiamo un reparto di isolamento, quindi li abbiamo trasferiti all'ospedale di Bunia, ma la struttura ce li ha rimandati indietro. Il loro reparto di isolamento era già pieno di casi sospetti e non avevano spazio. Abbiamo contattato altre strutture, ma tutti avevano già i reparti pieni. Questo vi dà un'idea di quanto sia caotica la situazione in questo momento. This gives you a vision of how crazy it is right now. What's really important is that we... La cosa più importante in questo momento è che il materiale arrivi sul posto il più rapidamente possibile. Stiamo aspettando ad esempio oltre 3.000 tute complete di protezione individuale. Questo sarà un enorme sollievo per i sanitari.
0: E in chiusura andiamo al Festival del Cinema di Cannes. Sentiamo la nostra Barbara Sorrentini.
8: Una giornata che riporta i fatti storici con il concorso di Cannes 79. Se di storia si può parlare pensando alla New York degli anni 80, in quel fermento artistico in cui iniziò a diffondersi l'AIDS. Il tema, in quello stesso contesto, è stato molto elaborato al cinema e a Cannes 79 è stato ripreso da Ira Sachs in The Man I Love, come la canzone di Billie Holiday. L'attore egiziano Rami Malek, noto per aver interpretato Freddie Mercury, è un cantante del teatro off. Sta morendo di AIDS, ma vuole terminare il suo show. In questo film, dall'atmosfera rarefatta che ricostruisce tristemente quella pagina, si intravedono riferimenti a Fassbinder e aperte citazioni che rimandano Pasolini. La storia della Francia è in Notre Salut di Emmanuel Marr, ispirato alla figura del nonno del regista Henri Marr, interpretato da Suon Arlot. Era un ingegnere, autore di un trattato politico e in cerca di un impiego negli uffici amministrativi di Vichy. Dalle lettere alla moglie, quindi a sua nonna, il regista racconta di aver trovato l'altra faccia del collaborazionismo, quella che mostrava la contrarietà dei giovani dell'epoca al governo dei collaborazionisti al nazismo, evidenziando il coraggio di chi ha deciso di opporsi per un futuro libero dall'oppressore. Di rivoluzione storica si parla anche in un documentario che uscirà in Italia nel 2027 per i 60 anni dalla morte del Che e si intitola Les Survivants du Che di Christophe Dimitri Réveille, dedicato agli ultimi giorni di vita di Che Guevara nelle testimonianze dei suoi compagni.
0: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio, e per ora è tutto, il prossimo appuntamento è alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Uccia ragazza, ridere voi, di caro!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Trasmettiamo ora carne di porco, la salumeria del buon umore.
8: Attenzione, le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la trasmissione più inutile dell'universo, subito dopo il TG1. In questa puntata, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo di turismo psichedelico, di allungamenti del pene fai da te, dell'assurda storia di Michael Milhouse, l'uomo finito a sua insaputa due volte nella stessa prima pagina di un giornale, e di molto altro ancora. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Apriamo con una serie di notizie curiose dall'Italia e dall'estero. Australia trova una rana viva in una busta di insalata, la adotta e la chiama Greg e poi la lancia in una diga. I testimoni hanno raccontato che prima di liberarla ha fatto uno spuntino di lattuga. Carro funebre con quattro ragazzi ubriachi a bordo sfreccia di notte a folle velocità. Uno era sul posto della bara. Volevano fare festa, ma sono stati multati e costretti a passare una notte in una camera ardente. La polizia della Repubblica Ceca sta indagando sul furto avvenuto nella chiesa di San Lorenzo, dove nei giorni scorsi un misterioso criminale ha trafugato il teschio di Santa Dislava di Lemberg. L'arcivescovo di Praga, Stanislav Pribil, ha parlato di notizia devastante.
9: Non riesco a credere che un ladro sia venuto in chiesa in pieno giorno, abbia scassinato una teca di vetro, rubato il teschio di una santa e nessuno ha visto un cazzo.
7: Santa Dislava di Lemberg visse nella prima metà del 1200. Era una nobildonna nota per le sue opere di misericordia e carità e fu canonizzata da Papa Giovanni II nel 1995. E chiudiamo con un Guinness dei primati, il nuovo recordman nel campo dei mangiatori professionisti di bacon da oggi è Matt Megatod Stoney. L'uomo ha stabilito il nuovo record mondiale ingurgitando 182 fette di pancetta in soli 5 minuti. Matt Megatod Stoney, prima di aver ingurgitato 182 fette di pancetta in soli 5 minuti, aveva ingerito più di 3 kg di torta allo yogurt in 8 minuti e 21 torte di zucca prima dei 3 kg di torta allo yogurt. Queste le notizie della settimana di Carne di Porco. Restate con noi perché nella prossima parte parleremo di turismo psichedelico. Adesso un po' di musica con il President of the United States of America con Bull Weevil.
10: Let me tell you about a friend of mine. His name's Bull Weevil, check him

0: Bull Weevil, loro sono i President of the United States of America. Questa è Carne di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Parliamo adesso di turismo psichedelico con una storia alquanto originale.
1: Voleva guarire l'anima ma ha avuto un crollo fatale.
0: Partiamo dall'inizio. Aaron Wayne Castronova, turista statunitense di 41 anni, originario dell'Alabama, era partito con l'intenzione di fare esperienze spirituali e guarire la sua anima. Ma quel rito sciamanico nel quale aveva riposto tutte le sue speranze si è rivelato fatale.
1: E allarme per il turismo psichedelico.
0: Infatti, il Castronova è purtroppo deceduto dopo aver ingerito la ayahuasca, un potente decotto allucinogeno tradizionale, durante un rituale sciamanico.
2: Turista si sottopone ad un rito sciamanico e muore dopo aver bevuto la ayahuasca.
0: L'episodio è avvenuto in un ostello nella remota comunità indigena di Santa Maria de Oyeda, a 5 ore di barca da Iquitos, capoluogo della regione di Loreto, ha riacceso i riflettori sui pericoli del cosiddetto turismo psichedelico. La procura locale ha anche aperto un'inchiesta, mentre il medico legale Narcisio Lopez ha lanciato un monito più generale, ricordando che l'ayahuasca può causare non solo la morte, ma anche danni permanenti e irreversibili.
1: E allarme per il turismo psichedelico.
0: L'ayahuasca, che letteralmente significa liana degli spiriti, è un intruglio ancestrale ricavato dall'omonima pianta rampicante combinata con altri arbusti della foresta amazzonica. Da millenni viene utilizzata dalle popolazioni indigene in rituali di guarigione spirituale per indurre uno stato di trance e visioni.
1: Voleva guarire l'anima ma ha avuto un crollo fatale.
0: Da circa 20 anni nelle regioni amazzoniche del Perù come Loreto, Ucalili e San Martín si è sviluppata una vera e propria industria turistica incentrata su queste esperienze psichedeliche.
1: E allarme per il turismo psichedelico.
0: Ma sebbene il suo consumo in Perù sia legale e riconosciuto come parte del patrimonio culturale nazionale, non è esente comunque da rischi, come dimostra il caso di Castronova.
2: Turista si sottopone ad un rito sciamanico e muore dopo aver bevuto la ayahuasca.
0: I tour prevedono spesso una dieta preparatoria, poi la cerimonia serale al buio, guidata da uno sciamano che, assumendo anch'egli la bevanda, aiuta i partecipanti ad affrontare la trance con canti e rituali.
1: Dite addio alle costose pompe di calore.
3: Oh no!
0: Il pericolo maggiore però oggi è che i turisti disinformati possano incappare in sciamani improvvisati che sfruttano il business ma non conoscono affatto a fondo le proprietà della pianta, i dosaggi corretti e le sue potenziali interazioni farmacologiche.
1: E allarme per il turismo psichedelico, allarme per il turismo psichedelico, allarme per il turismo psichedelico.
0: Ed ora Justin Wellington con Aiko Aiko.
4: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Bangkok.
1: A Bangkok un uomo è stato arrestato per aver eseguito interventi di allungamento del pene dentro la sua auto. Si parla di Pitaya Moulin, 51 anni, conosciuto online come Change Yai Modify, che pubblicizzava anche su TikTok un servizio a domicilio di chirurgia genitale, circoncisioni, impianti di perline e iniezioni per aumentare la circonferenza. Prezzi popolari da 23 a 229 sterline e sala operatoria allestita in una Toyota Corolla grigia degli anni 90. Quando la polizia lo ha fermato, il dottore era nel mezzo di un'operazione di purling con bisturi, aghi e anestetici sparsi sul sedile posteriore. Tutto ovviamente senza licenza, senza sterilizzazione e, come ha ammesso l'allegro chirurgo, ha imparato tutto guardando dei video sui social.
0: Nella sua auto sono stati sequestrati 189 tipi diversi di perline e ferri del mestiere usati, secondo gli agenti, in condizioni sanitarie terrificanti.
1: Moulin rischia fino a 3 anni di carcere per esercizio abusivo della professione medica e una multa per aver gettato prepuzzi nell'indifferenziata invece che nell'organico. Ricordiamo che Bangkok è la capitale della Thailandia, sorge sulle sponde del fiume Chao Phraya ed è nota con l'appellativo di Venezia dell'Est, in quanto anche a Bangkok odiano l'overtourism. Il clima a Bangkok è umido tropicale ed è una delle località più calde del mondo. La temperatura massima si aggira mediamente intorno ai 30 gradi durante tutto l'anno, mentre la minima non scende quasi mai al di sotto dei 20 gradi. Bangkok è famosa anche per lo street food. I piatti da non perdere sono il Pad Thai, il Som Tam, il Mu Ping, il Coconut Pudding e il Banana Roti. Una crepe croccante ripiena di banana e ricoperta di latte condensato zuccherato. E comunque, se decidete di andare a visitare Bangkok, non dimenticatevi di andare al Chatuchak Weekend Market, che con le oltre sue 10.000 bancarelle è il più grande mercato dell'intera Thailandia. Prima di passare al prossimo brano, ricordiamo per gli amanti della stand-up comedy l'appuntamento di questa sera, giovedì 21 maggio, al Public di Castenaso in via Fiesso 32. Ospiti della serata, John Nodi e Yassin Kefi, dalle ore 21:30. Ingresso libero, consigliata la prenotazione ai tavoli al 349-720-5692. Questa sera al Public di Castenaso. Stand-up comedy, stand-up comedy.
2: Carne di porco, l'unica trasmissione che ti regala buoni pasto per una rosticceria in Perù.

0: Ben ritrovati in studio, per chi si fosse sintonizzato solamente in questo momento. State ascoltando Radio Città Fujiko sulle frequenze 103.1 FM e questa è Carne di Porco. E adesso una storia alquanto bizzarra. Il titolo dice: l'uomo finito a sua insaputa due volte nella stessa prima pagina di un giornale. Ed è appunto l'assurda storia di Michael Milhouse, che non è un personaggio dei Simpson ma un imbianchino di Livingston nell'Idaho. Nel dicembre del 2007 Michael Milhouse stava dipingendo degli auguri natalizi sulle vetrine dei negozi del centro. Un fotografo del giornale del Livingston Tribune gli scatta una foto da usare per il giornale. Nel pomeriggio dello stesso giorno, però, lo stesso giornale, il Tribune, pubblica un altro articolo. Una donna di nome Jamie Johnson aveva dimenticato il portafoglio sul bancone di un minimarket. Il portafoglio conteneva $600 in contanti. Quando la donna se ne accorge, torna indietro, ma il portafoglio era già sparito.
1: Oh, santa pupazza, sono veramente una distrattona da quando ho iniziato a fumarmi dadi vegetali Knorr.
0: Fortunatamente per lei la telecamera di sorveglianza del negozio aveva ripreso chiaramente l'uomo che le aveva rubato il portafoglio.
2: Era un uomo corpulento con un cappotto a quadri blu e neri, comunque molto vistoso.
0: Volendo dare una mano all'attività commerciale locale, il Tribune ha pubblicato la foto anche sul giornale del giorno successivo, in prima pagina. E così Michael Milhouse finisce a sua insaputa due volte nella stessa prima pagina.
2: In alto troviamo lo scatto dell'uomo mentre dipinge le vetrine. In basso troviamo lo scatto dell'uomo mentre prende il portafoglio.
0: Due fotografie, una sopra l'altra, che ritraggono un uomo con una giacca particolare a quadri blu e neri. Una giacca molto vistosa. I redattori del giornale però non si sono accorti di quanto accaduto fino a tarda notte mentre impaginavano la prima pagina. Secondo il New York Times, il giornale è stato sommerso di telefonate da parte dei lettori che segnalavano la somiglianza. Tutti volevano risolvere il caso, ma nessuno sapeva che il giornale stesso li aveva battuti sul tempo. Milhouse era già stato arrestato. Restate con noi per il rush finale di notizie inutili, ancora più inutili di quelle che avete ascoltato fino a questo momento. Subito dopo, il prossimo brano.

Ben ritrovati in studio, questa è Carne di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura d'arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così, tanto per fare bella figura e far finta di essere delle persone intelligenti. Il sistema vulcanico che si trova a Yellowstone contiene abbastanza lava da poter riempire 11 Grand Canyons. I fichi secchi hanno un valore nutritivo più elevato di quelli freschi. Il colore arancione è percepito come un colore vibrante ed è considerato il colore dell'ospitalità e dell'accoglienza. Inoltre simboleggia il fuoco e la lussuria. Il nome Elvis ha origini norvegesi e deriva da Alvis. Alvis era un nano della mitologia nordica famoso per aver sposato la figlia del dio Thor. Nel 2014 il governo degli Stati Uniti ha donato $1 milione all'Università dell'Indiana per studiare i meme. I serpenti volanti possono planare per una distanza fino a 100 metri. In Giappone, nei negozi e nelle stazioni, è possibile trovare degli ombrelli di cortesia da poter prendere in caso inizi a piovere. In questo momento ci sono circa 20 milioni di container in viaggio per raggiungere la destinazione di consegna. Una talpa può arrivare a scavare un tunnel lungo 100 metri in una sola notte. Dopo diverse ricerche e analisi approfondite, i ricercatori sono riusciti a scoprire che il faraone Tutankhamon indossava dei sandali ortopedici. In Turchia, per la precisione in Cappadocia, è possibile andare in mongolfiera tutto l'anno. La parola vagina deriva da una radice latina usata per indicare la guaina o il fodero. Ulisse Nurzia è stato l'inventore del primo torrone al cioccolato al mondo. Questo dolce era amato anche da Papa Pio X. La prima bambola è stata venduta in

Ricordiamo che se volete riascoltare l'intera puntata o le precedenti trovate il podcast sul sito di radiocittafugico.it. Grazie per essere stati con noi. Carne di Porco e Silvio Perfetti vi augurano una buona serata, un buon fine settimana. Continuate ad ascoltare i programmi di Radio Città Fugico, restate sintonizzati su queste frequenze e soprattutto restate umani. Ciao e a giovedì prossimo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
10: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
12: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
13: Un buongiorno da Piero Domenico, ben ritrovati a Intolerance, graffiti di cinema, 100-300, sempre Radio Città Fujiko, tutti i giovedì, per l'appuntamento con il cinema. Oggi guarderemo naturalmente molto a Cannes, alla Croisette, Festival di Cannes in corso, poi parleremo anche nella seconda parte di un film, la recensione di Mother Mary, il nuovo film di David Lowery, uno dei registi più interessanti della scena indipendente statunitense, ma poi naturalmente tutto il resto delle informazioni, tanti festival che iniziano, si affacciano, bussano alle porte in questa primavera che poi ovviamente guarda già l'estate cinematografica. Ma cominciamo da Cannes, perché ci sono molte polemiche attorno a questa lettera che 600 esponenti del importanti, insomma, del cinema francese, hanno firmato per protestare contro una certa deriva destrorsa del gruppo Canal Plus. Canal Plus è ovviamente un canale importante che fa parte della galassia del magnate Vincent Bolloré ed è uno tra i maggiori finanziatori del cinema francese, quindi insomma non è un colosso che da decenni è un po' la linfa importante anche per il cinema europeo. Questa lettera firmata da 600 professionisti del settore lancia l'allarme sull'influenza crescente di Bolloré sui media, sull'industria culturale francese, che sarebbe una minaccia per l'indipendenza editoriale e la diversità culturale. Perché? Perché Bolloré è molto vicino alla destra francese, si guarda ovviamente sullo sfondo, ci sono le presidenziali tra un anno, con i sondaggi che vedono il Rassemblement National, il partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella in testa, e quindi con Bolloré che è molto vicino a questa alla destra francese e quindi i firmatari della lettera però sono già stati bollati, ostracizzati, nel senso che l'amministratore delegato di Canal Plus, Maxime Sada, ha annunciato pubblicamente che il gruppo non lavorerà più con i 600 firmatari della lettera, il che ci fa capire insomma anche che tipo di braccio di ferro sia in atto in Francia, anche la durezza, l'asprezza di questo braccio di ferro. Peraltro da Cannes arrivano anche le dichiarazioni di Ken Loach, che sappiamo insomma alla sua età ha dichiarato che non lavorerà più, non girerà più film, ma era a Cannes per presentare la versione restaurata di Terra e Libertà insieme allo sceneggiatore, al suo sceneggiatore di fiducia Paul Laverty, che è nella giuria, e Loach ha parlato del rapporto tra cinema e politica, delle polemiche dell'ultimo festival di Berlino con le dichiarazioni di Wenders, che lì era il presidente della giuria, secondo cui il cinema dovrebbe essere al di sopra della politica, e Loach, che ovviamente ha sempre fatto cinema politico, un cinema politico, ha citato la frase di Martin Luther King: la cosa peggiore non è la violenza dei malvagi, ma il silenzio dei buoni, e quindi ha ricordato che assistere allo sfruttamento, all'oppressione, alla povertà, alle guerre, assistere senza dire niente è una colpa non di poco conto. Peraltro ha citato naturalmente anche la questione palestinese, il genocidio dei palestinesi, ma insomma questo a ribadire anche quanto effettivamente insomma sia molto complicato per il cinema stare lontano dalla politica, o comunque tenersi separati. Nel frattempo a Cannes già si comincia un po' a guardare ai favoriti per la Palma d'Oro, tra i nomi, diciamo, tra quelli che hanno convinto di più, il nuovo film di Almodovar, Autofiction, poi il giapponese Ryusuke Hamaguchi su Dan, Fatherland del polacco Pavel Pawlikowski, Paper Tiger di James Gray, Fjord di Christian Mungiu, regista rumeno in trasferta in Norvegia, e El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. Peraltro il film di Hamaguchi si muove tra Francia e Giappone, e da vicino nessuno è normale, e racconta di uno spettacolo teatrale dell'avanguardia messo in scena nel film, che è ispirato alla frase "da vicino nessuno è normale" di Franco Basaglia e alla sua opera. Hamaguchi ha scoperto Basaglia 3 anni fa, l'ha studiato a lungo, proprio mentre in Italia peraltro insomma si discute molto, ovviamente anche alla luce degli ultimi episodi di cronaca di salute mentale, e credo non bisognerebbe mai dimenticare insomma la lezione di Basaglia, che è stata una lezione anche a livello mondiale. Ma questo per quanto riguarda il Festival di Cannes, su cui naturalmente torneremo la prossima settimana con ovviamente il palmarès, vedremo come finirà. Nel frattempo ci sono appunto i festival nostrani, che non sono pochi, perché ad esempio a Rimini parte la Settima Arte, il festival su cinema industria, sul rapporto tra cinema e industria, diretto da Roy Menarini, con oggi un'anteprima, con la presentazione di una mostra nello spazio del Palazzo del Fulgor, una mostra sulle dive, le meraviglie del cinema italiano, una mostra fotografica sulle grandi attrici italiane degli anni 40 e 70. Poi naturalmente ci sarà fino a domenica il festival organizzato da Confindustria Romagna, con proiezioni, masterclass, tour e con molti premi, in particolare premio ad onorem a Paolo Sorrentino, poi premio a Fabio De Luigi, Riccardo Tozzi, la Minerva Picture, Giorgio Franchini, il montatore, Francesco Vedovati, casting director, Valentina Cenni, con un premio dalla giuria presieduta da Pupi Avati. L'apertura domani con un dialogo tra lo chef Carlo Cracco e Manuel Poggiali, manager di Ducati Corse, viaggio nel mito all'eccellenza di un territorio tra industria, velocità, cinema, motore, cultura del gusto. Insomma, dentro ci starà un po' tutto, ma ci sarà anche un evento sugli 80 anni di voto alle donne. Questo per quanto riguarda la Settima Arte. Ovviamente sul sito ci sarà il programma completo. E poi a proposito di festival, si affaccia anche il Biografilm dal 5 al 15 giugno, 22esima edizione per il festival dedicato alle storie di vita, e con il festival diretto da Chiara Liberti e Massimo Benvenu, che darà un premio molto particolare a Milena Vukotic, grande attrice del nostro cinema. E poi naturalmente ci saranno tante proiezioni, con ad esempio alcune già anticipazioni di film. Riguardano la serie documentaria Sguardi in Camera di Francesco Corsi e Paolo Simoni sulla storia italiana filmata dagli italiani stessi e narrata proprio da Milena Vukotic, che è un progetto curato in collaborazione anche con la Fondazione On Movies di Bologna, che è l'archivio nazionale dei film di famiglia. E poi segnalo anche a proposito di festival, insomma, ma comunque la programmazione del Cinema Orione di Bologna, che lunedì proporrà due film alle 19, Ellen Gray e La casa sul mare, presentato dall'architetto Dana Schroeder, e a seguire Il muto, lo zoppo e il cieco, che è un film di Christian Canderan, e che appunto avrà come ospiti il campione paralimpico Paolo Bortolin, film di Christian Canderan e con Chiara Enrico, che appunto hanno realizzato un mockumentary cinematografico girato in Friulano, in cui il tema della disabilità è decisamente in primo piano. A proposito di festival, a Cannes è stata presentata anche la prossima edizione di Cine, giornate di cinema di Riccione, dal 30 giugno al 3 luglio, con un'anteprima sabato 27 giugno a Riccione, il film televisivo su Giovannino Guareschi. E naturalmente però di questo avremo modo, torneremo a parlarne. E ancora a proposito di film, segnalo anche la programmazione del Cineclub Magnifica Illusione al Perla, che questa sera alle 20.30 vedrà un film a sorpresa della Nouvelle Vague francese, presentato da Roberto Chiesi dell'archivio Pasolini. Ora una breve pausa, poi la seconda parte di Intolerance.

0: mother's what you uptight.
1: Seconda parte di Intolerance, e ripartiamo però dagli appuntamenti, perché appunto gli appuntamenti di, tra gli appuntamenti di Bologna estate che sono stati presentati, naturalmente il cinema avrà un ruolo come al solito fondamentale con Sotto le stelle del cinema, che partirà il 15 giugno e finirà il 14 agosto, comprendendo anche la 40ª edizione del Cinema Ritrovato dal 20 al 28 giugno, che si inaugura con il cineconcerto del primo film hollywoodiano di Murnau, Aurora, con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock. Poi il cinema sarà anche nei quartieri con la rassegna Si Gira per 3 settimane, dal 18 agosto al 6 settembre, al Velodromo, alla Lunetta Gamberini, al Giardino delle Popolarissime. Questo per quanto riguarda l'estate cinematografica bolognese, ma ovviamente poi ci saranno anche tanti altri spazi. Segnalo anche l'arena estiva a San Lazzaro di Savena, curata nella programmazione dal cinema Gagliera, Arena Under Stars, che appunto è l'arena, è lo spazio, insomma, come ci sono naturalmente tanti spazi, e in questo caso appunto nel palinsesto dell'estate di San Lazzaro, e con ad esempio in giugno l'appuntamento con il concerto che ricorderà Nanni Moretti, ma l'arena appunto Understar parte già domani sabato con La Contessa di Hong Kong di Charlie Chaplin, in collaborazione con Sofia Loren, in collaborazione con la fondazione Cirulli, e poi insomma un programma già avviato. Veniamo invece alla recensione, al film di oggi, che è un film molto ambizioso e anche complesso di David Lowery, Mother Mary. È un film appunto di questo 45enne regista americano, che è anche autore, sceneggiatore, insomma montatore, che ha esordito nel 2005 con il suo primo film, e poi ha proseguito insomma con il suo, prima di Mother Mary, il suo ultimo film era Peter Pan and Wendy, prodotto dalla Walt Disney, con, quindi anche realizzando film in tecnica mista, e dopo appunto una carriera appunto all'insegna del cinema indipendente. In questo caso appunto Mother Mary è un film che guarda molto a Roman Polanski, a certi film di Roman Polanski, con appunto una ghost story musicale di fatto, con protagoniste Anne Hathaway e Michaela Coel. Ed è un film che racconta appunto racconta di una pop star che è in una situazione insomma di difficoltà personale. È una cantante pop che dopo una lunga assenza sta per tornare sulle scene, e che si reca da va a trovare insomma una sua cara amica, una fashion designer che appunto le era stata molto, che era la persona che le era più vicina, e con cui poi c'era stata una rottura, perché insomma vuole trovare un abito che sia adatto per questo suo ritorno. In realtà poi le cose diventano molto più complesse. Il film di Lowery mette insieme tanti temi legati anche all'esoterismo, allo show business, alla moda, alla morte, con una prima parte che ha un impianto teatrale giocato su molti flashback delle due protagoniste, peraltro insomma un po' più catatonica Anne Hathaway, ma invece molto più brillante Michaela Cole, e poi invece nella seconda parte il film vira appunto verso una direzione esoterica, con molti elementi simbolici, muovendosi appunto anche all'interno, insomma, di un toccando, come dire, anche degli elementi di body horror, con questi corpi, con queste ferite appunto che sono delle fenditure attraverso i corpi e attraverso cui in qualche modo si manifesta e si può manifestare il lato oscuro di ciascuno di noi, con molti riferimenti anche biblici, in un film, ripeto, che è un film anche caotico, anche confuso in certi momenti, però con una sua energia, con una sua forza, devo dire. Soprattutto legata appunto al rapporto tra queste due protagoniste, e soprattutto, come dire, a una riflessione quasi metafisica sul corpo di una grande pop star come appunto quelle del mondo contemporaneo, sui loro lati più nascosti. E c'è appunto c'è molta anche cinefilia, perché insomma Lowery si è nutrito di molto cinema del passato, dal gotico Hammer, persino c'è chi ci ha visto insomma degli echi del cinema di Mario Bava o di Ken Russell, con appunto però un linguaggio molto molto più come dire contemporaneo, e con queste visioni fantasmatiche, anche se non è un film di fantasmi, se non è una ghost story, ma in realtà come dire è molto di più, e quindi bisognerà poi un po' lasciarsi andare, un po' perdersi appunto in questi meandri del racconto appunto di David Lowery, che è al suo ottavo film e che dimostra insomma anche una di avere tantissimo materiale, una densità di materiali che poi appunto non sempre probabilmente riesce a controllare, che in qualche modo così come i lati oscuri fuoriescono dai corpi delle protagoniste del film, così appunto tutto questo questa densità fuoriesce anche dal film, anche a volte insomma in maniera incontrollata. Comunque Mother Mary, che naturalmente poi fa riferimento a un personaggio che peraltro insomma è stato anche un personaggio che è stato affrontato anche di recente dal cinema in un film visto a Venezia, un personaggio appunto ispirato comunque a figure come andando indietro nel passato quelle di Giovanna d'Arco ad esempio, insomma con una pop star che potrebbe ricordare Madonna, Lady Gaga o tante altre insomma del mondo contemporaneo. Per chiudere invece come di consueto andiamo al cartellone delle proposte che si possono vedere in sala. C'è il nuovo Star Wars con marionette animatronic, The Mandalorian and Grogu. Poi abbiamo ancora Michael, sempre molto vispo, Antartica, quasi una fiaba, esordio della regia di Lucia Calamaro, The Drama di Christopher Burgley, In Degree, il nuovo action di Guy Ritchie, e poi Obsession, horror dell'astro nascente Carrie Barker, Illusione, nuovo film di Francesca Archibugi, e poi Yellow Letters di Il Chiazza Attack, di cui ho parlato, e ancora abbiamo, per chi non insomma vuol recuperarlo, Le città di pianura di Sossai, il grande trionfatore dei David. Con questo è tutto, l'appuntamento con Intolerance alla prossima settimana. Da Piero Di Domenico un buon proseguimento con i programmi di Radio Città Fujiko.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
7: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
11: Thank you. Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, che giovane è.
12: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di
13: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito. Radio Città Fujiko 103.1.
11: Che giovane è, che giovane è.
14: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo.
11: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è, giovane è.
15: Educa Web, incursioni sul sociale e dintorni.
14: Noi ci opponiamo.
13: Signore e signori, il welfare è sparito.
16: Sono qua in piazza oggi a manifestare, sono un'educatrice professionale. Il nostro lavoro deve essere riconosciuto come lavoro usurante e deve essere un lavoro più dignitoso.
17: Allora, io sciopero oggi per difendere i diritti di tutti noi educatori, per avere un contratto migliore, continuità scolastica e uno stipendio maggiore.
18: Io sciopero perché la professionalità della nostra categoria sia riconosciuta a livello anche salariale e per migliorare anche la nostra qualità della vita.
19: Per difendere i diritti degli altri, prima devo saper difendere i miei diritti. Oggi sciopero.
20: Ciao a tutti, sono Davide. Oggi sono in piazza perché noi educatori professionali non siamo comparse, ma professionisti.
21: Bentornati a una nuova puntata di Signore e Signori, il welfare è sparito, ed è Rosario come sempre che vi parla dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1, e con me come sempre c'è Paolo. Bentornato.
22: Ciao
21: Rosario, Paolo.
22: Ciao a tutte, ciao a tutti. Andiamo velocissimi di cosa perché
21: una
22: siamo
21: puntata
22: stracolmi
21: intensa
22: di roba. E abbiamo anche un ospite in studio,
21: Dario Guaglione di SGB, che tra poco intervisteremo per lanciare lo sciopero del 29 maggio. Tante testimonianze dalle piazze che ascolteremo.
22: Ne avete sentite alcune già da Torino, era la piazza di Torino che parlava subito dopo la sigla dei Dopamina. Sentiremo Bologna, sentiremo di nuovo Torino, sentiremo Ancona nella seconda parte.
21: Rubriche Educa Web della nostra Maria Rosa, e c'è anche l'elefante che comunque ha raccolto testimonianze anche
22: in tema
21: della trasmissione. Paola, l'hai detto bene, velocissimi, perché c'è anche un contributo audio.
22: Esatto, il contributo di Tiziano di ADL Cobas insieme al Laboratorio di Salute Popolare, che ci presenta una serie di incontri sulla tematica del burnout, tematica che tra l'altro noi in radio abbiamo trattato, in particolare l'ha trattata Maria Rosa insieme a Serena Saggiomo, Isadora, e che tratteremo ancora senz'altro. Quindi una puntata in cui, diciamo così, noi prendiamo, no, la testimonianza del sciopero SB, parleremo dello sciopero SGB, parliamo di un'iniziativa di ADL, quindi
21: facciamo
22: tremino i sindacati di base, perché noi i muri non li amiamo e li vogliamo invece
21: noi
22: creare.
21: Amiamo i ponti.
22: Noi amiamo i ponti. Tiziano ADL ci presenta la rassegna che si terrà sul burnout.
23: Buongiorno a tutti e a tutte. Come ADL Cobas Emilia Romagna e come Laboratorio di Salute Popolare dei Municipi Sociali ci siamo accorti negli ultimi anni che i nostri sportelli, che ovviamente sono di diversa natura, da un lato sindacale, dall'altro di supporto psicologico, medico, afferiscono sempre più persone, lavoratori, lavoratrici, studenti, precarie, che lamentano insomma una sofferenza legata al contesto lavorativo in cui appunto operano, che può essere di varia natura. Si mischiano appunto fattori economici, fattori di vessazione del datore di lavoro, fattori di estremo stress e carichi di lavoro legati a paghe misere. Ricordiamo, no, che l'Italia è il paese dove i salari crescono di meno nell'Unione Europea, insomma, negli ultimi 30 anni. Partendo appunto da queste consapevolezze, abbiamo deciso di sperimentare un percorso nuovo intitolato Burnout, appunto riconoscere, rivendicare, trasformare, e vuole essere un ciclo di incontri dedicato a lavoratori e lavoratrici, ma anche a persone interessate, per affrontare non più singolarmente ma collettivamente il tema del burnout, della salute mentale nei luoghi di lavoro, perché ci siamo accorti che spesso e volentieri, purtroppo, quando una persona arriva, come dire, al limite della propria sopportazione non ha altra exit strategy se non quella di uscire individualmente. Quindi no, ci rifiutiamo di pensare che uno debba per forza dimettersi o arrendersi davanti a queste situazioni, ma proviamo ad affrontare questo percorso insieme. Partiremo il 27 maggio alle ore 18 nel Municipio Sociale della BA con la presentazione del libro Lavoro e Salute Mentale, con la partecipazione in presenza di Francesca Coin, una sociologa che si occupa di disuguaglianze sociali e lavoro. Sarà appunto una prima assemblea pubblica. Il secondo e il terzo incontro saranno più specifici, appunto, che saranno incontri più tematici con cui interagire, quindi si richiede la partecipazione attiva delle persone. Martedì 9 giugno sempre alla BA, sempre alle ore 18, su come riconoscere il burnout dal punto di vista psicologico, i segnali, eccetera. E mercoledì 17 giugno invece un momento per capire come rivendicare il riconoscimento del proprio diritto alla salute mentale, quindi un focus sulla salute mentale come diritto. Chiuderemo il 24 giugno su un incontro che qua invece è un po' più pubblico, intitolato Dalla sofferenza individuale alla lotta collettiva. Come dicevo all'inizio, appunto, l'obiettivo è di costruire possibilità di azione condiviso che riconoscano il ruolo dell'ambiente di lavoro come fattore patogeno e provano a dare strategie anche politiche collettive per uscire da questa situazione.
0: Educa Web, Educa Web, incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni, a cura di Maria Rosa Di Marco. In questo periodo di grande eco su come non convenga fare lavoro di cura né nel welfare sanitario né nel welfare del sociale, anche noi contribuiamo con l'informazione a rilevare come non convenga, ce lo dice anche Concita De Gregorio sulla Repubblica, fare lavoro di cura non conviene, stipendi inadeguati e condizioni di lavoro insostenibili. Il welfare in Italia è gestito con logiche di risparmio, anzi che di qualità, si premiano i ribassi, si finanziano i progetti ma non le persone. La carenza di professionisti si misura in numeri, ma il prezzo lo pagano le persone più fragili della comunità. E la stessa Concita De Gregorio cita Vita, il mensile che da più di 30 anni si occupa di attivismo civico, volontariato, sviluppo sostenibile, e cita un'inchiesta che ritiene positiva e approfondita sul lavoro di cura, che numeri alla mano mette a fuoco un problema enorme. E continua l'articolo: le passioni, i talenti, la forza e il coraggio di chi lavora per gli altri sono costantemente umiliati, mancano 100.000 infermieri, mancano educatori, assistenti sociali, sono sempre meno i giovani che scelgono queste strade. Chi le ha intraprese animato dall'aspirazione a una società più solidale e giusta spesso le abbandona. E poi Vita, che contraccambia con un altro articolo l'elogio dell'umano di Concita. Sappiamo che lei ha pubblicato un libro, La cura, edito da Einaudi, dove racconta la sua esperienza con la malattia, e quindi a un certo punto nell'intervista che le fanno dice: tutti abbiamo bisogno di cura e non è un'esigenza legata solo alla malattia, perché è legata alla fragilità e tutti siamo fragili, tutti. Queste persone che ci guardano mentre parliamo e noi tutti abbiamo da qualche parte una rottura, che sia un danno fisico, una questione psicologica, che sia una difficoltà relazionale, familiare, economico, professionale, tutti abbiamo una fragilità. Il problema è che siamo abituati per cultura e anche un po' per come è andata evolvendo la società a nasconderlo. Una fragilità che non devi mostrare, perché siamo in una gara e una corsa. La società è performante, tu devi essere sano, devi essere efficiente, devi essere veloce. E voltiamo pagina, andiamo su Orizzonte Scuola. L'insegnamento va considerato gravoso in tutti gli ordini scolastici. ANIEF chiede di estenderlo a tutta la categoria, non solo a infanzia e a primaria. La qualifica di lavoro gravoso nella scuola al momento spetta soltanto a chi insegna all'infanzia e alla primaria, una distinzione che l'ANIEF ritiene ingiustificata. Il sindacato autonomo ha chiesto ufficialmente di anticipare il personamento per tutto il personale personale scolastico dalle medie in su fino agli istituti professionali. Il beneficio non è simbolico: chi ottiene questa qualifica accede a un trattamento pensionistico agevolato e può riscattare gli anni di laurea a condizioni vantaggiose, un meccanismo che nelle intenzioni del sindacato dovrebbe essere esteso senza distinzioni di ordine e grado. Un mese di vita, siamo su vita.it, morta di freddo nel Mediterraneo sul banco degli imputati, ci va chi poteva salvarla. Lampedusa, una neonata di un mese, muore di ipotermia dopo lo sbarco. Nelle stesse ore la Sea-Watch viene perquisita e il suo capitano indagato per favoreggiamento. Il Mediterraneo continua a inghiottire bambini, così lo Stato, il nostro Stato, sta scegliendo di stare dalla parte sbagliata dell'umanità. Questo è un articolo di Stefano Arduini su vita.it. Chiudiamo con un articolo terrificante, sempre su vita.it. Armi, Italia, sesto paese esportatore al mondo, la relazione 2025 in discussione alla Camera. Arriva in Commissione Affari Esteri di Montecitorio la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo delle esportazioni, importazione e transito di materiali di armamento relativo al 25, al 2025. Le armi più esportate: bombe, siluri, razzi, veicoli terrestri e munizioni. Non mancano progetti di riconversione di interi comparti per produrre più armi. Un articolo di Edoardo Patriarca su vita.it. E con questo passo la linea allo studio.

0: e che il Mediterraneo sia. Lui era un genio ben nato. Veniamo a cose di casa nostra, qui nei nostri studi. Dario, benvenuto. Io inizio subito facendoti, per par condicio, perché non siamo sotto elezioni, ma insomma per par condicio, la domanda che abbiamo fatto la scorsa settimana a Federico Serra di USB. Ma non è una domanda, credimi, diciamo così, che cerca di spigolarti, cerca in qualche modo di punzecchiare gratuitamente i sindacati di base e la loro identità, insomma la loro vocazione identitaria, è che molte delle nostre radioascoltatrici e molto dei nostri radioascoltatori restano basiti quando due sindacati di base con due piattaforme praticamente pressoché uguali fanno due scioperi, rimangono veramente non riescono a capire, non riescono a comprendere, no? Allora, siccome noi non siamo un sindacato ma siamo una trasmissione radiofonica che dà voce a tutte le lavoratrici e lavoratori del sociale e del sanitario, chiaramente siamo per costruire dei ponti, no? Allora la domanda che ti faccio, ma riuscite voi a costruire questi ponti o continuiamo ad andare avanti in un periodo molto difficile, perché questo è un periodo in cui abbiamo degli avversari importanti da affrontare, riusciamo a in qualche modo prima o poi ad essere efficaci, e l'efficacia ce la dà solo l'unità,
1: Allora, innanzitutto fatemi salutare i colleghi e le colleghe che hanno partecipato ieri allo sciopero di USB per i loro diritti e per la loro dignità, che assolutamente condividiamo. Io condivido molto le tue parole e nel nostro piccolo, come sindacato che insomma è abbastanza radicato qui a Bologna e in alcune altre città d'Italia, ma che sicuramente non ha una rilevanza nazionale, abbiamo fatto proprio quello che tanti lavoratori e tante lavoratrici hanno chiesto anche a noi, cioè quello di costruire percorsi di unione sindacale il più possibile ampi e partecipati. In quest'ottica lo sciopero generale del 29 nasce proprio come primo valore da un percorso unitario dei sindacati di base che non si riconoscono nei meccanismi della concertazione della triplice. Pertanto appunto il 29 scenderemo in piazza noi, la CUB, i COBAS, l'USI e altre varie sigle sindacali che hanno deciso di stare dentro questo percorso appunto di unità che noi speriamo si ingrandisca ancora e che vada avanti possibilmente nel tempo, perché ci aspetta non solo un'estate calda ma credo anche un autunno altrettanto caldo dal punto di vista del conflitto. Per arrivare un attimino ai temi dello sciopero, chiaramente mettendo insieme tutte queste sigle abbiamo deciso di affrontare i nodi, le questioni fondamentali, no? E quindi di andare al nocciolo dei problemi, ovvero partendo da un'analisi di quella che è la situazione che stiamo vivendo tra crisi economiche e guerre in giro per il mondo, e tutte le sue ricadute sull'economia europea e nazionale. Pertanto il 29 vuole essere prima di tutto un grande grido contro la precarietà e contro la crisi che sta investendo vari settori e varie categorie di lavoratori e di lavoratrici, e quindi vorrebbe essere un primo punto per mettere un argine a questa valanga, a questa cascata, a questa doccia gelata che ci vogliono riversare contro, facendoci pagare i costi delle guerre e della crisi economica che ormai va avanti da più di un decennio. In particolare, visto che siamo in una trasmissione di educatori, però mi preme sottolineare che come SGB dell'Emilia Romagna, coordinamento delle cooperative sociali, noi vorremmo che il 29 sia una data, se vogliamo anche di rilancio di alcuni temi, alcune questioni che lo sciopero di ieri proprio ha avuto il merito di sollevare. In questi giorni si sono accorti di noi in tanti, dal sindaco Zuppi agli assessori
0: il cardinale. Lo vorremmo un sindaco, forse.
2: Sì, esatto, forse meglio Zuppi che Lepore, comunque il cardinale.
1: A volte i lapsus.
2: No, ma va benissimo, anche perché comunque è stato un intervento, come hai citato tu, molto importante.
1: E appunto dalla politica alla società, al mondo diciamo più del settore, anche le cooperative stesse si stanno interrogando su quali possono essere i modelli attrattivi per questa professione e per scongiurare, insomma, cercare di riportare un po' le pecore all'ovile, perché credo ne abbiate parlato altre volte di questa fuga degli educatori, dei lavoratori dal mestiere di educatore. Che ha delle basi, delle condizioni molto concrete per cui viene effettuata questa scelta, e pertanto secondo noi è arrivato il momento anche che tutti questi personaggi e istituzioni che hanno preso voce sulla nostra condizione però passino un pochino ai fatti, e quindi noi vorremmo nella data del 29 e nei giorni che la precedono avanzare una serie di proposte concrete a cui invitare lor signori per lavorarci su in maniera effettiva. Proposte che devono per forza affrontare la questione del salario, come abbiamo sentito anche negli audio, era uno degli argomenti più citati insieme alla dignità professionale. La questione del salario non è una cosa che ci inventiamo noi comunisti, estremisti,
2: è un problema reale.
1: Dei sindacati di base, no, ma soprattutto è una cosa certificata da istituti economici. Di studi, tra cui l'IRES. L'altro giorno è uscito il centro studi della CISL a dire essenzialmente la stessa cosa, cioè che come comparto della cura, più o meno legato al sanitario, ma nel nostro caso anche proprio educativo, siamo il secondo settore più povero d'Italia.
2: 16.000 euro lordi era la media
1: Esatto. E quindi, cioè, su queste cifre, su queste posizioni.
0: Scusami, Dario, è giusto dirlo che ci battono solo i facchini.
1: Veramente, che saranno in piazza con noi il 29.
0: È auspicabile.
1: E anche loro credo che avranno molte cose da dire sulle loro condizioni, e noi li appoggiamo sempre. Però torniamo un attimo a noi. Secondo noi è fondamentale appunto la questione del salario deve essere affrontata in maniera diretta. Io ho sentito delle proposte anche di diciamo illustri esponenti delle istituzioni che ripropongono un po' un vecchio giochino, quello della detassazione, quello dell'incentivo, quello del 16.000 euro di RAL, di reddito annuo, è un reddito da povertà. Questo non è che lo diciamo noi, lo dicono i numeri, lo dicono le cifre, le statistiche. Se vogliamo far uscire gli educatori dalla povertà, bisogna mettere mano ai tabellari del CCNL.
2: No, vai Dario, finisci. No, perché siccome il tempo è tiranno in radio, ti volevo poi chiedere anche quali sono gli appuntamenti, perché tu hai fatto un quadro veramente importante su quali sono le motivazioni generali dello sciopero, ma anche nello specifico quello degli educatori, delle educatrici, ma anche dei lavoratori proprio del terzo settore, quindi lavoratori e lavoratrici del sociale, perché noi ci concentriamo sugli educatori, ma ci sono gli OSS, ci sono insomma tante altre figure, che quelli che gli operatori dell'accoglienza, che fra l'altro vivono una situazione drammatica. Ieri alcune ne ho incontrate in piazza, e fra l'altro negli interventi che sentiremo li abbiamo anche intervistate. Le piazze, gli appuntamenti a Bologna, e se le sai magari anche in altre città.
1: Allora, io intanto vi parlo di Bologna, perché onestamente sono onesto, nelle altre città date e

0: partecipazione permettendo, vorremmo partire in corteo e andare a toccare tutta una serie di luoghi, diciamo, simbolici e anche concreti, nel senso
1: caldi.
0: Istituzioni, enti, sedi di leghe, sedi di aziende dei servizi, eccetera eccetera, per riuscire a declinare sul locale quella che è la situazione che andiamo a denunciare sul piano
1: nazionale, la rivendicazione
0: dello
1: sciopero. Dario, ti ringraziamo tantissimo, rimarrai con Roy e con noi anche nella seconda parte, perché andremo a sentire le altre testimonianze dalla piazza dello sciopero del 18 maggio. Ti ringraziamo ancora.
0: Grazie a voi.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo

0: Eccolo, la Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagoni, di Iucali e PS, 29 maggio a Villa Spada, scopri di più su www.iucali.it.
1: Signore e signori, il welfare è sparito, i nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti contro i tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.

A volte ritorno anche a un romanzo di Stephen King. Penso e ho trovato un CUFO che era una zona morta, nel senso che aveva bisogno di essere rivitalizzato. Così ho accettato l'invito del dottor Nicola Filippi, neopresidente, di tornare nel direttivo, dopo esserci stato alcuni anni fa. Ne parleremo in onda il 28 maggio dalle ore 14 sulle frequenze di Radio Città Fujiko per un mondo che vogliamo costruire insieme all'interno del CUFO, Comitato Utenti Familiari Operatore, luogo dove le varie realtà della salute mentale si riuniscono e dove cercheremo di trovare un punto d'unione come vorrebbe Don Juan e Carlos Castaneda. Un abbraccio da Don Genaro Gio. Ciao.

0: È giusto scioperare, sì, è giusto scioperare soprattutto per provare a creare un attimo di unione, lavoro collettivo tra le lavoratrici e i lavoratori del sociale, che per la maggior parte sono disgregati, abbandonati in servizi ridotti all'osso dai tagli alle politiche sociali, e che quindi anche come collettivo in questi anni abbiamo sempre provato a creare rete, unire, fare in modo che non ci si sentisse soli e non si avesse diciamo quel pensiero di non poterne mai uscire, di non poterne uscire collettivamente soprattutto. Maddalena del collettivo Educatrici Arrabbiate.
1: Ciao Marco, anche noi siamo stati in piazza per lo sciopero delle educatrici e degli educatori proclamato lo scorso lunedì 18 maggio da USB.
2: Ciao Sergio, sperando che serva a qualcosa. Ascoltiamo le educatrici che abbiamo intervistato durante la manifestazione.
3: Miriam, sono un'educatrice professionale, lavoro all'ISART, al Liceo Artistico di Bologna.
4: Io sono Leili di Cambiare Rotta.
5: Io sono Viola di Osa, opposizione studentesca d'alternativa.
6: Clara, e sono operatrice dell'accoglienza per la cooperativa Arca di Noè.
3: Noi siamo, come categoria, siamo arrivati al limite della sopportazione di questo stipendio, che non è uno stipendio, e quindi oggi noi in massa abbiamo partecipato, quindi all'ISART oggi non c'è nessun educatore, proprio per far capire che non siamo più disposti ad andare avanti in questo modo con contratti part time, perché noi abbiamo solo contratti part time, in cui però lavoriamo fino a 37 ore e con questi stipendi da fame.
6: Lo smantellamento anche del sistema dell'accoglienza, con sempre minori diritti garantiti anche alle persone che fanno richiesta asilo nel nostro paese, che ormai vengono buttate in strada molto velocemente, e un abbassamento proprio del livello dei servizi che noi offriamo e anche delle nostre condizioni di lavoro.
0: Parla sempre appunto tanto di sicurezza, o talvolta si viene anche accusati di una rivendicazione anche troppo sindacale, no, sulle nostre condizioni di lavoro. Ovviamente non siamo d'accordo con questo pensiero, anche perché appunto, come dicevamo prima, il lavoro sociale va pagato perché è lavoro, non perché è lavoro sociale che fa bene.
5: Sicuramente per noi studenti in primis i lavoratori delle nostre scuole sono i nostri alleati, viviamo tutti quanti le stesse contraddizioni di una scuola pubblica sempre più distrutta, e quindi ricerchiamo quella che è una grandissima alleanza, ancora di più con gli educatori che in qualche modo danno una spinta a noi studenti in un contesto generale di crisi, c'è una grande crisi di prospettive, un disagio studentesco giovanile che nelle scuole dilaga, e l'educatore è lì per sostenerci, quando invece vediamo un governo che ci taglia sulla scuola.
0: L'impressione è quella di dover essere conniventi con un'impostazione idealistica di servizi che è totalmente securitaria. Con questa modalità il servizio non ha alcun tipo di funzione se non quella repressiva,
6: perché bisogna continuare a mantenere l'attenzione sui temi degli scioperi dell'autunno, perché niente è cambiato, diciamo, il welfare continua a essere smantellato e a discapito sia dei lavoratori delle cooperative del sociale, ma anche delle persone per cui noi lavoriamo, perché si sta continuando questa corsa al riarmo e perché la situazione in Palestina non è mutata.
4: In piazza a fianco dei lavoratori dell'Unione Sindacale di Base, che hanno proclamato molto coraggiosamente l'ennesimo sciopero generale di questo anno, a fianco della flottiglia, a fianco della Palestina, per dire no alle politiche di riarmo e guerra che il governo Meloni sta portando avanti. Per questo oggi siamo scesi in piazza come studenti, perché sappiamo che ogni soldo che questo governo spende per fomentare e supportare il genocidio in Palestina è un soldo tolto a scuola, università e welfare.
0: Come categoria in realtà siamo ben consci di quello che sta succedendo, e forse in questo momento storico stiamo anche iniziando a tirar fuori la voce per denunciare quello che accade.

0: Eccoci, eccoci, rieccoci qui per la seconda parte di Signore e Signori, il welfare è sparito. Abbiamo sentito un pillolino di Giovanni, che sarà ospite giovedì prossimo qui in trasmissione, e poi abbiamo sentito un antipasto delle voci dalla piazza. In particolare queste sono le voci che hanno registrato i colleghi Marco Martucci e Sergio De Simone per la loro rubrica Educatrici in Piazza, l'Elefante Social Podcast, ma noi ne abbiamo sentite altre. Intanto ringraziamo anticipatamente i colleghi delle Marche e i colleghi piemontesi che ci hanno mandato questi contributi. Siamo una radio di comunità. Ricordiamo che il motto di questo sciopero era neanche un chiodo per la guerra. Quindi se Paolo è pronto, andiamo a sentire in blocco tutte le altre testimonianze dalle piazze.
1: Ciao, scusa, volevo sapere oggi perché sei qui sotto la regione a scioperare.
2: Sono qua perché ogni giorno ci penso che bisognerebbe un po' fermarsi per far sentire i nostri diritti, perché da 20 anni che faccio l'educatore e da 20 anni penso, ma come mai non siamo rappresentati? Probabilmente è difficile il nostro lavoro, cioè è difficile conoscersi tra gli educatori e fare rete. E finalmente c'era uno sciopero abbastanza condiviso da tutta la regione, era il momento di farsi vedere, anche se poi non basta, perché penso che bisogna, in realtà, per bloccare tutto, bisognerebbe bloccare tutto a oltranza come fanno in Francia. Forse è quello.
1: Grazie mille. Ciao, scusa, volevo sapere perché oggi sei qui sotto la regione Marche a scioperare con tutti gli educatori.
3: Ciao, io sono educatrice di nido e sono qui perché chiedo anch'io il riconoscimento delle nostre professionalità, riconoscimento che va, insomma, evidenziato con un salario adeguato e con quindi con un contratto che ci valorizzi e che ci tuteli nella nostra professionalità, principalmente per questo. E poi, ecco, per la questione degli appalti, che noi ci troviamo adesso in questo momento a Senigallia, per la questione degli appalti, perché anche noi riteniamo che questa storia degli appalti a ribasso sia veramente negativa per un servizio educativo di qualità.
4: Siamo in piazza per la lotta che unisce tutte quante e tutte le lotte, dai nostri salari che fanno schifo, dal nostro ruolo di educatrici e operatori sociali che siamo gli invisibili degli invisibili, dalla lotta contro il sistema delle cooperative che è solo un modo per nascondere i lavori che sono stati sottratti al pubblico, alla lotta per il diritto, i diritti. La lotta per determinare la propria libertà che arriva fino al popolo di Gaza e le nostre sorelle e i nostri fratelli gazawi.
5: Sono in piazza oggi per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori di sociale, soprattutto delle cooperative sociali in generale, per denunciare il sistema degli appalti che relega alla povertà la maggior parte delle lavoratrici che ci sono dentro e che offre soprattutto poi di conseguenza un servizio a livello di qualità scarsissimo, sempre gestito sull'emergenza e non è più gestibile continuare su questa linea qua.
6: Allora sì, oggi siamo in piazza per opporci al tagli che stanno facendo al welfare in favore del riarmo e come sempre in appoggio alla Palestina, alla resistenza del popolo palestinese e alla flottiglia che sta riprovando a compiere la traversata. Quindi diciamo questo a grandi linee è quello per cui siamo in piazza oggi.
0: Allora, rientriamo un attimo perché queste sono le prime voci che abbiamo raccolto in piazza a Bologna e quelle che sono state raccolte in piazza ad Ancona, dove c'è stata una manifestazione molto molto partecipata, dobbiamo dirlo, così come a Torino, e infatti fra poco andremo a sentire anche le voci di Torino. Mi piace citare anche un caso che è avvenuto a Brescia, a proposito, perché abbiamo fra l'altro anche un carissimo collega che ci è venuto qui a trovare in radio, che in questo momento con noi, che è di Radio Onda d'Urto, una radio amica di Radio Città Fucico, sorella, esatto. Perché a Brescia un gruppo di educatrici ci hanno segnalato nella nostra pagina Facebook che si sono auto-organizzate, perché nessuno aveva organizzato una manifestazione a Brescia, si sono messe, insomma, si sono alzate le maniche, hanno scioperato e sono andate in giro in varie scuole a portare la loro rivendicazione. Quindi mi piace segnalare questo, e così ci andiamo a sentire invece le voci da Torino.
7: Allora, io ho deciso di aderire allo sciopero perché innanzitutto sono un'educatrice formata, specializzata, e sono stufa che chiunque possa fare il mio lavoro al posto mio. Abbiamo dei titoli ed è giusto che questi titoli vengano valorizzati e che quindi siano gli educatori a lavorare nei vari servizi, e dobbiamo essere pagati per la nostra professionalità. Quindi si devono adeguare i vari contratti nazionali e bisogna adeguare appunto l'aspetto economico a quelle che sono le competenze e anche il lavoro di progettazione dietro le quinte. Quindi ogni volta che noi osserviamo delle situazioni, progettiamo, valutiamo dei risultati, quello è tutto lavoro, la creazione di materiali all'interno delle classi, o comunque per i vari servizi nei quali lavoriamo, quello è lavoro che va pagato, non è regalato. E oltretutto vorremmo anche la continuità educativa, soprattutto per gli educatori scolastici, quindi la possibilità di rimanere sulle scuole e di poter continuare a rivedere i nostri alunni. Questo è qualcosa che va incontro anche alle famiglie, al mondo scuola e a noi educatori.
8: Sono un'educatrice professionale, oggi sono in piazza per difendere i nostri diritti. Intanto un adeguamento salariale che sia adeguato ai titoli richiesti, perché siamo tutti super titolati con master e specializzazioni, e alle responsabilità che ci assumiamo durante il nostro lavoro. E poi per migliorare le condizioni di lavoro, perché non è ammissibile che esistano ancora le notti passive, oppure che gli spostamenti da un luogo all'altro di lavoro non siano considerati tempo lavoro, ma praticamente pausa. Quindi non solo non abbiamo il compenso per la benzina, il rimborso della benzina, ma siamo ritenuti in pausa. Questo deve essere riconosciuto come tempo lavoro.
9: Buongiorno, sono Martina, sono un'operatrice sociale di una comunità minori, sto scioperando per le situazioni critiche che stiamo vivendo, per i continui tagli, per anche il carissimo Comune di Torino che ci dà tagli su tagli, che viviamo in situazioni di insicurezza. È una vergogna, un operatore con 12 minori adolescenti, e sciopero perché anche lo salario non basta.
10: Ciao, sono Giorgio, sono un educatore professionale e oggi sono in piazza per un salario minimo e riconoscimento delle ore di lavoro progettuali, di back office, degli spostamenti e per tanti altri motivi nelle condizioni di lavoro del sociale, e è quello che poi vuol dire per l'offerta del servizio che diamo alle persone con cui lavoriamo.
11: Oggi sciopero perché credo che sia giusta che venga riconosciuta la nostra figura per il ruolo professionale che ricopriamo, attraverso una retribuzione più degna. E sono stanco delle ferie imposte, delle ferie forzate, dei permessi non retribuiti imposti dal datore di lavoro e del ricatto della banca ora negativa. Grazie, e lottiamo insieme per più diritti a educatori e educatrici.
0: Ed rieccoci dopo quest'altro blocco di testimonianze. Queste erano tutte da Torino, dove c'è stato uno sciopero molto partecipato e dove c'è stata un'organizzazione, lo dobbiamo dire, delle amiche e degli amici del Comitato Diritti Educatori Professionali Piemonte. Prima di andare ai saluti finali, alla conclusione, di nuovo con Dario rilanciamo i motivi in breve dello sciopero e l'appuntamento a Bologna.
12: Allora, i motivi dello sciopero sono contro l'economia di guerra e per rimandare la crisi al mittente, essenzialmente. Dal nostro punto di vista è importante che il 29 sia l'inizio di un percorso unitario del sindacalismo di base per affrontare un'estate e un autunno, speriamo, caldi.
0: Appuntamenti invece a Bologna, Dario, ricordiamoli, quelli che al momento sappiamo, ovviamente poi seguiamo i social, ovviamente le pagine di SGB, ADL Cobas, CUB, poi c'è anche PLAT e se non ricordo male sì al Cobas, poi ce ne sono forse anche altre realtà.
12: Sì, sì, Cobas, Susi e altri, sì, seguite le pagine per i dettagli. Comunque noi ci troviamo in Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno alle 10:30 il venerdì 29 maggio per, speriamo, una grande manifestazione.
0: Noi siamo l'unica trasmissione che portiamo le voci di uno sciopero che è avvenuto il 18 e rilanciamo un altro sciopero che ci sarà il 29 maggio. Bene Paolo, siamo praticamente giunti quasi alla fine in questa puntata dove insomma abbiamo dato ampio spazio alle voci che ci sono arrivate dalle varie piazze, non tutte perché c'erano tantissime piazze lunedì in sciopero, e poi abbiamo lanciato lo sciopero che ci sarà il 29 maggio, l'abbiamo lanciato in anticipo e ti lascio a te adesso la parola perché proprio giovedì prossimo avremo la classica puntata sulla psichiatria.
13: Sì, in particolare ci concentreremo sulla salute mentale, ma sulle figure proprio, sulle connessioni tra le figure dei cosiddetti pazienti, degli operatori e dei familiari, perché avremo insieme al nostro Giovanni che ci farà un po' la guida, no? Il Virgilio della trasmissione che ci condurrà come suo solito fare quando parliamo di salute mentale, avremo anche non Michele Filippi, ma Mauro, non mi ricordo. Comunque
0: avremo degli ospiti.
13: Filippi sono sicuro. Che è il neo presidente del CUFO, che è appunto il comitato utenti, familiari, operatori, e quindi con loro parleremo di salute mentale.
0: Quindi, tema fra l'altro molto caldo,
13: molto molto caldo. Lasciatemi dire anche che vi salutiamo con un brano di Mas Gazzè. Sono usciti due dischi italiani importanti questa settimana, uno è quello di Mas Gazzè, L'ornamento delle cose secondarie, da cui ho ricavato il pezzo da piccolo per chiudere la trasmissione. Prima abbiamo sentito un attimo un estratto del nuovo album di Nugenea, Shallal, pezzo, il disco si intitola People of the Moon, è un disco pieno di sorprese perché in qualche modo veramente fanno una capriola a 360 gradi costruendo musica.
0: Facciamo uno spot, Paolo, prima di salutare, facciamo uno spot perché domenica alle ore 23 sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, grande puntata, Road Radio, Paolo mi ha invitato, ci sarò anche io, una puntata dove daremo un po' di date, insomma, di concerti reggae che ci saranno in Italia.
13: Fratello, ti voglio bene. Appuntamento a giovedì prossimo.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzì di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Dopo le brutalità delle immagini e degli abusi subiti dagli attivisti della Global Sumud Flottiglia, l'Italia ha chiesto all'Europa l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir. L'ha annunciato Tajani, che ha detto di aver inoltrato la richiesta di includere le sanzioni a Ben-Gvir all'alta rappresentante Kallas perché siano discusse nella prossima riunione dei ministri degli esteri europei. Il ministro degli esteri italiano ha definito gli atti compiuti contro la flottiglia inaccettabili e ha parlato di vessazioni e umiliazioni nei confronti degli attivisti e di violazioni dei più elementari diritti umani.
1: Gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il relativo gruppo di attacco nei Caraibi. La mossa coincide con l'intensificarsi delle pressioni dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione di ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili americani nel 1996. Dopo la Cina e la Spagna, anche la Russia ha condannato oggi le minacce statunitensi contro l'isola. I tentativi della Casa Bianca di stringere un cappio sanzionatorio attorno a Cuba sono una cinica attuazione della dottrina Monroe, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca.
0: Un uomo di 63 anni è morto sul lavoro stamattina in provincia di Vibo Valentia. L'operaio di una ditta di legnami era impegnato per conto del comune al taglio degli alberi in una zona boschiva. Sarebbe stato colpito da un grosso ramo che lo ha appunto colpito alla testa, morendo poco dopo. Sempre in Calabria è morto Franco Vescio, l'operaio di 51 anni caduto settimana scorsa dal tetto di uno stabile in ristrutturazione. Oggi intanto l'Europarlamento ha deciso che l'8 agosto, nell'anniversario della strage della miniera belga di Marcinelle, sarà la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro.
1: Italia ultima in Europa per crescita. L'UE taglia le stime nel continente per gli effetti della guerra e l'Italia resta il paese più vulnerabile. Nel 2026 il PIL è previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato in precedenza. Quest'anno il deficit scenderà sotto il 3%, ma senza ulteriori aumenti di spesa pubblica. La trattativa con la Commissione per una maggiore flessibilità intanto continua, ma dentro i parametri del patto di stabilità, ha ammonito il commissario all'economia Dombrovskis. Fonti della Commissione hanno fatto sapere che arriverà entro la settimana prossima la risposta della presidente von der Leyen alla lettera in cui Meloni chiede di scorporare le spese per le misure energiche dal patto di stabilità, come è avvenuto per la difesa.
0: Oggi gli è stato presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica, che spiega le ragioni delle vulnerabilità dell'Italia. Ne esce la fotografia di un paese fermo e che invecchia, dove i consumi sono fermi a causa dei bassi salari che non recuperano quanto perso con l'inflazione, dove le famiglie rinunciano a fare figli per i problemi economici, donne e giovani restano tagliati fuori dal mercato del lavoro e l'immigrazione viene trattata come un problema anziché una risorsa.
1: E oggi i ricercatori dell'Istat hanno manifestato davanti alla Camera, chiedono un freno al precariato e stipendi adeguati. I dati siamo noi, è uno degli slogan del sit-in. Sono almeno 535 i lavoratori sottoinquadrati, per cui si chiedono aumenti salariali e proroghe dei contratti a tempo determinato.
0: L'amministratore delegato Antonio Filosa sta presentando il nuovo piano industriale di Stellantis dalla sede di Michigan. Il piano prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli con varie motorizzazioni tra elettrico, ibrido e termico. La maggior parte degli investimenti saranno assorbiti dai quattro marchi principali, cioè Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. La strategia del gruppo sarà produrre tipologie di auto diverse in zone diverse a seconda dei mercati di riferimento, di conseguenza con diversi partner. Le cinesi Leap Motor e Dongfeng sull'elettrico, che saranno concentrate sulla produzione europea, l'Indiana Tata per i mezzi commerciali e Jaguar Land Rover negli Stati Uniti. In Europa la capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità, anche se Filosa promette il mantenimento dell'occupazione con una maggiore saturazione degli impianti. Il primo effetto in borsa è una perdita del 4,5% del titolo.
1: Sarebbero oltre 500 i casi sospetti di Ebola registrati solo nell'Ituri, regione orientale del Congo. Secondo l'OMS si stima che l'epidemia abbia già causato 139 decessi. Le persone non possono recarsi negli ospedali per ricevere cure perché sono tutti pieni. È troppo presto per stimare la portata di questa epidemia, afferma il coordinatore della regione di Medici Senza Frontiere. Intanto la ONG ha inviato circa 180 metri cubi di aiuti con voli provenienti dall'Uganda.
0: Le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko e un bentornati, benvenuti all'interno di Sniffing Glucose, lo spazio pomeridiano appunto del giovedì, gestito da Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni che vi parla, e quindi un'ora e mezza più o meno, mal contata come si suol dire, di musica spartita tra passato e presente, e è la puntata numero 35 della quinta stagione, quindi siamo a buon punto. Poi non so se decideremo, io pensavo che potremmo anche decidere di sforare le 40, però non so, non è neanche finito maggio, cosa facciamo, non finiamo giugno, non so.
1: Beh, 5 puntate, arriviamo a fine giugno, mi sa, non ho fatto i conti, però
2: sì no, fine giugno ci arriviamo senz'altro, poi lasciamoci sorprendere, dai.
0: Da noi stessi.
2: Esatto.
1: Bella conduzione solitaria, però come la vedi?
0: Beh, potrebbe anche essere un po' un ritorno al passato, passato remoto.
1: È una minaccia per gli ascoltatori, soprattutto.
2: Noi affittiamo un ombrellone, casomai, da portare per, durante la registrazione. Dai, quattro canzoni pronte per questo primo segmento. La prima arriva da Minneapolis, da lì arrivano American Cream Band. Minneapolis è una città un po' particolare perché è sempre stata una città interessante da un punto di vista musicale. Minneapolis e St. Paul, le Twin City, le due città divise dal fiume, però sempre molto collegate naturalmente, molto vicine come scena. Si è sempre trattato di costruire più una comunità di queste, una visione anche collettiva della scena musicale. Non è mai stata una città propriamente cool o fighetta per quanto riguarda invece le band che sono uscite da lì, però American Cream Band sembrano davvero il prodotto di quella città. Uscirà tra poco il loro nuovo album che si intitola appunto Twin, dove convive un sacco di roba, krautrock, questo funk un po' particolare, post-punk, psichedelia, una certa dose anche di art pop, se vogliamo.
0: Sì, io nell'uso del sax ci ho sentito nettamente i Morphine, proprio per fare un nome che si distacca poi dal, un nome che si distacca un po' da quelle che sono le tonalità della band, però in questa canzone e l'uso del sax in questa canzone mi ha rimandato proprio ai Morphine, che non ascoltavo da parecchio tempo peraltro, quindi magari sì, mi sbaglio, non è...
2: No, a proposito di post-punk abbastanza particolare, insomma, la cosa interessante di questo disco è che, pur essendo pieno di dettagli, di deviazioni, rimane comunque fisico, scorre con naturalezza. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo in anteprima, per questo anche sto parlando del disco nel suo complesso, che ripeto uscirà tra qualche giorno, e comunque abbiamo pronto invece uno dei due singoli che è andato a anticipare questo disco, si intitola Don't Burn the House Down, sono American Cream Band.

Gustav Bernstein è un cantante, chitarrista e compositore danese che è stato una figura essenziale della scena alternativa di Copenaghen nell'ultimo decennio, band più conosciuta per modo di dire, perché insomma l'avevo sentito forse ma molto molto alla lontana, in questi Pardans. Forse più importante è capire come questo gruppo affonda le radici nel collettivo Mayhem di Copenaghen, che è la stessa incubatrice che ha prodotto band ben più note come Ice Age, Marching Church e Lower. Una band molto legata a atmosfere disparate che vanno dal jazz di Ornette Coleman al rock multiforme di David Bowie, Scott Walker, Captain Beefheart. Insomma, stiamo parlando di gente che suona e che studia, che ha studiato molto. Infatti vengono tutti più o meno dal conservatorio appunto di Copenaghen. Gustav Bernstein, oltre che nella band, porta avanti una carriera solista che finora è stata anche insomma caratterizzata da composizioni abbastanza ostiche, abbastanza sperimentali, ma ora con sotto l'acronimo JB ha deciso di fare un salto importante, firmato con l'etichetta londinese l'ID 93 e annuncia un secondo album chiamato Herzsprung che uscirà ad agosto del 2026. Il disco è molto più fruibile, da un tempo noise rock psichedelico giapponese, pop un po' outsider. È curioso la genesi del disco. Bernstein ha trascorso settimane a ritagliare le copie di Metro, il quotidiano gratuito che danno sotto la metropolitana di Londra, per costruire i testi dell'album, che perciò sono particolarmente obliqui, a volervi fare un complimento. Però la canzone essa stessa, che va a anticipare l'album, è particolare, ricorda alcune cose, a me ha ricordato, ha portato alla mente alcune cose del Jim O'Rourke di Eureka, questa lavorazione per strati e per strade che sono tutto sommato abbastanza impronosticabili. Questo è Adrenaline e questo è un pezzo per conoscere JB.

Sono passati 5 anni dall'uscita dell'ultimo album dei Modest Mouse, The Golden Casket, che a essere sincero, devo essere sincero, non ho ascoltato molto, quindi direi che non ha, almeno su di me non ha lasciato un segno particolare. Modest Mouse, che invece avevano caratterizzato, direi che posso parlare a nome un po' di tutti e tre, di tutta la redazione di Sniffing Glucose, il periodo, la prima metà della vita della band aveva caratterizzato molto i nostri ascolti dal 97, mi sembra, l'anno di uscita del primo The Lonesome Crowded West e in avanti, fino ad andare un po' a tutti gli anni vero, insomma, almeno per una decina d'anni li abbiamo seguiti in maniera molto molto ravvicinata, molto interessante anche proprio il percorso umano oltre che artistico di Isaac Brock, il cantante che lo ha portato a incrociare la strada anche con la chitarra di Johnny Marr, lo ricordiamo in un concerto, ricordiamo insomma particolarmente bene 2 concerti loro dalle nostre parti, il primissimo al Covo, perché fu, ogni tanto capita nelle citazioni delle nostre trasmissioni, fu un delirio totale da parte loro, soprattutto di Isaac Brock, non particolarmente centrato quella sera, e un altro invece più avanti all'Estergom, proprio con la chitarra di Johnny Marr inserita all'interno dell'organico. Ora dicevamo, esce un nuovo album ed è il ritorno indipendente di dei Modest Mouse, che dopo i primissimi album per la App, una piccolissima etichetta di Seattle, firmarono in grande per la Sony, per la Columbia e per questa grande etichetta hanno fatto tanta strada con questa grande etichetta. Ora Isaac Brock ha messo in piedi lui una sua piccola etichetta indipendente che si chiama Glacial Pace Recordings, 2 singoli usciti finora in anteprima rispetto a questo album che uscirà all'inizio, il 5 del prossimo mese di giugno. An Eraser and a Maid sarà il titolo di questo album. Questo secondo singolo appena uscito a me piace molto, il primo così mi aveva lasciato un po' più freddino. Andiamo ad ascoltarlo, Third Side of the Moon, il terzo lato della luna, è il titolo della canzone. Sono Modest Mouse.

Andiamo ad ascoltare una band piccolina che sembra veramente apparsa dal nulla. Parlo di The Healing Power of Forces, già un nome molto particolare. È un duo che arriva dall'est dell'Inghilterra, che però appena firmato per Section One, che è un'etichetta sorella di Partisan Records. Insomma, si tratta di etichette indipendenti, però di un certo spessore. E I Wait, I Think, che è la canzone che andremo ad ascoltare, è anche il primo vero passo fuori da quella dimensione quasi clandestina, fatta di cassette, di bandcamp e quella mitologia da soffitta che ci piace tanto. Rimane comunque la sensazione di musica registrata un po' in isolamento totale, come se il mondo esterno fosse appena percettibile, però la cosa interessante è che pur restando immersi in quell'estetica si percepisce anche una sorta di trasformazione in questa canzone, come se il passaggio dalla singola cassetta registrata per No Soap, una minuscola etichetta scozzese, a un vero lavoro in studio, in questo caso avesse allargato il loro linguaggio, ma senza normalizzarlo davvero. La canzone, come dicevamo, si intitola I Wait, I Think. Loro sono The Healing Power of Forces.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Agio per Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Siete all'ascolto di Sniffing Glucose, le frequenze sono quelle di Radio Città Fugico, Cesare Lorenzi, Arturo Compagnoni e Massimiliano Bucchieri dietro al microfono. Siamo arrivati nel secondo segmento della trasmissione, quello che ci consente solitamente di recuperare un disco dal passato, vuoi perché sia stato recentemente ristampato, vuoi perché semplicemente c'è tornata voglia di ascoltarlo.
1: Sì, mi sono inventato questa regola delle cifre tonde, ovvero 20 anni, 30 anni. In questo caso sto parlando di un disco uscito 30 anni fa, un piccolo disco ad appannaggio di una formazione britannica. Primi anni 90, e quando si parla degli anni 90 inglesi, il rischio è sempre quello di ridurre tutto al racconto un po' mitologico del Britpop. Sembra quasi che in quel periodo esistevano solamente gli Oasis, i Blur, i Pulp. In realtà appena ci si sposta un po' di lato e si incontrano gruppi molto più difficilmente catalogabili. Uno di questi è quello degli Animals That Swim, che sono un piccolo gruppo di culto. Si formarono a Londra nei primi anni 90, attorno al cantante Hugh Barker. La formazione non era rigidissima nel tempo, ma cambiava. Uso di sax, uso di fiati e arrangiamenti abbastanza inconsueti, una natura collettiva, un'identità non costruita intorno a una singola figura carismatica, appunto al contrario degli altri gruppi che furoreggiavano all'epoca, ma un piccolo ensemble urbano, quasi una piccola orchestra da pub decadente fu classificata. L'attività discografica di più o meno che è durata per tutti gli anni 90, 4 album allora attivo, in questo caso in particolare cade il trentennale del loro secondo album chiamato I Was The King, I Really Was The King del 1996, una parabola appunto che non ha mai riscosso un grandissimo successo, però tutto sommato costruiva nel tempo una reputazione molto forte, ascoltatori molto fedeli, e il motivo per cui continuano ad essere ricordati anche da magari chi li ha scoperti dopo, che avevano una personalità sonora immediatamente riconoscibile, non cercavano di essere cool, anzi sembravano quasi sabotare volontariamente qualsiasi posa da rockstar di successo. C'era questa voce parlata, stanca, ironica di Hugh Barker, questi arrangiamenti pieni di fiati storti, di chitarre obliquee, di melodie bellissime ma sempre leggermente fuori asse.
0: Che poi sembra ricordare quello che sta succedendo in questo momento in Inghilterra da un certo punto di vista, riascoltandoli c'è una riscoperta di questo tipo di suono, di questo tipo di attitudine, potrebbero sembrare davvero un gruppo della cosiddetta scena della Londra Sud di Brixton Windmill, no?
1: Assolutamente.
0: È particolare questa cosa perché davvero quando li hai tirati fuori, ce li hai proposti per questo spazio intermedio di Sniffing Glucose, sono andato volentieri a riascoltarmeli perché me li ero un po' persi nella memoria, nonostante poi ho scoperto di avere parecchie cose in CD, alcune cose anche in vinile, quindi era una band che all'epoca seguivo molto, e poi appunto ascoltandoli o riascoltandoli meglio mi è venuto in mente immediatamente questa comparazione con il nuovo suono inglese, che evidentemente così nuovo non è, visto che già a metà anni 90 appunto si suonava questo tipo di musica, di canzoni.
1: E c'erano diversi gruppi, adesso ne sentiremo alcuni anche grazie alle vostre scelte, che avevano più o meno questo stesso sentire, e secondo me è una musica che è invecchiata molto bene, riascoltandola oggi ancora ha molte cose interessanti, perché dentro c'è ovviamente la tradizione britannica narrativa, quella dei Kings, di Ray Davies, c'è questo jazz da pub fumoso, però c'è anche questa eleganza dell'imprecisione, ovvero canzoni che non vanno mai esattamente come ti aspetti che vadano. Un esempio è questa Faded Glamour, forse il loro pezzo che preferisco, e dentro il titolo c'è già tutto il loro mondo, no? Questo glamour sbiadito, un'immagine molto inglese, molto da fine impero culturale. Canzone che si muove tra nostalgia e disillusione, senza scegliere davvero da che parte stare, però non è triste, non è allegra e ti mette dentro una sensazione tutto sommato amara, ma con un sorriso nell'angolo della bocca. Questi sono Animals That Swim e questo è Faded Glamour.

0: Sì, si diceva che ci sono stati una serie di musicisti, alcuni ancora in attività oggi, che in quel periodo, diciamo, a partire dalla metà degli anni 90 in poi, hanno manifestato un altro modo di essere inglesi, di essere Brit rispetto al Britpop, che più o meno può essere preso come periodo di riferimento tra il 92 e il 99, un po' per tutta la decade, anche se poi gli anni d'oro probabilmente sono quelli che vanno dal 94 al 96 del Britpop. E c'era tutta un'altra Inghilterra che io trovo rappresentata benissimo dal titolo del primo disco, dal titolo e anche dall'ambito in cui si muoveva il primo disco dei Black Box Recorder, che abbiamo fra l'altro anche tornato a spolverare proprio nelle settimane scorse. England Made Me, che dava veramente il polso di quel tipo di Inghilterra, tra malinconia, ironia, un suono che comunque a livello appunto proprio di suono magari va anche a toccare all'America, certa America, un'America di vecchi cantautori, da Bob Dylan in avanti, e sul lato inglese Scott Walker sicuramente uno delle icone assolute per questi musicisti, anche molto diversi tra di loro. Tra questi ricordiamo molto volentieri, appunto, formazione che è ancora in attività oggi, i Tindersticks, le cui cose più belle probabilmente risalgono proprio a quel momento storico lì.
1: Lasciami solamente dire che a proposito di Luke Haynes, che hai fatto tu un riferimento poco fa, è probabile che la prossima puntata qualcosa in più riusciremo a dire, visto che è in programma questi giorni il ritorno dal vivo di Luke Haynes. Se tutto va bene, riuscirò a vederlo, non con gli Hot Airs in questo caso, ma con i Black Box Recorder. Buffo tra l'altro il fatto che siano ritornati improvvisamente famosi, no? I Black Box Recorder, che voglio dire all'epoca quando uscirono le loro canzoni erano considerati un gruppo assolutamente minore, se vogliamo, ma il fatto che sia stato ripescato un loro brano da Billie Eilish, che l'ha riproposto sui suoi social, ha fatto partire una cosa incredibile di riscoperta che loro naturalmente stanno cercando di sfruttare. Dopo 17 anni sono ritornati sul palcoscenico, però ecco, di questo ne parleremo la prossima puntata.
2: Sarebbe interessante capire come ci è arrivata Billie Eilish e Black Box Recorder.
1: Sì, tramite probabilmente il suo pezzo, il loro pezzo più famoso, Child Psychology, che è diventato poi anche quello un pezzo da reel, da condivisione Instagram. Sono queste cose che,
2: se non sbaglio, è proprio quello che abbiamo programmato.
1: Sì, tra l'altro l'abbiamo programmato
2: qualche settimana fa.
1: Senza saperlo abbiamo fatto partire
2: noi perché Billie Eilish ascolta Sniffing Glucose, questo è chiaro.
0: E torniamo ai Tindersticks. Nel 1993 facevano uscire un singolo per il Rough Trade Singles Club, una serie di uscite che andava un po' a ripercorrere quello che era lo stile del sub pop dall'altra parte dell'oceano, sub pop singles club, quindi canzoni uscite su 45 giri in esclusiva proprio per quella collana, non presenti negli album delle band appunto coinvolte. La cantone si chiama Marriage Made in Heaven. Successivamente è stata ripresa dagli stessi Tindersticks in un album che qualche anno dopo venne pubblicato, Curtains del 97. In tutte e due le versioni c'è una presenza femminile importante, quella dell'album addirittura Isabella Rossellini, in quella del singolo che andiamo ad ascoltarci adesso appunto 1993, Nikki Sinn, che era la cantante del Aggie Burr, formazione su cui tante cose ci sarebbero da dire. Comunque il versante inglese, soprattutto loro, erano del movimento Riot Girl americano. A Marriage Made in Heaven, questi quindi sono i Tindersticks con alla voce Nikki Sinn.

Gli Animals That Swim appartenevano sicuramente a quel mondo che si diceva in precedenza, un mondo fatto di malinconia urbana, questa tromba quasi free jazz in certi momenti, testi pieni di personaggi improbabili, un mondo molto britannico di essere ironici e malinconici, e accanto a loro inevitabilmente, oltre ai Tindersings, vengono in mente anche i Divine Comedy di Neil Hannon, che sono capaci proprio di trasformare la quotidianità inglese in queste orchestrazioni molto eleganti, ma senza comunque perdere mai leggerezza e humor. Your Daddy's Car, la canzone che ascoltiamo questo pomeriggio, è uscita nel 1996, è uno dei momenti più perfetti di quella stagione, chamber pop sofisticato, pieno però di dettagli molto concreti, quasi cinematografici, una canzone romantica, un po' triste, travestita da grande pop orchestrale, con Neil Hannon che osserva relazioni, classe sociale, desiderio, con il suo solito misto di ironia e tenerezza. E allora continuiamo a muoverci dentro questa Inghilterra parallela degli anni 90 con Your Daddy's Car. Questi sono Divine Comedy.

0: Azienda Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: E siete sempre all'ascolto delle frequenze di Radio Città Fujiko, Sniffing Glucose, con Arturo Compagnoni, Cesare Lorenzi e Massimiliano Bucchieri ai microfoni, pronti ad affrontare la terza tranche della trasmissione odierna, che va a trovare il disco scelto dalla redazione come disco della settimana, preceduto da un brano che va ad anticipare il tutto.
1: Sì, una canzone di Paul McCartney, Maybe I'm Amazed, tratta dal primo disco solista di Paul McCartney, un disco pubblicato nel 1970, pochissimo tempo dopo lo scioglimento dei Beatles, un disco molto domestico, registrato quasi interamente da solo, pieno di bozze, di appunti, intuizioni lasciate

0: E a volte basta una canzone per ricordarti perché hai iniziato ad ascoltare musica, non per questioni meramente musicali, non per seguire una scena, non per un'identità costruita attorno ai dischi, proprio per il gesto elementare di una melodia che ti arriva addosso e ti sposta dentro qualcosa. In una recente intervista a un musicista, che tra pochi secondi scopriremo anche chi è, raccontava di essere tornato a quella sensazione vedendo dal vivo Paul McCartney. Insieme ai suoi fratelli è andato a vedere questo concerto e diceva: è quella la musica che mi ha fatto innamorare della musica. E dentro quella frase c'è probabilmente tutto il potere del pop, quando smette di essere una formula e torna a essere emozione fisica quasi infantile. E Maybe I'm Amazed, il pezzo di Paul McCartney che abbiamo appena ascoltato, è esattamente questo, una delle grandi dichiarazioni d'amore scritte da Paul McCartney, appunto registrata praticamente da solo. È una canzone molto semplice che rimane però ancora oggi forse una delle canzoni più umane e disarmanti che si possano ascoltare. Quello che diceva tutta questa cosa qui è un signore che di nome fa Alex Atkins.
1: Ed è il 50%, era anzi per meglio dire il 50% di una band che si chiamava Meth, arrivava dal Canada. In quella dichiarazione c'è anche un po' il cortocircuito probabilmente artistico che si è autogenerato Alex Atkins, quando prima parallelamente, adesso probabilmente in Meth poi non si capisce bene se effettivamente siano sciolti o meno, comunque il primo album come Where Nightmare, che è lo pseudonimo che si è scelto appunto per la carriera solista, uscì in parallelo rispetto alle uscite ancora dei Meth. Questo esce in un momento in cui i Meth sono fermi. Opla si chiama, esce per la stessa etichetta che pubblicava gli album della formazione principale, vale a dire la Sub Pop, canadese. Lui canadese con spostamento geografico proprio in occasione, nei giorni, o meglio nel periodo in cui si è messo a registrare questo album, è ritornato nella sua città natale Ottawa, e un disco che rispetto al primo album non si discosta molto rispetto al primo album, si discosta assai da quelli che sono le produzioni dei Meth, già lo abbiamo detto più volte, perché il disco precedente, che si chiamava come lui, come la forma, diciamo come l'alias scelto, vale a dire Where Nightmare, lo abbiamo programmato a suo tempo. Abbiamo programmato anche una canzone scelta in anteprima rispetto alla pubblicazione di questo secondo album, e più o meno le cose che ci siamo detti sono queste, vale a dire la particolarità del fatto che dal noise rock, perché così insomma, semplificando come sempre un po', possiamo definire il suono dei Meth, si passa con i dischi di Where Nightmare a un suono che sa di power pop, sa di punk melodico. A me ricorda personalmente anche un po' le cose degli Sugar di Bon Mool, insomma cose veloci, melodiche, indovinate, insomma strofa ritornello strofa, insomma tutto molto molto lineare. E si va anche sulle due sponde dell'oceano, da una parte la Scozia dei Teenage Fan Club, di qua i Red Cross, sono un po' le due formazioni probabilmente che potremmo prendere come riferimento per un perimetro dentro cui infilare Where Nightmare. La produzione di questo album, fra l'altro, è di un nome noto, quello di Jimino degli Spoon, e quindi insomma un insieme che già aveva trovato una sua centratura quasi perfetta nel primo anno, lo trova ancora probabilmente in maniera maggiore in questo secondo. Anche un po' i Cheap Trick, per andare invece sul nome del passato e per stare appunto in un ambito che collega rock e power pop, che indubbiamente è quello che in qualche modo viene percorso da Alex Atkins, appunto. Andiamo ad ascoltarci una delle due scelte che abbiamo proprio per questo pomeriggio da Opla, appunto album secondo e nuovo per Where Nightmare, si chiama Bright City Lights.

0: In questo disco io ci ho sentito anche molto glam britannico, no? Come dicevi tu, anche alcuni nomi che potrebbero richiamare questo tipo di suono, Elvis Costello in The Attractions, per dire, che si sentono chiaramente in alcune occasioni. È un disco appunto molto, molto conciso, diretto, no? Molto, molto pop, molto luminoso. Un grande disco per chi ama quel tipo di sonorità.
1: Sì, hai nominato Elvis Costello, io avrei nominato, adesso avevo già in programma di nominare Joe Jackson, che poi sono i due elementi di una certa Inghilterra che solitamente vengono sempre associati l'uno all'altro, soprattutto nei primissimi album. Poi Elvis Costello ha preso una deriva, potremmo definire un po' più cantautoriale, mentre Joe Jackson una deriva più jazzistica, proprio sempre andando per semplificazioni, come ci tengo a sottolineare. Però diciamo i primi dischi di Costello, i primi dischi di Joe Jackson sono indubbiamente in uno stesso solco, che poi è in qualche modo anche in qualche parte il solco su cui viaggia questo album, così come il precedente di Where Nightmare. Il difetto che si può trovare, dicevamo appunto, molto immediato, che questa immediatezza poi a lungo andare, ovviamente poi da testare nel tempo, perché il disco è appena uscito, ha un paio di settimane e non di più sulle spalle, potrebbe un po' stancare, perché poi appunto tutte canzoni melodiche, veloci, anche tutto sommato abbastanza simili tra di loro, anche se poi in realtà le differenze ci sono e si sentono un po' anche l'emo, se vogliamo tirare fuori un'altra etichetta, visto che ne abbiamo già spese diverse per descrivere il mondo di Where Nightmare potrebbe essere tirato fuori. Però diciamo che indubbiamente tutto torna probabilmente anche il fatto che proprio a Ottawa, la sua città dove dicevamo prima è ritornato a vivere in questo periodo, lui ha iniziato la sua carriera musicale, come se vogliamo definire la carriera nella professione che svolgeva allora, parliamo dei primi anni zero, come commesso di un negozio di dischi, quindi probabilmente anche quello gli ha dato modo di aprirsi a una serie di ascolti. Ovviamente parliamo ancora di un'epoca dove non c'erano le Spotify o altro con cui poter ascoltare in maniera così approfondita tanti dischi diversi, tanti generi musicali diversi, e anche quello probabilmente può aver influito un po' in quello che è stato il suo percorso, virato poi verso una sorta di college rock alla canadese, diciamo così, per tagliare la testa al toro. E andiamo ad ascoltare, come sempre accade, una seconda canzone dal nostro disco della settimana. Alex Edkins a nome Where Nightmare è la scelta, Hopla è il titolo del disco, la canzone con cui chiudiamo, prima dei saluti, anzi assieme ai saluti, chiudiamo la 35esima puntata della quinta stagione di Sniffing Glucose, è Where I Belong.
2: Sì, su queste note chiudiamo la trasmissione di oggi, dopo aver presentato il nuovo album di Where the Nightmare. L'appuntamento è giovedì prossimo per gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Massimiliano Bucchieri, Arturo Compagnoni, Cesare Lorenzi vi salutano, vi invitano anche a recuperare la trasmissione sulle piattaforme dove di solito veniamo ospitati.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
7: Ci sono gesti che migliorano il presente.
8: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
7: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
8: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
7: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
11: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
15: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Giovedì 21 maggio, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme come al solito un'oretta scarsa tra approfondimenti di temi di attualità e politica e informazione, ma quella di oggi sarà una puntata un po' particolare perché cambieremo leggermente il format in via eccezionale. Infatti in questa puntata ci sarà una prima parte dedicata all'approfondimento come al solito di temi di attualità e politica. Alle 17:30 è confermato il notiziario di Popolare Network con le notizie dall'Italia e dal mondo, ma nella seconda parte, oggi come dicevo in via eccezionale, non ci sarà Topico, ma continueremo ad approfondire temi perché ce ne sono un paio che meritano entrambi di essere approfonditi e che riguardano fatti recenti, fatti del presente, su cui vogliamo riflettere. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Allora scopriamoli quali sono questi temi. Da un lato parleremo delle reazioni italiane e non solo alle immagini che arrivavano da Israele in merito alle condizioni in cui sono trattenuti gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ricordiamolo, una missione umanitaria per portare aiuti alla popolazione di Gaza e rompere l'assedio illegale operato da Israele. Israele li ha nuovamente rapiti in mare, in acque internazionali, come vi abbiamo raccontato lunedì scorso, e ha fatto molto clamore il video con il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir che in mezzo agli attivisti costretti a stare inginocchiati e guardare in terra con le mani legate dietro la schiena come se fossero dei pericolosi criminali li dileggiava, li insultava, li minacciava. Sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno espresso parole dure nei confronti di questo trattamento. Il problema è che questo trattamento non è nuovo, era già capitato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia nella precedente missione e assai di peggio tocca tutti i giorni ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. E quindi quello su cui ci soffermeremo oggi è che oltre a queste parole, che sono così pura formalità, si potrebbe passare ai fatti, ovvero alle sanzioni da comminare a Israele per la violazione del diritto internazionale e per il mancato rispetto dei diritti umani, cosa che non è ancora avvenuta nonostante siano passati 2 anni e mezzo dall'inizio del genocidio e nonostante Israele continui anche a violare il diritto internazionale anche nei confronti dei paesi alleati. Parleremo di questo e poi parleremo di un caso che in un certo senso è collegato. Da alcuni giorni la stampa di destra, La Verità, Il Giornale, Il Tempo e altri ancora hanno preso di mira un avvocato, Fausto Gianelli. Fausto Gianelli è l'avvocato difensore di Salim El Kudri, il 31enne con problemi psichiatrici che sabato scorso è andato con la sua auto contro la folla a Modena, ed è abbastanza anomalo che venga attaccato un avvocato perché scegliere di difendere una persona. Ci sono avvocati di destra che poi sono stati anche parlamentari che hanno difeso mafiosi, hanno difeso personaggi discutibili, criminali, e in questo caso viene attaccato un avvocato che sceglie di difendere una persona che insomma è abbastanza chiaro verrà giudicata colpevole di questo gesto. Ma perché viene fatto tutto ciò? Non di certo per la questione di Modena, ma perché Fausto Gianelli, e lo avete sentito diverse volte anche in onda sulle nostre frequenze, è molto impegnato anche per il rispetto dei diritti umani in Palestina e anche in un processo che riguarda la criminalizzazione della solidarietà con la Palestina. Di questi temi parleremo però fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come anticipato, in questa prima parte parliamo dell'impunità sostanziale di Israele e delle continue violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale, in questo caso nei confronti degli attivisti della Global Summit Flottiglia. Sono state reazioni dure quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al trattamento inumano e degradante riservato da Israele agli attivisti della Global Summit Flottiglia rapiti in acque internazionali. Oltre alle minacce, le derisioni e gli insulti da parte del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir, gli attivisti intercettati illegalmente sono apparsi in video costretti a stare inginocchiati con la testa china e le mani legate dietro la schiena, il tutto senza aver commesso reati ma per aver fatto parte di una missione umanitaria pacifica. Mattarella ha parlato di trattamento indecente, di un livello infimo di un ministro del governo di Israele. Meloni ha definito inaccettabile quanto accaduto, ha preteso le scuse da Israele, però c'è da dire che lo stesso identico trattamento era stato riservato agli attivisti della precedente missione della flottiglia, quelli intercettati nell'autunno scorso. E allora, cos'è successo in questi 7 mesi? Beh, l'Europa e l'Italia non hanno fatto nulla, non c'è stato alcun raffreddamento diplomatico, non è stata comminata alcuna sanzione ad Israele, nonostante le continue violazioni del diritto internazionale, i crimini di guerra e il genocidio a Gaza. E noi abbiamo allora voluto fare un gioco, diciamo così, una provocazione, cioè capire quali sarebbero le sanzioni che si potrebbero comminare a Israele proprio per i crimini di cui si è macchiato e continua a macchiarsi se Italia ed Europa facessero sul serio. Lo abbiamo chiesto a Raffaele Spiga della campagna BDS Italia, che già nell'acronimo evoca il tema delle sanzioni. Infatti BDS significa boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Sentiamo allora quali sono le partnership, le collaborazioni che Italia ed Europa potrebbero interrompere qualora volessero davvero, e non solo a parole, fare in modo che Israele rispetti le regole. Sentiamo.
1: Le sanzioni sono per noi la prima sanzione più importante, è l'embargo militare, ovviamente, che è chiesta a gran voce da centinaia di organizzazioni, oltre che dal BDS. Noi l'abbiamo chiesto fin da subito, i palestinesi che noi rappresentiamo la mettono al primo posto, e tra l'altro dovrebbe essere una sanzione obbligatoria per tutti gli stati membri dell'ONU e anche per l'Unione Europea. Sono quelle blocco di commercio, di aiuti o di comunque di presa di distanza netta con chi si copre di reati contro il diritto internazionale, commette crimini di guerra, e in questo caso ha la colpa anche del delitto di genocidio di cui è stata accusata Israele. Quindi questa cosa è veramente, il primo scandalo è che a livello internazionale non siano già state prese delle sanzioni. In 76 anni dalla nascita di Israele in poi, che ha sempre attuato un regime di apartheid e ha sempre violato praticamente tutte le convenzioni internazionali, ci è voluto più o meno una settimana di tempo per applicare decine di sanzioni nei confronti della Russia, anche dei cittadini privati, ma con Israele invece non scatta mai. Quindi qui bisogna chiedersi il perché di questo rapporto così stretto fra l'Italia, Israele, l'Europa, Israele e così via. Sapete che l'Europa mantiene con Israele un accordo di associazione dall'anno 2000, che è rinnovato praticamente da allora sempre. Quest'anno per la prima volta è stato messo in discussione e si è chiesta la sospensione. L'Italia ovviamente si è opposta alla sospensione. Noi siamo probabilmente i più complici con il genocidio israeliano nei confronti dei palestinesi, perché mentre ci sono delle blande proteste anche in questi giorni, adesso vediamo come finiranno queste proteste per il maltrattamento subito da alcuni attivisti e da un giornalista e un parlamentare italiano, mentre il massacro che va avanti da anni e poi intensificato in questi ultimi due da Israele nei confronti della popolazione di Gaza e della popolazione palestinese in generale, praticamente non fanno neanche quasi più notizia. Cosa che disturba un po' è che ci scandalizziamo tanto perché subisce un'ingiustizia, e ovviamente siamo dalla sua parte, qualche attivista italiano e qualche politico giornalista italiano, ma ormai non facciamo più neanche caso alle migliaia di morti in Libano, alle quasi 1000 morti a Gaza dopo la cosiddetta tregua e così via. Quindi noi ci voltiamo bellamente dall'altra parte. Israele continua continua a operare impunita. Ovviamente la protezione principale ce l'ha dagli Stati Uniti e quindi finché dura quella sarà abbastanza difficile, però noi non facciamo neanche un gesto. Israele, tanto per dire, mantiene con l'Unione Europea questo rapporto di questo accordo di associazione che permette di accedere praticamente a tutti i fondi europei. Pensate che nel periodo 21-27 solamente il programma Horizon Europe ha stanziato a favore di Israele 1,1 miliardi di euro, che è praticamente più alto di quasi tutti gli stati europei, compresi quelli fondatori, compresa l'Italia, che però ha 60 milioni di abitanti e non i 7,5 milioni di popolazione ebraica israeliana. Sono stati approvati 900 progetti di cooperazione e coinvolgendo 200 enti israeliani solamente per il programma Horizon. In più sapete che l'Europa ha regalato quasi a Israele il controllo dei dati dei cittadini europei, per cui vengono tutti immagazzinati e ovviamente anche schedati tutti i cittadini europei, vengono profilati sia per l'aspetto sanitario che per altre cose, come hanno sempre fatto con la popolazione palestinese, che in questo caso fa da cavia per tutte queste sperimentazioni. L'Italia dal 2023 ha fatto la stessa cosa, per cui tutto lo spionaggio, tutti i vari spyware, tutti questi scandaletti che vengono quasi sempre coperti, ogni tanto qualche trasmissione televisiva benemerita come Report li denuncia, ma poi rimangono invariati. E anche lì noi abbiamo praticamente delegato a Israele il controllo dei dati sensibili della popolazione italiana. Questa è una cosa che grida scandalo e dovrebbe essere denunciata a ogni piè sospinto, ma tutti fanno finta di, a parte uno sparuto gruppo di parlamentari anche nel Parlamento italiano, ma poca roba rispetto a quello che è lo scandalo di questa cosa. Quindi noi continuiamo a esportare armi o sistemi d'arma, sistemi di spionaggio, tutte queste tecnologie, ed importarne da Israele anche sulla base di quel nefasto memorandum of understanding del 2005, approvato nel 2003 da Berlusconi, poi rinnovato bellamente, che permette praticamente la cooperazione militare in tutti i settori, comprese manovre, comprese lo scambio di informazioni sensibilissime tra Italia e Israele, unico paese al mondo che gode di questo rapporto privilegiato con l'Italia. Quindi che dire, noi continuiamo a essere servi dei servi, cioè nel senso che facciamo quello che gli Stati Uniti ci ordinano di fare, ogni tanto facciamo una finta opposizione, come non permettere la partenza di aerei da Sigonella quando abbiamo altre 40 basi militari che possono essere utilizzate. Quindi siamo alle solite, siamo veramente inorriditi da questa cosa, dalla inerzia della politica nazionale e anche da quella degli enti regionali. Noi abbiamo avuto due regioni, la Puglia e l'Emilia Romagna, i cui presidenti hanno dichiarato di voler interrompere i rapporti di tipo istituzionale con Israele, ma poi non abbiamo visto nulla. Protesteremo anche davanti alla regione per questa cosa, è stata fatta una raccolta di firme regionale e saranno consegnate anche queste firme e queste proteste con un sit-in il 26 davanti alla regione, insieme ad altri dati che stanno raccogliendo anche altre associazioni e gruppi come i giovani palestinesi, i sanitari per Gaza e una coalizione per contro la collaborazione fra la regione Emilia-Romagna.
0: Ti faccio una domanda, insomma, su proprio questo strumento, quello delle sanzioni. Se venissero applicate magari dall'Italia e anche da tutta l'Europa, avrebbero potere di incidere di più rispetto alle condotte di Israele?
1: Assolutamente sì, è lo strumento principale che a livello internazionale si può utilizzare. Abbiamo visto come è ridotta Cuba, abbiamo visto come la difficoltà che hanno tanti paesi sotto sanzione come l'Iran, che pure sono paesi molto grandi, molto con una capacità produttiva, una popolazione enorme rispetto a Israele. Israele importa il 97, di tutti i suoi beni, a partire da quelli alimentari fino alle materie prime, il petrolio, tutti i derivati. Cioè Israele non ha una sua produzione locale sufficiente o anche solamente esistente per materia energetica, a parte un po' di solare e un po' di dissalatori. Sarebbe veramente molto importante che venisse attuato un blocco progressivo nei confronti di Israele finché non rientra nella legalità internazionale. Questo si chiede, non si chiede l'estinzione, la distruzione o la deportazione, tutte queste idiozie di cui teniamo anche noi delle volte accusati, ma chiediamo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani basilari. Una cosa così scandalosa come chiedere una testa o un voto ci fa iscrivere nel libro nero degli antisemiti. What a mess.

Alle 17.30 arriverà il notiziario di Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e subito dopo, oggi in via eccezionale, non ci sarà la rubrica Topico, ma continueremo ad approfondire temi legati all'attualità. Quindi rimanete lì, ci sentiamo fra poco.

Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile.

0: Via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Popolare Network.
1: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. L'esercito ucraino ha colpito un quartier generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa. A Kherson sarebbero un centinaio tra i feriti e le vittime. Lo ha scritto Volodymyr Zelensky su X, postando anche un video che mostra l'attacco ad alcuni edifici da parte

0: dei droni ucraini. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha specificato quindi il presidente ucraino. Nessuna conferma arriva per il momento da Mosca. La Russia ha fatto sapere poco fa però invece di un altro attacco. Tre persone sono morte in un raid ucraino contro una locomotiva nella regione russa di Bryansk.
1: Gli attivisti della flottiglia stanno atterrando in questi minuti in Turchia. Qui ci sarà una tappa intermedia prima del rientro nei rispettivi paesi, tra loro anche 27 cittadini italiani. Oggi intanto l'Italia ha chiesto all'Europa l'adozione di sanzioni contro il ministro per la sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ha fatto sapere Tajani, che ha detto di aver inoltrato la richiesta alla alta rappresentante Kallas perché le sanzioni siano discusse alla prossima riunione dei ministri degli esteri europei. L'annuncio arriva dopo le immagini di ieri degli abusi contro i membri della flottiglia. Il ministro degli esteri italiano ha definito gli atti compiuti da Israele inaccettabili, ha parlato di vessazione e umiliazione nei confronti degli attivisti e violazione dei più elementari diritti umani.
0: L'Iran sta preparando una risposta all'ultima bozza di testo inviato dagli Stati Uniti. Il documento di Washington avrebbe colmato alcune lacune, riporta nei media di Stato, secondo cui la visita di oggi a Teheran del capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore, mirerebbe a colmare le lacune rimanenti verso la firma di un memorandum d'intesa tra i due paesi. Secondo la Reuters, intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei avrebbe emesso oggi però una direttiva che dice che l'uranio per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, una posizione contraria a una delle principali richieste degli Stati Uniti. Discrezioni queste smentite dalla Casa Bianca, sono false, ha fatto sapere a Fox News.
1: Poco fa il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio ha detto che Cuba avrebbe accettato i 100 milioni di dollari in aiuti umanitari offerti dagli Stati Uniti. La notizia è arrivata dopo che poco prima gli Stati Uniti avevano schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz, relativo gruppo di attacco nei Caraibi. La mossa coincide con l'intensificarsi delle pressioni dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro. Dopo la Cina e la Spagna, anche la Russia ha condannato oggi le minacce statunitensi contro l'isola. I tentativi della Casa Bianca di stringere un cappio sanzionatorio attorno a Cuba sono una cinica attuazione della dottrina Monroe, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca.
0: Un uomo di 63 anni è morto sul lavoro stamattina in provincia di Vibo Valentia. L'operaio di una ditta di legnami era impegnato per conto del comune al taglio degli alberi in una zona boschiva. Sarebbe stato qui colpito da un grosso ramo alla testa, morendo poco dopo. Sempre in Calabria è morto Franco Vescio, operaio di 51 anni, caduto la settimana scorsa dal tetto di uno stabile in ristrutturazione. Oggi intanto l'Europarlamento ha deciso che l'8 agosto, nell'anniversario della strage nella miniera belga di Marcinelle, sarà la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro.
1: L'Unione Europea vede un aggravarsi della situazione economica nel continente per le conseguenze della guerra, tagliate le stime di crescita di tutta l'Europa. L'Italia resta invece ultima per la crescita, le stime per l'Italia sono state tagliate dallo 0,8% indicato in precedenza allo 0,5%. La trattativa con la Commissione per una maggiore flessibilità intanto continua, ma dentro i parametri del patto di stabilità, ha ammonito il commissario all'economia Dombrovskis. Fonti della Commissione hanno fatto sapere che arriverà entro settimana prossima la risposta della Presidente von der Leyen alla lettera in cui Meloni chiedeva di scorporare le spese per le misure energetiche dal patto di stabilità, come avvenuto per la difesa.
0: Oggi l'Istat ha presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica, che spiega le ragioni della vulnerabilità dell'Italia. Ne esce la fotografia di un paese fermo e che invecchia, dove i consumi sono fermi a causa dei bassi salari che non recuperano quanto perso con l'inflazione, dove le famiglie rinunciano a fare figli per i problemi economici, donne e giovani restano tagliati fuori dal mercato del lavoro, l'immigrazione viene trattata come un problema anziché una risorsa. Le notizie tornano alle 18:30, buona serata e buon ascolto.
2: Polare Network.

0: Torniamo insieme a What a Mess e per questa puntata in via del tutto eccezionale non ci sarà la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, ma approfondiremo un altro tema che magari è un po' anche collegato con il tema precedente. Da alcuni giorni i giornali della destra hanno cominciato una violentissima campagna contro un avvocato che si chiama Fausto Giannelli. Fausto Giannelli è un avvocato del Foro di Modena e ha scelto di difendere Salim El Kudri, cioè il ragazzo di 31 anni con problemi psichiatrici che sabato scorso a bordo della sua auto ha investito 8 persone nel centro di Modena. Il diritto alla difesa è un diritto sancito dalla Costituzione all'articolo 24 e non è mai capitato nella storia di questo paese che si prendesse di mira un avvocato che fa il suo lavoro nel difendere cittadini che possono essere anche criminali, assassini, mafiosi, eccetera eccetera. Invece è cominciata questa campagna di denigrazione di Fausto Giannelli, i cui veri scopi in realtà non sono relativi ai fatti di Modena, ma vanno a toccare l'impegno che Fausto Giannelli ha messo in questi anni, noi da queste frequenze l'abbiamo sentito spesso, per la difesa dei diritti umani in Palestina e per il diritto internazionale. Questo evidentemente non piace alla destra e soprattutto non piace alla destra che Fausto Giannelli sia uno degli avvocati degli imputati nel processo Annun, diciamo così, in questa inchiesta della Procura di Genova che voleva vedere nelle raccolte fondi per la Palestina da parte di alcune associazioni in realtà dei modi occulti per finanziare il terrorismo di Hamas. Questo processo sta venendo smontato, le accuse della procura stanno venendo smontate, gli imputati sono tutti stati scarcerati e questo ovviamente alla destra non va bene ed è questa una delle ragioni per cui è stato preso di mira Fausto Giannelli. Noi non abbiamo intervistato lui, ma abbiamo intervistato una collega che tra l'altro lavora anche lei nel collegio di difesa del processo Annun, è Marina Prosperi, che ieri ha scritto anche un post per dare un po' il significato di cosa significhi fare gli avvocati difensori e in che condizioni viene svolto questo lavoro. Direi di ascoltare l'intervista a Marina Prosperi.
1: Nel mio post volevo semplicemente rendere pubblico come a volte questa professione, lavoro, mestiere, chiamiamola come vogliamo, effettivamente abbia un significato che non è alla portata di tutti cogliere, perché stigmatizzavo il fatto che ci troviamo ad operare in luoghi che fanno paura, in contesti che non sono ordinari come le carceri, i tribunali, gli ospedali, gli obitori, in alcune circostanze e con persone che a volte subiscono anche dei processi di non solo mediatici, ma quello oramai è la normalità, ma di mostrificazione proprio per il senso di paura che incutono. In queste diverse tensioni il lavoro dell'avvocato è quello da un lato di costruire un rapporto con il proprio assistito, perché occorre ragionare insieme sui percorsi anche tecnici di difesa, e dall'altro entrare ed uscire, quindi attraversare questi luoghi o non luoghi che effettivamente non sono soltanto un contesto materiale, cioè non sono soltanto le porte del carcere che si aprono e si chiudono, i chiavistelli, gli odori, ma è proprio entrare in un altro mondo ed uscire in un altro mondo, in bolle che non vanno mai a compenetrarsi, ad unirsi, e questo comporta anche uno sforzo dal punto di vista sia della razionalità che emotivo non indifferente. E volevo significare che tutto questo Fausto Giannelli ce l'ha ben presente, perché è un avvocato con oltre 30 anni di esperienze che si muove in contesti di diritto umanitario e di diritto penale, ha costruito così la sua carriera, e che diciamo vederlo trattato e definito come l'avvocato dei terroristi per una speculazione semplicemente politica è una cosa ridicola per una serie di ragioni, ma la prima delle quali è che la responsabilità penale è personale, le responsabilità dei nostri clienti non si attaccano ai difensori in nessun modo e maniera, nonostante le posture, gli atteggiamenti, a volte anche l'eccessiva presenza di alcuni avvocati in contesti che non gli sono propri.
0: Sembra abbastanza evidente, leggendo questi attacchi dei giornali della destra, come l'obiettivo non sia tanto la questione di Modena, ma appunto il lavoro che Fausto sta facendo insieme a te, insieme ad altri avvocati, a difesa dei diritti umani in Palestina e anche della solidarietà con la Palestina. Si fa riferimento al cosiddetto processo Annun. Grazie al vostro lavoro sono stati scarcerati gli arrestati e anche un po' sgonfiata l'inchiesta della Procura di Genova. Insomma, il lavoro che state facendo dà fastidio?
1: Il processo cosiddetto Annun è uno dei processi, forse il processo oggi più importante che si sta celebrando nei tribunali, in questo caso anche in Cassazione, perché è un processo nel quale si dovrebbero mettere dei punti fermi rispetto al contesto del conflitto israelo-palestinese e rispetto alle attività svolte da chi esprime solidarietà. Quindi è un punto molto sensibile in questo momento, perché nella strategia del governo israeliano vi è quella ovviamente di portare la guerra all'esterno a tutti quelli che esprimono solidarietà rispetto alla popolazione di Gaza, alla popolazione palestinese in generale, e come abbiamo visto palesemente nelle immagini di ieri e dell'altro ieri, come peraltro da anni e anni e anni sappiamo avvenire nei confronti delle persone palestinesi e dei 9.000 prigionieri che ci sono nelle carceri israeliane. E sicuramente un attacco a questo tipo di impegno difensivo e politico, perché il contesto in cui vengono pubblicati, cioè questa speculazione sull'evento di Modena e soprattutto la compiutezza dell'informazione, ci fa pensare che siano informazioni non alla portata di tutti e che quindi vadano ad inserirsi in un contesto che capiamo essere molto attivo da diversi mesi, se non da anni, che è un contesto in cui si vuole andare a colpire tutti coloro che svolgono ruoli a qualunque genere di istituzione o professione appartengono, di solidarietà e di solidarietà attiva con la Palestina. Di fatto noi ci troviamo all'interno di una situazione di repressione che forse fino adesso abbiamo sbagliato a definire tra virgolette solo politica. Questi sono militari, i trolls, questo genere di informazione è un'informazione di tipo militare che attacca militarmente, né più né meno, come i gommoni dell'esercito israeliano negli abbordaggi.
0: A proposito del vostro lavoro, per far capire anche ascoltatori e ascoltatrici, ad esempio oggi tu sarai impegnata in due iniziative che riguardano proprio il tema della Palestina, giusto?
1: Sì, oggi inizia uno con un'udienza preliminare, uno dei primi processi al movimento Propal, che è in relazione a quanto avvenuto dinanzi alla sede RAI nel febbraio del 2024, quando per la prima volta venne portata una critica, militante, evidente e pubblica al silenzio rispetto al contesto genocidiario. Subito dopo, ricordo, il Festival di Sanremo, in cui vengono attaccati dei cantanti che avevano manifestato solidarietà per la prima volta pubblicamente in quella sede alla Palestina, un grosso movimento, stiamo parlando di diverse centinaia di persone, si portò davanti alla RAI per chiedere che venisse, letto un comunicato nel quale si stigmatizzava l'atteggiamento di assoluto silenzio della RAI rispetto a quanto stava avvenendo in Palestina e rispetto alla guerra, allo sterminio portato a Gaza.
0: Certo,
1: e successivamente,
0: sì,
1: il 25, quindi tra pochi giorni, verrà celebrata un'altra udienza, perché la Procura ha chiesto la sorveglianza speciale, che è una misura che viene prevista tendenzialmente per persone che svolgono attività di tipo mafioso, e quindi una misura prevista nella legislazione antimafia e antiterrorismo, per una ragazza, tra l'altro molto giovane, che ha svolto attività non soltanto nell'ambito dei movimenti Propal, ma anche nell'ambito dei movimenti per la difesa del Parco del Pilastro, quindi nell'ambito del contesto Muba, e per la quale, proprio per questo tipo di attività, che ripeto non è sfociata ancora in nessun tipo di processo, ci sono delle segnalazioni, delle denunce, ma nulla di altro, è stata chiesta la sorveglianza speciale.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Io vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi ricordo che le interviste che avete ascoltato sono disponibili sul sito radiocittafujiko.it. Vi invito anche a iscrivervi alla newsletter settimanale gratuita Fujiko Weekly, che distribuiamo ogni venerdì con il meglio della produzione settimanale della nostra emittente. Potete lasciare la vostra mail sul sito radiocittafujiko.it nell'apposito form, oppure iscrivervi al canale Telegram o al canale WhatsApp di Radio Città Fujiko. Dopo di noi, in onda Cagnara, una buona serata a tutti e a tutti.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
7: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
11: Yeah. Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
12: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

0: Buongiorno e bentornati a Cagnara.
1: Buongiorno.
0: Mi sono impazziti gli uccelli.
1: Ah, che cosa strana.
0: Lo so, ogni tanto capita e oggi parleremo dei gabbiani di Punta Marina.
1: Sì.
0: Parleremo del fatto che gli uccelli oggigiorno hanno paura delle donne. E questo si sapeva, però qualora ci fosse qualcuna delle ascoltatrici che ancora non lo sapeva, oggi lo saprà. Parliamo del campionato di imitatori di gabbiani.
1: Una puntata meravigliosa, meravigliosa.
0: Poi avremo ormai, come di consueto, il momento Giacomo Elordi rovina un classico, ovvero me lo ricordavo diverso. Il classico di questa settimana è il grande Gatsby. Avremo le notizie pazze e avremo, per chiudere la puntata, il momento karaoke.
1: Ma ci stiamo in un'ora?
0: Vedremo di starci. Il momento karaoke è stato suggerito da Francesca.
1: Grazie Francesca.
0: Che ha scritto a cagnaracagnara@gmail.com per segnalarci che la sua canzone da karaoke è niente po' di meno che La collina dei ciliegi di Battisti.
1: So troppo per Cagnara forse.
0: Ma infatti non so se ce la faremo. Però vabbè, magari una cantata corale, sai, gli stonati si mimetizzano un po'. Abbiamo i soliti contatti da darvi, quindi il mio contatto Instagram è camillagalli1911, iltumulto.it, sulla pagina del tumulto.it potete riascoltare le puntate di Cagnara, su Spotify la playlist di Cagnara intitolata Guarda caso Cagnara, che contiene...
1: No, incredibile!
0: Abbiamo voluto così pazziare come gli uccelli,
1: come
0: di cui parliamo
1: pazzi
0: oggi, e poi abbiamo la mail a cui appunto ci ha scritto Francesca, che è, lo ripetiamo, cagnaracagnara@gmail.com. Con me oggi c'è Giacomo Gambini dell'associazione Cucumiao Bologna, che pregherei quindi di dare i suoi contatti. Prego.
1: Contatti di Cucumiao, Cucumiao Bologna per scriverci su Instagram e cucumiaobologna@gmail.com per scriverci in privato.
0: La nostra parte tecnica ci fa segno da dietro al vetro sventolando un uccello di plastica.
1: di plastica,
0: un pappagallo finto.
1: Non si capiva, non si capiva da qua.
0: Ma tante volte neanche da più vicino si capisce che siamo pronti a cominciare, quindi diamo inizio a questa puntata di Cagnara.

0: perché il tema di oggi è uccelli pazzi, un po' come le notizie che daremo a breve, non possiamo non parlare dell'invasione di pavoni a Punta Marina.
1: Ah, è la notizia del momento.
0: Punta Marina è in provincia di Ravenna, per chi non lo sapesse, e a quanto pare è stata praticamente colonizzata,
1: invasa,
0: da uno stormo di pavoni. Io sono andata a leggermi che cosa dice in merito Marco Ferrari, che è un biologo e giornalista che è stato intervistato da Wired.
1: Bene, sentiamo un po'.
0: Allora, in linea generale, Ferrari dice che i pavoni non sono animali pericolosi, basta stare un po' attenti, soprattutto perché hanno una stazza di un certo tipo, quindi meglio non farli arrabbiare. Non andrei a stuzzicare un pavone. Sono piuttosto pesanti, quindi se ti attaccano possono anche farti male, soprattutto a colpi di becco.
1: Ah, non a colpi di coda.
0: No. Però Marco Ferrari dice che i pavoni di per sé non sono infestanti, quindi questa quantità di pavoni che si è riversata su Punta Marina è sicuramente anomala, ma lui non parlerebbe di una vera e propria invasione o infestazione. Come dicevamo, date le dimensioni dell'uccello, sono abbastanza pericolosi, insomma, sono da tenere a distanza.
1: Cautela sulle, esatto, dimensioni.
0: Ma solo potenzialmente, non è che siano aggressivi di per sé. Mm. Cercano però di difendersi nel momento in cui vengono disturbati, quindi stiamo alla larga, appunto, dal grosso uccello. Gli escrementi, ecco, del pavone sono particolarmente acidi e quindi possono effettivamente fare dei danni, che è quello che lamentano poi gli abitanti di Punta Marina.
1: E infatti c'è stato un boom di richieste di garage a Punta Marina
0: per
1: questo
0: proteggere
1: punto.
0: Le macchine. E dato che appunto parliamo di un uccello piuttosto grosso, la crescita della popolazione non avviene in un attimo, quindi Ferrari dice tutta questo sovrannumero non si sarà determinato nel giro di una notte, probabilmente
1: negli anni,
0: probabilmente in un periodo più lungo. All'inizio era una bella curiosità, erano tutti contenti gli abitanti di Punta Marina, guarda che bel pavone, poi hanno cominciato a diventare un po' troppi e a questo punto sono nate appunto le lamentele, anche perché i pavoni, quando sono così tanti, capita che passeggino per strada, vadano nei giardini, quindi ce lo si trova in casa il
1: pavone.
0: Quindi
1: tra qualche mese ci sarà il dramma della caccia al pavone e
0: qualcuno volò sul nido del pavone,
1: esatto.
0: Mi stai dicendo questo? Allora, cosa suggerisce Ferrari? Di fare un censimento dei pavoni, non si sa come, catturarli e inserirli in aree o fattorie o dei parchi zoologici che li accolgano, quindi zone apposta, portarli via da Punta Marina. Per i comuni cittadini o i turisti che passano da lì, l'indicazione è non date da mangiare ai pavoni, ma questa è una regola che vale per qualsiasi animale selvatico.
1: Sì, assolutamente.
0: È sempre meglio evitare di dar da mangiare a un animale selvatico. Che poi mi si abitua, mi occupa la casa,
1: mi
0: ruba il lavoro, quindi insomma.

State ascoltando Cagnara, un programma, uno spazio, un salotto dove l'informazione diventa formazione. Alessio Modica e Camilla Galli. Alla parte tecnica, Michele Dudine.

0: Quando ti dico che mi sono impazziti gli uccelli, non lo dico a caso. Pare infatti che... Pare infatti che gli uccelli abbiano paura delle donne. Cosa che mi risulta...
1: Vera o strana?
0: Allora, c'è stato uno studio. Un team di esperti...
1: O di esperte.
0: Ah, lì bisognerebbe chiedere alle mie amiche.
1: Ok.
0: Che gli uccelli abbiano paura delle donne è una mia teoria e probabilmente, anzi, dovrei offendermi del fatto di non essere stata coinvolta in questo, da questo team. Un team di esperti sostengono che alcuni, soprattutto alcune specie di uccelli che vivono nei parchi cittadini, spiccherebbero il volo più velocemente, quindi si spaventano di più se ad avvicinarsi è una donna invece che un uomo. Allora, lo studio è stato pubblicato sulla rivista People and Nature della British Ecological Society e questo studio dimostrerebbe che gli uccelli distinguono tra maschi e femmine della razza umana, però non si sa bene perché poi con le donne scappino.
1: Chissà.
0: I ricercatori hanno svolto esperimenti in 5 paesi europei: Repubblica Ceca, Francia, Germania, Polonia e Spagna. Lo studio funzionava così. Hanno chiesto i ricercatori ad alcuni volontari, uomini e donne, di camminare in linea retta verso degli uccelli che evidentemente stavano becchettando tranquillamente sull'asfalto, per poter calcolare la distanza di fuga, cioè i metri che separano un animale da una minaccia prima che questo animale scappi. Questi ricercatori hanno fatto 2701 osservazioni e hanno scoperto che in tutte le 37 specie di uccelli che sono stati esaminati, i maschi erano più coraggiosi, quindi più propensi al rischio rispetto alle femmine. E fin lì,
1: Sì.
0: Però gli uccelli, ma sia maschi che femmine, scappavano prima quando venivano avvicinati da un volontario donna. Adesso io non so, a me capitava anche da Comodo, che era un locale che c'era a Bologna, che non c'è più. Effettivamente posso dire di essere stata testimone di scene analoghe. Però non, anche io e le mie amiche non ci siamo mai spiegate come mai.

0: puntata parla di uccelli impazziti e chi sono io per non parlare di Giacomo Belordi che anche...
1: Che è un bel uccello impazzito.
0: Beh, insomma, sì, abbastanza, dai, si difende. Che anche questa settimana rovina un classico, bene, ovvero Me lo ricordavo diverso.
1: Mettiamoci comodi e ascoltiamo.
0: Il grande classico rovinato questa settimana è Il grande Gatsby.
1: Ci mancava, effettivamente.
0: La regia è di David Cronenberg, le musiche sono di Sabrina Carpenter e i costumi sono di Versace.
1: Però...
0: Il film è in lavorazione, quindi io vi do delle indiscrezioni sulla trama, poi vedete voi, insomma, a breve dovrebbe uscire nei cinema.
1: Prendiamo tutto noi.
0: Jay Gatsby, Giacomo Belordi, è un ragazzo di umili origini innamorato della ricca e superficiale Daisy, interpretata da Zendaya, o Zendaya, che dir si voglia. Siccome Daisy ama le grandi feste, Gatsby, per impressionarla, decide di fondare un'agenzia di organizzazione eventi. Per farlo si avvale dei preziosi consigli e della collaborazione del misterioso Mr. Party, interpretato da Puff Daddy, una vera autorità in materia.
1: Sicuro.
0: Gatsby in pochissimo tempo ottiene fama e denaro e diventa ospite fisso della trasmissione Cortesie per gli ospiti. Quando Daisy, fan della prima ora della trasmissione, lo scopre, scappa di casa per unirsi carnalmente a lui più e più volte a cavallo tra il primo e il secondo tempo. Ma la felicità degli amanti è minacciata dal riaffiorare del passato di Gatsby.
1: No.
0: Mr. Party infatti inizia a ricattarlo e lo trascina in torbidi traffici e nel contrabbando di olio Johnson's Baby, all'epoca prodotto e distribuito illegalmente in alcuni locali malfamati. Riuscirà Gatsby a salvare il suo amore e a liberarsi di Mr. Party?

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non

0: cospe.org.
1: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
2: State ascoltando Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Continuiamo a parlare di uccelli impazziti, ma in questo caso parliamo di imitatori impazziti di uccelli impazziti.
1: Un inception incredibile.
0: Ho scoperto che esiste il campionato di imitazione del verso del gabbiano.
1: Meraviglioso, ma dove si trova questo evento incredibile?
0: Questo campionato si svolge in Belgio, in una città che si chiama Depan. È un campionato europeo per adesso, poi magari si allargherà, insomma, speriamo che gli americani...
1: Siamo sicuri.
0: È un campionato europeo di imitazione del verso dei gabbiani che è arrivato già alla sua 6ª edizione, quindi un successo. L'evento riunisce 70 partecipanti provenienti da 15 paesi, ma non è tanto, cioè non è solo l'imitazione del verso, è che questa gara è una vera e propria performance, perché i partecipanti devono anche travestirsi da gabbiano.
1: Ah, cioè è al completo totale.
0: Sì, sì. Poi forse ci sono delle ambulanze che dopo li riaccompagnano nelle strutture da

0: cui sono usciti.
1: Certo che in Belgio si annoiano tanto,
0: quindi, mamma mia. Quindi costumi con le piume, becchi finti, ali costruite, non so, con la carta pesta, intere famiglie che partecipano a questo campionato, concorrenti di ogni età, strillano davanti a dei microfoni, davanti a delle telecamere, e vengono poi, cioè, e le esibizioni vengono votate da una giuria. La giuria, e vorrei sapere come si fa, partecipare, esatto, a far parte di questa giuria.
1: Le qualifiche.
0: Esatto. Assegna fino a 15 punti per la qualità del verso e altri 5 punti per la performance scenica. Quindi, per quello ti dicevo, bisogna essere un po' degli artisti a tutto tondo per partecipare a questo campionato, eh?
1: Beh, qualche cantante italiano potrebbe forse partecipare.
0: È vero. Conta non solo la somiglianza sonora con il verso e il gabbiano, ma anche la capacità di interpretarlo.
1: Eh beh, i brani è così, è certo, facile, se no.
0: Quindi bisogna rendere credibile l'animale senza però scivolare nella caricatura. Questa forse è la parte più difficile.
1: Molto difficile.
0: Anche perché, tra l'altro,
1: ma qui sono dei professionisti,
0: appunto, cioè, esatto, dico bene, gli organizzatori prendono tutto molto sul serio e ci tengono a sottolineare che non si tratta di uno spettacolo comico. L'obiettivo della manifestazione è quello di riabilitare l'immagine dei gabbiani, anche perché abbiamo visto che spesso
1: c'è una famosa pagina Facebook, bellissima,
0: sì,
1: se i gabbiani avessero le mani
0: farebbero
1: saluti romani.
0: Perfetto. E parteciperebbero probabilmente al campionato di imitazione gabbiani a De Pan in Belgio. Io ci andrei l'anno prossimo.
1: Ma prenotiamo subito.

Ben ritrovati amici e amiche di Cagnara a Qualcuno Volò sul Nido del Cucumiau. L'animazione a passo 1 della plastilina è la più dispendiosa delle tecniche, la più assurda e rischiosa. Il vantaggio? Un fascino senza tempo, un invecchiamento negli anni praticamente nullo. La CGI bastano un paio d'anni per farla apparire obsoleta. Il tratto a matita cambia insieme alla sensibilità generazionale. L'animazione in stop motion, invece, resiste infinitamente di più. Così, la DreamWorks Animation, alla ricerca di idee ed identità, decise di finanziare un piccolo studio indipendente inglese, la Aardman Animation, per realizzare il primo lungometraggio, Galline in fuga. La trama è una chiara citazione del film di guerra del 1963, La Grande Fuga, con Steve McQueen, riproponendo le dinamiche del campo di prigionia, ma nel contesto di un allevamento intensivo in una fattoria. Essendo animato a passo 1, stop motion, ogni secondo di film richiedeva un lavoro enorme. I pupazzi in plastilina venivano spostati millimetricamente, fotogramma per fotogramma. Questa tecnica di animazione si basa su scatti fotografici in sequenza, spesso chiamati appunto passo 1 o frame by frame. Per ottenere un movimento fluido si devono realizzare molti scatti con microscopici spostamenti dell'oggetto. Una frequenza comune per iniziare è di 12 fotogrammi al secondo. Per realizzare gli 85 minuti di Galline in fuga sono serviti diversi anni di lavorazione. Inoltre, gli animatori hanno dovuto studiare attentamente i movimenti delle vere galline per dare realismo ai pupazzi, nonostante le loro caratteristiche antropomorfe. Galline in fuga è il film d'animazione stop motion con il più alto incasso di sempre nella storia del cinema.

0: Tra gli uccelli impazziti alle notizie pazze è un attimo, il titolo di questo blocco è No Spoiler. Prima notizia, pazza. Un uomo giapponese è finito in galera per il reato di spoiler, quindi state attenti quando straparlate di serie TV, eccetera, occhio perché potreste finire in galera.
1: Guilty!
0: Il 39enne Wataru Takeuchi era l'amministratore di un sito specializzato in anticipazioni, quindi diciamo che già viveva un po' sul filo del rasoio se il problema è quello dello spoiler.
1: Ah, direi.
0: Il problema è che non faceva solo cronaca o critica cinematografica. Nel suo sito ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti dai film di cui parlava e un vasto repertorio di immagini che lui evidentemente riusciva ad acquisire in qualche modo e le pubblicava prima, penso, che il film fosse a disposizione di tutti. Quindi il tribunale di Tokyo l'ha condannato a 18 mesi di carcere e a una multa da 1.000.000 yen, che sembra tanto, in realtà sono 5.300 euro.
1: Mille.
0: Seconda notizia pazza, visto che spoiler vuol dire rovinare, ecco la notizia. A Singapore un 18enne francese, Didier Gaspard Owen Maximilien,
1: sì,
0: passa davanti a un distributore automatico di succhi di frutta e lecca una cannuccia per poi rimetterla a posto. Il furbone si fa un video mentre fa questa bravata e lo posta su Instagram. Il post diventa virale. Peccato che a Singapore il reato di danneggiamento sia punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa o entrambe le cose. Quindi l'ottimo Didier, per aver fatto questa sciocchezzuola, rischia di finire in galera a Singapore.
1: Dunque un consiglio: se dovete commettere un reato, fatelo in Giappone, che al massimo sono 5.000 euro.

0: Oh, siamo pronti per il momento karaoke. La canzone di questa settimana è La collina dei ciliegi.
1: È difficile, ma ci proveremo.
0: C'è da dire che il povero Battisti ha preso mazzate un po' da tutte le parti, perché, come sappiamo, la sinistra del tempo lo accusava di essere troppo disimpegnato. Le femministe lo accusavano di raccontare i rapporti uomo-donna in maniera sbilanciata. Ma quello che non sapevo, e quindi diciamo che viene etichettato come cantautore di destra, ma quello che non sapevo è che Battisti fu censurato anche dal regime spagnolo di Francisco Franco.
1: Insomma, non andava bene a nessuno, sto poveretto.
0: Hanno subito la censura alcune copertine di album di Battisti e alcuni versi di diverse canzoni che, secondo il regime appunto di Franco, erano incompatibili con l'ortodossia religiosa e con il controllo sociale che veniva esercitato sui cittadini. Quindi niente. David Bowie, che già abbiamo di cui abbiamo sentito le testimonianze quando abbiamo cantato Sere Nere di Tiziano Ferro.
1: Verissimo.
0: David Bowie lo adorava e lo considerava come il cantante numero uno al mondo. Anche questa non la sapevo.
1: Uno.
0: Il Duca Bianco disse: Luca Battisti, forse perché parlava del cugino.
1: Forse è stato il cugino.
0: Comunque David Bowie disse: Lucio Battisti è il miglior cantante del mondo, e addirittura lo accostò a Lou Reed. Alla faccia.
1: Alla faccia. E se

0: un uccello e l'altro, come ai bei vecchi tempi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cagnara. Abbiamo parlato di uccelli impazziti,
1: destreggiati benissimo,
0: e abbiamo dato i nostri contatti soltanto in apertura, li ridiamo in chiusura perché la canzone karaoke di questa settimana è stata suggerita da Francesca. Seguite l'esempio di Francesca, mandateci i vostri titoli di canzoni amate del karaoke alla mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Potete scrivermi anche su Instagram, dove sono Camilla Galli 1911. Mi trovate anche alla pagina Instagram del tumulto.it. Se vi siete persi qualche puntata di Cagnara e volete recuperarla, potete riascoltarci sul tumulto.it. Se invece vi stiamo antipatici ma vi piace molto la musica che mettiamo, potete riascoltare la playlist di Cagnara su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara.
1: Mentre io intanto ringrazio ancora una volta Camilla per l'ospitalità e annuncio sempre i contatti di Cucumiao: Cucumiao Bologna per la pagina Instagram e cucumiaobologna@gmail.com per scriverci in privato. Ora, Camilla, mi concederai di salutare la nostra parte
0: tecnica,
1: Michelone, che ci fa segno che è finita anche questa volta, quindi
0: Michelone ha detto l'uccello di fuoco,
1: l'uccello di Udine,
0: che vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie di averci ascoltato.
1: Ciao.
2: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.

Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerie alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
8: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
9: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane, cotte tradizionali.

Popolare Network.

Bastone e carota per Cuba. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei Nimitz, aumenta la morsa di Washington sull'isola, stretta tra le minacce militari, le promesse di aiuti e la crisi economica. Flottiglia, arrivano in Turchia gli attivisti rilasciati. Tenuti al buio e senza acqua, molti sono stati picchiati. L'organizzazione denuncia e tortura, faremo ricorso alla Corte Penale Internazionale, ma questo è nulla rispetto al trattamento dei palestinesi nelle carceri di Tel Aviv. Tajani annuncia il sì dell'Italia a sanzioni mirate contro il ministro Ben-Gvir. Consumi fermi, salari bassi, popolazione che invecchia e famiglie che rinunciano ai figli. È la fotografia del rapporto annuale Istat, l'Italia ultima per crescita nell'Unione Europea. Nel 2026 il deficit sotto il 3%, ma niente spese, è il monito di Bruxelles. Settimana prossima la risposta all'Italia sulla flessibilità. Alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO, Zelensky rivendica un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'intelligence russa. Un centinaio tra i feriti e le vittime, sostiene Kiev. Il raid non ha per ora altre conferme.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi nel tentativo di stringere ancora la morsa su Cuba. Dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, l'aumento della pressione militare si inserisce nella tattica dell'amministrazione Trump. Bastone e carota per l'isola, già stretta tra l'embargo e la promessa di aiuti da parte di Washington. Il servizio di Michele Migone.
1: La portaerei Nimitz e il suo gruppo navale sono entrati nelle acque dei Caraibi. Non è certo una coincidenza che siano arrivati di fronte a Cuba poche ore dopo l'annuncio dell'incriminazione di Raul Castro da parte del Dipartimento della Giustizia. Secondo i media americani, la Nimitz si fermerà pochi giorni, nessuna imminente azione militare è prevista, ma l'arrivo della portaerei è sembrato un replay dell'escalation che in gennaio portò poi al blitz di Caracas. Donald Trump ha detto che la Nimitz non è lì per intimidire i cubani.

0: mani, ma è sembrata la solita frase di circostanza del presidente. La pressione sull'Havana infatti è ora molto forte, la Casa Bianca sembra voler accelerare per costringere il regime a una capitolazione. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ripetuto di preferire un accordo, ma se questo non dovesse arrivare, agiremo, ha aggiunto. Rubio usa il bastone e la carota. La scorsa notte aveva diffuso un videomessaggio in cui proponeva 100 milioni di dollari di aiuti umanitari all'isola, ma solo se poi questi fossero stati distribuiti alla Chiesa Cattolica. Oggi ha detto che questi aiuti sono stati accettati, ma non ha specificato chi del governo cubano l'abbia fatto. La pressione passa anche attraverso il tentativo di coinvolgere la popolazione con proteste contro il regime. La Casa Bianca punta a un cambiamento dello status quo a L'Avana, un cambiamento di regime simile a quello imposto in Venezuela, e forse l'accelerazione di queste ore può essere collegata all'indecisione americana sulla ripresa della guerra in Iran, un tentativo di mascherare il fallimento in Medio Oriente. Un'altra spinta verso l'accelerazione l'ha data la Corte Suprema statunitense. Con 8 voti a favore su 9, i giudici hanno autorizzato le cause relative ai beni americani sequestrati da Cuba nel 1960.
1: Sulla situazione a Cuba, dove sono in corso blackout e più in generale una gravissima crisi economica, ascoltiamo la voce di una cittadina cubana intervistata da Andrea Cegna.
2: Come ci ho scritto, davvero, se la situazione nel mio paese continua ad aggravarsi così, il popolo cubano finirà per scomparire. È triste dirlo, è un'angoscia totale. Con questi blackout i propri cari non riescono più a resistere. Io sono dell'Havana, la mia famiglia è dell'Oriente e stanno vivendo la cosa più dura del mondo. Finché continuerà l'assedio statunitense, ciò che succederà è che saremo sul punto di sparire. E poi, anche qui il cubano, la cubana e i dirigenti si sono mossi con ritardo, ma così sono disperati e non riescono più a guidare, a governare, non riescono più a rimettere in piedi questo paese, perché ormai non ce la si fa più. Quello che uno vuole è solo che tutto vada bene. Cuba non era così. Cuba è un paese molto bello, ha tante cose belle, tanta storia, e invece alla fine dei tempi si sta degradando in questo modo. Non è facile, è triste dirlo.
3: Non è facile, è triste dirlo.
1: Sono atterrati nel pomeriggio in Turchia gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali nei giorni scorsi e portati in Israele. Tra loro ci sono anche 27 italiani, tra stasera e domattina arriveranno in aereo a Milano, Roma e Napoli. Dai primi racconti emerge la durezza della detenzione a cui sono stati sottoposti, al buio, senza acqua, alcuni picchiati, colpiti con proiettili di gomma da distanza ravvicinata durante gli arrembaggi. Niente in confronto a quanto subiscono ogni giorno i prigionieri palestinesi nelle carceri di Tel Aviv, precisano tutti a chiosa dei loro racconti. Il team legale della flottiglia è in Turchia ad accoglierli. E c'è anche l'ipotesi di ricorrere alla Corte Penale Internazionale per denunciare le torture subite. Ma questo è il momento della raccolta delle testimonianze, come racconta l'avvocata della flottiglia Francesca Cancellaro.
4: Noi dobbiamo raccogliere con tutte le formalità necessarie i racconti e le testimonianze degli attivisti ed in particolare degli 30 italiani che sono rientrati, e così faranno anche a livello internazionale i colleghi che appunto fanno parte della rete del team legale internazionale. Questo lo dico perché sicuramente tutti quelli che sono i passaggi davanti alle corti nazionali e internazionali saranno fatti. Abbiamo intenzione ovviamente di procedere affinché vengano accertate a tutti i livelli le responsabilità di chi appunto ha commesso questi abusi, queste gravi violenze, e anche di chi ha avuto eventuali complicità nella catena di comando. Assolutamente non dobbiamo arrenderci a questa logica e idea di impunità.
1: E sull'onda dell'indignazione per l'attacco israeliano alla flottiglia e anche dei racconti degli attivisti rilasciati, oggi a Milano è stato indetto un flash mob in Piazza della Scala. Il destinatario del messaggio è anche il sindaco Giuseppe Sala, che in tutti questi mesi ha sempre rifiutato di prendere in considerazione la sospensione del gemellaggio della città con Tel Aviv. È in diretta con noi la nostra direttrice Lorenza Ghidini.
5: Sì, Alessandra, buonasera. Non saranno le migliaia dello scorso autunno, ma la scena è stata a suo modo potente. Alcune decine di persone si sono accucciate in mezzo a Piazza Scala con la faccia per terra e le mani dietro la schiena, come quelli della flottiglia nel video del ministro israeliano Ben-Gvir. Dagli altoparlanti l'audio dell'assalto di IDF alle barche, grida, suoni di spari. Proprio sotto le finestre del sindaco Beppe Sala, che non vuole sospendere, come dicevi, il gemellaggio con Tel Aviv. Oggi Sala ha rilanciato sui social un post del sindaco della capitale israeliana, indignato dal video del loro ministro. A essere maliziosi sembrerebbe una cosa fatta apposta per stoppare sul nascere nuove polemiche, dato che sul suo account X questo sindaco, Ron Buldai, non ha dedicato una riga alla Palestina negli ultimi mesi. In ogni modo, la flottiglia un obiettivo lo ha raggiunto: mostrare al mondo i metodi del governo israeliano, sbatterli in faccia a chi si indigna solo quando le vittime sono occidentali, a chi chiede sanzioni fuori tempo massimo, a chi da domani tornerà al suo complice silenzio. A voi la linea.
1: Grazie Lorenza. Dopo alcune tiepide richieste di rilascio degli italiani sequestrati, oggi il ministro Tajani ha annunciato di aver scritto una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, chiedendo l'imposizione di sanzioni mirate contro Ben-Gvir. Un cambio di postura suscitato certo dalle immagini disturbanti diffuse dal ministro dell'ultradestra israeliana, ma che si spiega anche con un radicale cambio di fase nel governo tra difficoltà economiche e fughe in avanti su ipotetiche elezioni anticipate. Anna Bredice.
6: La marcia indietro di Salvini sull'ipotesi di elezioni anticipate è stata obbligata, ma non sembra molto convincente. Oggi ad esempio dice che non ci sarà un voto prima del termine e aggiunge: ovviamente le guerre non aiutano, quindi la prosecuzione della legislatura è sempre legata ad una condizione. Ieri quella economica, oggi le guerre. La gestione quotidiana di tanti piccoli problemi diventa uno stillicidio. Domani le accise, poi lo sciopero minacciato dei camionisti, domenica il voto delle amministrative. Oggi ad esempio ad Agrigento è avvenuta una lite, non tra candidati dei due fronti, ma tra quello di Forza Italia e Fratelli d'Italia e un altro che si presenta con la Lega. C'è un'aria da fine impero, dice Fratoiani, riferendosi alle continue tensioni. Crosetto e Giorgetti si rimpallano le decisioni. Meloni deve riprendere Salvini ogni volta che dice cose fuori dal coro, da Modena al voto anticipato. Ma il problema è che tutti sanno che i 16 mesi di legislatura che mancano non possono essere condotti in questo modo. Manca un obiettivo forte per recuperare la postura di una leader forte. Si va avanti mettendo una pezza e problemi di ogni giorno. La coalizione non ha un collante se non quello di decidere se Vannacci può stare dentro oppure lasciarlo fuori dalla coalizione, sapendo che in questo caso toglierà consensi alla Lega per prima, ma anche a Fratelli d'Italia. Dalle parti di Vannacci dicono che sono parecchi i leghisti che chiedono di passare con loro, da un lato perché la legge elettorale allo studio non prevede molti posti e poi perché i sondaggi di Vannacci galoppano, portando con sé temi identitari, remigrazioni, guerre che sono della Lega ma anche di Meloni. È Forza Italia che mette un muro all'ingresso di Vannacci nella coalizione e anche ad elezioni anticipate. Non sono pronti per cambiamenti radicali a cui forse pensa Marina Berlusconi. E così per ora si naviga a vista, seguendo il clima generale, seguendo i sondaggi, soprattutto dopo la sconfitta del referendum. Linea allo studio.
1: L'Italia ultima in Europa per la crescita. L'Unione taglia le stime nell'intero continente per gli effetti della guerra, ma l'Italia resta la più vulnerabile. Tagliata allo 0,5% la crescita del PIL nel 2026. Quest'anno il deficit scenderà sotto il 3%, ma è il monito di Bruxelles, senza ulteriori aumenti di spesa pubblica. La trattativa con la Commissione per più flessibilità continua, il commissario all'economia però ha escluso deroghe al patto di stabilità e entro la prossima settimana arriverà la risposta alla lettera in cui Meloni chiede di scorporare dal deficit le spese per l'energia come per quelle militari. E oggi l'Istat ha presentato il proprio rapporto annuale sulla situazione socio-economica che spiega nei numeri le ragioni della vulnerabilità dell'Italia. Massimo Alberti.
7: Se i dati europei fotografano le difficoltà di oggi, col governo che ancora non sa dove prendere i fondi per il nuovo decreto accise di domani, il rapporto Istat mette in fila i problemi strutturali che rendono più complicato uscirne. Dai dati emergono tutti i problemi noti: i lavoratori più anziani, il 42% è sopra i 50 anni, poco coinvolgimento di giovani e donne tra la popolazione attiva, salari che stentano a recuperare quanto perso dall'inflazione, -8,6% dal 2019, quasi 7 milioni di persone che rinunciano a far figli per le difficoltà economiche. Ecco, in questi mesi si è spesso giocato sul paragone con la Spagna, il paese europeo che cresce più di tutti in ogni ambito. Curioso stavolta lo faccia l'Istat a titolo esemplificativo, ovvio, ma inevitabile emerga proprio la differenza di scelte politiche. Esempi: la Spagna cresce soprattutto per l'aumento dei consumi interni, 3 volte quello italiano, frutto di riforme del lavoro che hanno ridotto i precari e alzato i salari, su cui invece l'Italia è ferma. Anche la popolazione giovanile è cresciuta al triplo grazie alla regolarizzazione dei migranti, il quintuplo dell'Italia, a un tasso di investimento elevato in settori a tecnologia più avanzata, cosa che qui non accade proprio perché viviamo parliamo di basso costo del lavoro. Risultato: la Spagna è cresciuta 5 volte più dell'Italia negli ultimi 3 anni, 10 volte se guardiamo agli ultimi 20. Non è mancata una stoccata del presidente Istat dopo gli attacchi del governo per il mancato traguardo del 3%, la statistica ufficiale, un bene pubblico fondamentale per la democrazia, necessario decisioni consapevoli. Fuori la protesta di chi produce quei numeri, i ricercatori, i precari, il grido «i dati siamo noi», in più di 500 attendono aumenti salariali e proroghe dei contratti a tempo determinato.
1: Oggi sono 3 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. 2 in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, un operaio di 63 anni è stato colpito da un grosso ramo mentre tagliava alberi per una ditta in appalto comunale. Aveva una moglie e 3 figli. A Catanzaro invece è morto Franco Vescio, operaio di 51 anni, caduto la settimana scorsa dal tetto di uno stabile in ristrutturazione. La terza vittima in Campania è un operaio che eseguiva lavori di sistemazione del verde sulla 1 vicino al casello di Santa Maria Capovetere. È stato travolto da un'auto e non se ne conoscono ancora le generalità. L'Iran sta preparando una risposta all'ultima bozza di testo inviato dagli Stati Uniti. Il governo di Washington avrebbe colmato alcune lacune, riporta nei media di Stato, secondo cui la visita di oggi a Teheran del capo dell'esercito del Pakistan, il paese mediatore, mirerebbe a colmare le lacune rimanenti per la firma di un memorandum d'intesa. Secondo la Reuters, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha emesso per oggi una direttiva che dice che l'uranio per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, una posizione questa contraria a una delle principali richieste degli Stati Uniti. L'uranio arricchito lo avremo noi, è stata la risposta di Trump. In chiusura, Zelensky ha rivendicato un grosso attacco ucraino su un quartier generale dell'FSB, la principale agenzia di intelligence interna russa, a Kherson. Il presidente ucraino ha parlato di un centinaio tra feriti e vittime, postando anche un video che mostra alcuni edifici colpiti dai droni. Non è specificata la data del raid e nessuna conferma arriva per il momento da parte di Mosca. È l'ultimo degli attacchi rivendicati da Kiev in questi giorni e che avviene alla vigilia dell'incontro dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Il servizio di Sabato Angeli.
8: Quello che potrebbe essere l'attacco ucraino che ha provocato il maggior numero di vittime russe è ancora in attesa di conferme. Secondo il presidente Zelensky, sarebbero centinaia tra morti e feriti le vittime dell'attacco delle forze speciali di Kiev nella parte occupata del Kherson. Il presidente ucraino ha annunciato in un post su X che il centro A per le operazioni speciali dei servizi segreti militari ucraini è riuscito nell'intento di colpire il quartier generale dell'intelligence russa nel sud, a Grenishka Girka. Per ora da Mosca non è arrivata alcuna reazione e le triangolazioni satellitari riescono solo a confermare che il video pubblicato da Zelensky corrisponde al luogo indicato, ovvero un ex hotel sulla costa orientale del Kherson. Ammesso che la ricostruzione del leader ucraino corrisponda a verità, al momento non è dato sapere quante persone fossero all'interno della struttura, ma possiamo comunque considerare la rivendicazione di Zelensky un messaggio con un duplice intento. Da un lato vuole dire ai nemici russi che i suoi sono in grado di colpirli in ogni luogo, non solo le raffinerie a centinaia di chilometri dal confine, ma anche i centri di comando militari sul campo, teoricamente protetti dal segreto e dalla contraerea. Dall'altro si indirizza agli alleati occidentali per dire che l'Ucraina non è battuta, che non è vero, come sostiene Putin, che sul campo gli ucraini sono solo in difesa e non possono far altro che tentare di contenere l'avanzata russa, ma sono in grado di far male, di continuare a combattere finché non si arriverà a un accordo diplomatico soddisfacente.
1: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, in redazione Diana Santini, Massimo Alberti, Michele Migone e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Ed ora ho bisogno della vostra attenzione. Cominciamo dal vostro apparecchio. Può essere un imponente impianto stereofonico o una semplice fonovaligia. Ora noi vi daremo delle gamme di frequenza che vanno da 40 a 15.000 Hz, che è il massimo percepibile dal nostro orecchio.

fissa e permanente, ma un tentativo, una transizione, un ponte stretto e pericoloso fra la natura e lo spirito. Verso lo spirito ci spinge il destino, a ritroso, verso la natura, ci trae la nostalgia. Tra l'una e l'altra di queste forze oscilla la vita, a volte angosciata e tremante, oppure calma e sicura, comunque bellissima e breve. Quindi ci provo finché ho il tempo e do potere alla parola, come insegna Frankie I. Energy, scrittore gigantesco e sottovalutato. Parole in effetto, coacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto, soggetto predicato complimenti, senza troppi complimenti, come un pugno sopra i denti, che il silenzio è dei perdenti, muti e sorridenti, immunodeficienti agli attacchi dei potenti. Da luglio a febbraio avrò più di 6 mesi per scrivere, agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale. Me li prendo tutti. Saranno il mio inno all'attivismo, al pensiero critico e alla comunicazione, fuori di prigione. Una mobilitazione, una continua esortazione a non essere passivi, usando mente e voce per promuovere il dialogo diretto e autentico, liberando le parole dalle ragnatele del silenzio e dell'indifferenza. Ci provo sempre anche con lei, e lei lo sa. Va là, va là. Faulkner diceva che per scrivere gli occorrevano soltanto 2 cose, una cassa di whisky e un po' di pace. Io preferisco la bottiglia di Brunello, ma sulla pace concordo pienamente. Robinson Crusoe, libro tra i più letti di tutti i tempi, dopo la Bibbia, viene scritto da Defoe a 60 anni. La rivoluzione poi non ha età, e allora ci sto dentro d'incastro, tutto secondo i piani. Ci provo. Sempre avanti per la strada. Parola di Barbara.

0: Grazie Marcello, questa tua dichiarazione di intenti, lo dico senza complimenti, tanto te li fai da solo, è certamente nelle corde del nostro caro Radio Estensioni, caro, ormai lo chiamo così come se fosse un parente. E comunque sì, persone di tutti i colori, per un messaggio sociale, unitevi. Passiamo ora la linea a una scrittura sempre molto personale, ma di altro tema. C'è la nostra dolcissima Elena pronta sulla linea di partenza. Ieri non ha potuto raggiungerci qui in radio, ma questo non l'ha fermata, non ha fermato la sua creatività, e quindi ci ha raggiunti questo suo messaggio audio e il suo racconto, come sempre, ci è volato nel cuore.
1: La vita è un'avventura meravigliosa, dedicata con infinito amore e stima a un grande uomo, zio padre Antonio Granata Bolsoni, padre missionario vincenziano. La vita è un'avventura meravigliosa anche quando fa male. Padre Antonio lo diceva e lo viveva. L'ha detto fino alla fine, anche dentro la sofferenza di quel tumore che alla fine se l'è portato via il 24 aprile dello scorso anno. Non era solo mio zio, era un uomo che si donava non a parole, con le mani, con il tempo dato agli altri, con lo sguardo che ti faceva sentire accolto ancora prima di parlare. Per lui ogni persona era un pezzo di Dio, era unica, era perfetta, e ogni animale era una creatura voluta dall'amore di Dio misericordioso, da rispettare ed amare senza ma e senza perché. E su questo ci capivamo al volo. Eh sì, zio, ti raccontavo di Runa, di Thalia, di Matri, e lui sorrideva in questa foto che sto guardando in questo momento, scusate l'emozione. Con quella luce negli occhi che diceva: vedi, hai capito tutto, perché chi ama gli animali ha già imparato la lezione più difficile, amare senza pretendere nulla, nulla in cambio. Ha sofferto tanto lo zio, sì, troppo. Ma non ha mai smesso di chiamare la vita meravigliosa. Che lezione! Non era ingenuità, no, era fede. Era scegliere di vedere il miracolo anche quando il corpo ti tradisce. Era insegnarci che l'avventura non finisce quando inizia il dolore, ma a volte inizia proprio lì. Sì, forse inizia proprio lì. Da quando non c'è, mi manca il suo modo di stare al mondo, leggero, profondo e presente. Mi manca come mi mancano Runa, Matley, Maya. Come diceva lui, mancano come quelle anime buone che se ne sono andate troppo presto, ma che questo, lo so, lo sento, continuano a camminare con me, loro i miei amici animali, sull'argine del Reno, quando passeggio io in Piazza dei Martiri e ricordo le passeggiate in centro con le mie cagnone. I miei amici animali sono sempre con me, l'altro, mio zio, ogni volta che scelgo di donarmi invece di chiudermi. Padre Antonio non è un ricordo, è un metro, una voce. È quella voce che mi chiede: Elena, anzi Rampunzola, che è il vezzeggiativo con il quale amava apostrofare i propri nipoti, detti anche nipotastri. Oggi hai reso la vita di qualcuno un po' migliore, un po' più meravigliosa? Hai protetto una creatura di Dio? E allora ci provo per lui, per me, per tutti, per noi che restiamo qui con il compito di tenere accesa quella luce. Grazie mille. Ciao zio, ti voglio bene.

0: Grazie Elena e grazie anche a Mina. Il viaggio di Radio Estensioni si estende anche nella geografia dei nostri redattori ed ecco quindi che Aziz riprende un discorso iniziato nella scorsa puntata. Aziz, che è cittadino di Kabul, capitale dell'Afghanistan, con la sua ormai proverbiale eleganza e saggezza, continua il suo racconto a proposito dei motivi per cui tutto il mondo ha cercato, sempre, invano, di mettere le mani su questo splendido paese. La scorsa settimana abbiamo parlato dei motivi geografici, questa settimana invece parliamo delle ricchissime risorse minerarie.
1: Questa è la seconda parte del perché gli stati vogliono dominare l'Afghanistan. Nel 2010 i geologi americani annunciarono con entusiasmo che l'Afghanistan possiede miniere per un valore di mille miliardi di dollari. Il che significa che ogni afghano vive sottoterra con 25 mila dollari di ricchezza sotterranea, quindi perché vivono nella fame. Nella valle del Panjshir si trova il lapislazzuli blu, utilizzato per la creazione di gioielli fini dell'antico Egitto. La miniera di rame di Ainak, vicino a Kabul, è il secondo giacimento di rame più grande al mondo. E cosa ancora più importante, l'Afghanistan possiede il più grande giacimento di litio al mondo, necessario per le batterie di tutti i telefoni cellulari e delle auto elettriche. Un funzionario americano ha affermato che l'Afghanistan potrebbe diventare una potenza del litio, il che significherebbe ricchezze illimitate. Eppure, la Cina ha firmato un accordo da 3 miliardi di dollari per la miniera di rame di Ainak, ma in 15 anni non ha estratto un solo chilogrammo di rami, poiché attendono che si presentino le condizioni giuste, condizioni che potrebbero non arrivare mai. Anche le aziende occidentali hanno paura di investire. Che vorrebbe spendere miliardi di dollari quando un gruppo armato potrebbe impadronirsi della tua miniera domani? Documenti del Pentagono mostrano che uno dei motivi per cui l'esercito americano è rimasto in Afghanistan per 20 anni è stato in controllo di queste miniere. Un minatore di lapislazzuli nel Badakhshan afferma che queste pietre blu sono maledette. Suo padre e suo fratello sono stati uccisi per queste pietre. Se non ci fosse stato nulla sottoterra, forse sarebbero ancora vivi. E questo è solo un piccolo esempio. Grazie, questa storia è continuando.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
3: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
4: Bentornati e bentornate nella seconda parte di Radio Estensioni, che riparte e vuole parlare, pur senza averne nessun titolo, di economia politica. L'economista Gabriele Guzzi e il giornalista Michele Santoro hanno fatto questo sodalizio e sono protagonisti di questo sodalizio politico e culturale, fatto di una dura critica alle politiche dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, unendo le loro forze in dibattiti incentrati sulla necessità di promuovere la pace e contrastare l'egemonia della finanza internazionale. Andrea ha preso visione e ascolto di alcuni di questi interventi e quindi ci riporta, secondo il suo punto di vista, questo complesso dibattito.
5: Il disastro dell'Unione Europea, l'eurosuicidio di Gabriele Guzzi, scrittore intervistato da Michele Santoro. Un mio riassunto abbastanza sintetico. La crisi che stiamo vivendo oggi e da circa 20 anni non è fortuita e casuale, non è un incidente della storia, anche se mai accaduto prima. È l'esito logico e coerente di scelte strutturali compiute fin dalle origini dell'Unione Europea. La causa della crisi UE è la UE stessa. La tesi di un eurosuicidio come l'Unione Europea ha soffocato l'Italia e come possiamo salvarci? Dell'economista e filosofo Gabriele Guzzi, che pone interessanti interrogativi mettendo in evidenza come l'adesione a critica ad una moneta inefficiente sia la grande questione sul tavolo e sottolineando allo stesso tempo come l'Italia sia stata danneggiata dalla moneta unica. I più penalizzati in questo processo sono i giovani, i millennial, rientrano anche i boomer e quelli che hanno vissuto il declino economico, sperimentando sulla loro pelle che 20 anni fa avessero avuto 20, 30, 40, 50 anni, sottolineando come i danni causati dall'integrazione europea post trattato di Maastricht sono assolutamente intergenerazionali. Guzzi parla di devastazione politico-culturale dell'Italia nel tentativo di spiegare che il problema della nostra adesione all'Unione Europea è che ha prodotto una strutturale carenza di domanda aggregata. La spesa pubblica è stata contratta dall'austerità, le esportazioni danneggiate dal tasso di cambio divenuto sovravalutato, i consumi crollati a causa delle politiche di flessibilizzazione del lavoro e della crescita delle diseguaglianze. Ma allora quali sono le prospettive future per il vecchio continente? Come rompere la gabbia che ci siamo costruiti attorno? Tra le soluzioni proposte ci sarebbe quello di accelerare l'integrazione, ovvero creare una vera Unione Europea come gli Stati Uniti d'America, una vera unione politica, ma questo sembra una chimera considerando le vie intraprese. Altrimenti dotarsi di un pilastro fiscale avendo un pilastro monetario. L'euro sarebbe così finalmente sostenuto da un'autorità fiscale vera e propria, consolidando i debiti pubblici nazionali in un unico debito comune. Ma a tuttora le reticenze e gli egoismi tra i singoli paesi europei e le divergenze fra le nazioni frugali e fra quelle meno parsimoniose sull'uso dei fondi sembra essere al momento il maggior ostacolo. Forse il grande Crozza, con la sua satira acuta, semplificherebbe. È stato fatto tutto alla Kissinger e senza il parere e il referendum delle popolazioni. Purtroppo penso che nemmeno l'immenso Lucio Dalla, spesso visionario, avrebbe immaginato un futuro così tragico.

0: voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Grazie Andrea per questa riflessione su cui non mi sento di esprimermi se non appellandomi alla saggezza del nostro Rashid per dire un'unica e secondo me incontrovertibile e sacrosanta verità. Siamo alla frutta.
2: Il mango, frutto tipico pakistano. Il Pakistan è un grande paese agricolo con una popolazione di oltre 200 milioni di persone. Nel paese ci sono 4 stagioni: primavera, autunno, inverno ed estate. In Pakistan si trovano molti tipi di frutta, che sono un tesoro per la salute. Oggi parlerò del mango, il frutto preferito di tutti i pakistani, anche mio. Il mango è il frutto dell'estate. La frutta è molto preziosa per la salute e ogni frutto porta benefici al nostro organismo. Alcuni frutti fanno bene alle ossa, altri agli occhi, alla pelle, al cuore e alle cellule. Il mango contiene fibre, vitamina A, vitamina C, antiossidanti e ferro. Ci sono 60 calorie in 100 grammi di mango e quindi è un frutto molto energetico e anche molto dolce e gustoso. Tutti i pakistani mangiano mango. In Pakistan è chiamato il re dei frutti. Il Pakistan ne è ricco. Ci sono piantagioni di mango ovunque, ma 2 province del Pakistan ne hanno la maggior parte: la provincia del Punjab e la provincia del Sindh. Esistono oltre 200 varietà di mango, alcune delle quali molto famose come l'Angra Aam, Anwaratol, Chonsa, Dusri e Sindri. Il mango pakistano è molto richiesto in tutto il mondo. Il Pakistan esporta mango ovunque, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nei paesi del Golfo, in Europa e in altri paesi. Il mango può anche essere bevuto frullato con latte. Per il Pakistan il mango è un vero e proprio simbolo. Grazie.

0: Ebbene sì, era Mango in coda al pezzo Sul Mango di Rashid. Ci perdonino all'ascolto, ma anche l'orecchio vuole la sua parte e Mango è un artista ancora oggi molto sottovalutato, troppo sottovalutato, è stato autore e interprete di grandissimo spessore. È tempo di rimboccarsi le maniche e spalancare i cuori e le orecchie, perché è in arrivo il nostro cane sciolto Marco Benni, a proposito di un Iran in balia di grandissime, enormi incertezze.
1: Di fronte alla minaccia di un intervento militare statunitense, gli abitanti dell'Iran fanno scorte e temono nuove violenze, e chi vive all'estero si preoccupa dei propri cari. Il 30 gennaio, al calare della sera, una nervosa sensazione di angoscia si è impadronita degli iraniani, sia nel paese che all'estero, per le voci di un imminente attacco militare statunitense. Ho aspettato tutta la notte che colpissero, non sono più riuscito a dormire fino al mattino. Mi svegliavo tendendo l'orecchio per sentire il suono di eventuali esplosioni. «Vediamo comunque cosa succederà stasera», dice Milad, ingegnere di 43 anni che vive a Teheran. I nomi di queste persone sono state modificate per ragioni di sicurezza. Ibrahim, 68 anni, ogni mattina va al parco vicino a casa sua, nella parte orientale della città, per fare ginnastica in gruppo. Quando è rientrato la mattina del 31 gennaio, ha osservato: «Oggi tutti i miei amici dicevano che ci colpiranno stanotte». Per Ibrahim, che si oppone ad un intervento straniero in Iran, dice: «Le persone sembravano tutte impazzite. Pensavano che se gli Stati Uniti colpiranno, tutto andrà per il meglio. Hanno perso ogni speranza a causa dei massacri commessi dalla Repubblica Islamica, ma non sanno più manco distinguere cos'è nel loro interesse e cosa è contro». Nell'ultima settimana, mentre Washington rilanciava le sue minacce all'Iran, la prospettiva di un conflitto è diventata concreta ed attuale. Per gli iraniani, le manovre di una vasta flotta militare statunitense in Medio Oriente, oltre ad aver aperto la strada a nuovi contratti multimiliardari per la vendita di armi con l'Arabia Saudita ed Israele, stanno suscitando confusione e pressione psicologica, e la paura di un futuro disastroso e quell'ansia silenziosa, gli iraniani sono ancora sotto shock dopo la sanguinosa repressione delle proteste per la crisi economica, cominciata il 28 dicembre nel bazar di Teheran e rapidamente riprese dalle altre città del paese. Secondo fonti governative, 3.117 persone, per lo più agenti di sicurezza, sarebbero state uccise, ma all'estero le organizzazioni per i diritti umanitari ritengono che le cifre siano molto, molto più alte. Alcune stimano 6.500 vittime, per la maggior parte siano civili. Finora non è stata istituita una missione internazionale per verificare questi numeri. Karin è una dipendente pubblica di 32 anni, contraria al regime, e che descrive un'ansia silenziosa. Molti evitano di parlare degli aspetti più letali di un eventuale attacco, fin troppo familiare. Dopo l'attacco brutale contro Israele della scorsa estate, e cercano di restare calmi, ma tutti aspettano la prima esplosione. Un mio vicino, che abita dall'altra parte della strada, ha sigillato le finestre e racconta: «Fallo anche tu, perché quanto bombarderanno non ci sarà differenza fra regime e opposizione». Sotto la fragile calma a cui si aggrappa la società iraniana, probabilmente per gestire lo stress, si nasconde una domanda insistente: cosa fare quando comincerà la guerra? I social media, tornati accessibili dopo un blocco di internet durato 3 settimane, mentre si reprimevano le proteste, oggi sono pieni di consigli su come sopravvivere in caso di attacchi missilistici e bombardamenti. La lista delle precauzioni è lunga. Quindi fare scorta di vivere e acqua per almeno 10 giorni, tenere un kit di primo soccorso a portata di mano, preparare uno zaino, indi le carte di identità e altri documenti essenziali. In caso di evacuazione rapida, mantenere lì libere le uscite di sicurezza. Spostarsi verso spazi aperti appena si sente un'esplosione e quindi stendersi a terra vicino a un muro. Sulle piattaforme, in persiano, circolano decine di consigli simili, ma non è chiaro quali siano le fonti di queste raccomandazioni. Inoltre, non si sa se dietro ci siano gli stessi obiettivi durante gli attacchi israeliani e statunitensi di giugno, che facevano propaganda per Reza Pahlavi, il figlio dello Shah deposto. Comunque, le ripercussioni di questi post sono evidenti. Ibrahim continua e racconta di aver visto messaggi e di avere comprato 10 bottiglie di acqua potabile e cibo in scatola. Ma non si sa mai, dice Amin, pensionato di 75 anni, con una malattia ai reni, che riferisce di aver fatto una scorta notevole, sufficienti per 3 mesi. Alcuni consigli potrebbero essere manipolazioni dei mezzi di informazione, ammette, ma per sicurezza ho comprato il necessario, perché nessuno sa cosa succederà domani. Amin, che ha conosciuto in prima persona gli 8 anni della guerra tra Iran e Iraq dello scorso giugno, dice di essere molto avvilito vedendo il suo paese sull'orlo di un'altra guerra. È stato un militante di sinistra che si è opposto alle autorità tecnocratiche fin dalla rivoluzione del 1979. Questo regime ha giustiziato i miei compagni dopo la rivoluzione ed ora sta uccidendo i nostri figli. Quindi non provo nessuna simpatia nei suoi confronti, ma odio la guerra perché la guerra danneggia tutto quello che ci è rimasto. E la paura e i preparativi non riguardano solo chi vive in Iran, ma anche la diaspora, che si stima sia di 4 milioni di persone, dove molti temono un altro blackout di internet, come fu durante la guerra dei 12 giorni e la repressione di gennaio, perché le isolerebbe dai loro cari. Temono anche per la vita delle loro famiglie in tutto l'Iran. Le città rimangono calme, almeno per ora. Niente code ai distributori di carburante, negozi aperti, le persone vanno a lavorare normalmente la mattina e i bambini vanno a scuola aspettando le scuole bus, eppure rimane quella sensazione di allarme diffusa. Anche Saba, 41 anni, parla della paura per il futuro dei suoi figli, di 8 e 12 anni. Descrive quindi la frustrazione per la repressione governativa, l'egoismo degli esponenti dell'opposizione all'estero e il bellicismo statunitense. «Ah, che popolo infelice siamo!» esclama. «I nostri governanti massacrano la gente in strada. Reza Pahlavi è diventato il volto dell'opposizione all'estero e il nostro nemico è un pazzo come Donald Trump. Gli Stati Uniti pretendono che Teheran rinunci all'arricchimento dell'uranio, mentre l'Iran sostiene invece di averne il diritto in base al trattato di non proliferazione nucleare di cui è firmatario. A cosa si andrà incontro? Nessuno ancora lo sa. Di certo, non è sicuramente un bel vivere. Alluvioni, incendi, terremoti, pandemie, guerre, carestie, pazzi al potere che verranno a bussare alle nostre porte. Questo, ragazzi, è il futuro. Questo è il futuro. Meditate, popolo, meditate. Io, Marco il Cane Sciolto.

Grazie caro Marco, come sempre, come tutti i giovedì, ormai per tradizione, Radio Estensioni finisce qui con le tue parole e la musica che hai scelto tu, caro Marco. E noi siamo qui a ringraziare tutte e tutti per essere stati all'ascolto. All'ascolto di questa trasmissione, che non è una trasmissione, attenzione, è un progetto di Caritas Bologna e che fra poco si presenterà in pubblico, e restate sintonizzati per saperne di più. Sergio Fanti alla parte tecnica con la supervisione di Maura Fabbri. Il podcast lo trovate sul sito radiocittafugico.it, ditelo a parenti e amici. Io sono Stefano Migliore e vi do appuntamento giovedì prossimo alle ore 20, linea a Glamorama.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsegno, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsegno. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
5: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

È il 21 maggio del 26, dovrebbe essere così, dovrebbero essere anche le 21, passate da qualche minuto, ed essendo un giovedì è consuetudine che è, appunto, dalle 21 parte una nuova trasmissione di Glamorama sulle frequenze dei 103.1 di Radio Città Fujiko, programma condotto da Fantassini, Merighi, Cervone e Benuzzi. Questa sera direi che siamo al completo, quindi quando siamo al completo si va avanti per due ore, quindi 120 minuti di buona musica. C'è anche

0: 1994, Messenger, WhatsApp
1: e via dicendo. Anche domenica dal sito della radio ci sarà la possibilità di scaricarsi l'intera trasmissione e di consultare anche i pezzi che sono stati messi.
0: Parto io, è uscito venerdì scorso Graceful, di primo disco di Touch Girl, Apple Blossom, per KI Records. Quest'anno a me sembra, dai miei ascolti, da quello che mi sto segnando, potrebbe essere il ritorno, almeno nelle mie orecchie, dell'indie pop, tra cui ci sono appunto questo gruppo texano da Austin, Touch Girl, Apple Blossom. La traccia che avevo scelto era molto breve, visto che ci sono i problemi tecnici sceglierò una più lunga. La prima traccia che apre questo Graceful, tutto il disco assolutamente più che piacevole, almeno per quanto mi riguarda, si intitola Tell, loro sono Touch Girl, Apple Blossom.

0: Dutch Girl, Apple Blossom da Austin su K Records.
1: No, i West Side Cowboys che volevo mettere era It Goes On, che ci dovrebbe
2: It
1: essere.
2: It Goes On.
1: Che è dentro proprio una cartella di West Side Cowboy, yes, dove sì, c'è sì, dentro anche un video, e ci potrebbe essere anche quella canzone lì. Se non è così, è strano, lasciamo la scelta del prossimo brano. Ah, Benussi, inizio con i fiocchi qua di Glamorama sulle frequenze del 103.1 di Radio Città Fujiko.
0: In realtà sono io che vi sto boicottando, voi non sapete. Basta, no, voglio prendere il potere.
1: Ma il pezzo poi non era quello. Quindi il pezzo stesso, cioè il pezzo di West Side Cowboys non era quello che volevo mettere io. Quindi
0: curioso questo.
1: E quindi anche quindi un boicottaggio proprio sul nome del gruppo addirittura. Ok,
0: sì, West Side Cowboys da Manchester, come abbiamo già detto altre volte, questa Manchester che non suona come una Manchester, predilige invece suoni più americani, giovanissimi. Leggevo l'altro giorno, uscirà il disco sulla Island Records, quindi qua i ragazzi ventenni hanno già fatto più che un balzo. Arriveranno però in Italia, l'Arcibellezza, a novembre, quindi speriamo, preso il biglietto, speriamo di andarci.

è uscito proprio il 20 maggio, ovvero ieri, un singolo che anticipa l'uscita del disco, titolo Kickstones, tra parentesi The Boys. Loro sono West Side Cowboys.

0: Eccoci, ci siamo.
1: Il crescendo a me ricorda Carsi Tedrest in alcuni momenti, non so, però in alcuni momenti a me vengono in mente Carsi Tedrest.
0: Assolutamente condivisibile.
1: E quindi siamo qua con Mimmo.
2: Ciao a tutti, è un super piacere essere qui stasera con voi in questa enciclopedia dell'indie qui dentro.
1: Questa ossessione più che
2: altro. Davvero non so come fate a starci dietro anche a tutta la roba che esce. Prima con Antonio guardavamo su Bandcamp tipo 72.000 dischi al giorno, quindi starci dietro e selezionarli è wow, complimenti.
3: Li ascoltiamo tutti 72.000.
0: Specialmente quello.
2: Tra l'altro gran pezzo, poi Manchester, vabbè, mi sento a casa, quindi...
1: Mimmo che, insomma, non per lavoro, ma per hobby, si dedica a parecchie selezioni musicali in città,
2: sì.
1: Ormai a Bologna da quanto tempo?
2: Sono di origini pugliesi, perché sono a Bologna dal 2007.
0: No, quindi... sai che proprio non si... proprio pensavo
2: non si
0: che proprio del Borgo, Mascarello, un po' te la giocavi in quei poi...
2: Sto cercando di aprire la O, ma non ce la facciamo.
1: Lascia di metterla sulla Z, la S...
2: Ah, no, non ci riescono, le tengo le radici strette, anzi mi fa piacere. No, sì, magari, cioè, mi è capitato in realtà qualche volta, forse una cena di Natale, tipo che facevo un discorso, ho intrapreso questo discorso e mia madre a un certo punto non mi ha riconosciuto più, ha detto esci da questo corpo, dov'è mio figlio, perché non parli più come parlavi quando sei andato via, quindi comunque beh, è normale che succeda da dopo tanti anni.
1: Dal 2007 a Bologna e interessato alla musica fin dalla giovinezza.
2: Sì, sono cresciuto con il rock and roll perché comunque mio nonno mi metteva le cuffie in testa e mi piaceva ascoltare Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, proprio il rock and roll quello classico, e da lì poi ho sviluppato comunque la passione per la musica e piano piano poi mi sono messo sulla mia strada, in particolare la scena Brit è quella che tocca le mie corde, diciamo, un po' più delle altre. Poi mi piace comunque arrivare a varie sfaccettature, contaminazioni e anche il fatto magari di viaggiare tanto e andare lì anziché prendere la calamita, portare a casa un vinile e provare a sperimentare, mischiare anche dei generi, e secondo me è bello visto che siamo nel 2026 e comunque le contaminazioni oggi sono la parte più bella probabilmente della musica nuova che può nascere.
1: Per quanto mi riguarda, io ti ho conosciuto al Covo con la serata Play.
2: Sì.
1: Al Gay Tune soprattutto. E
2: sì, mi dispiace.
1: Insomma, sei stato uno di quelli che ha riportato suonare i vinili al Covo. Noi pigri, almeno CD, computer. Tu invece hai creduto con...
2: Sì, non ne compro 72.000 al giorno, però dai, qualcuno lo selezioniamo e poi è proprio bello il fatto di scegliere il pezzo e metterlo su perché resta proprio, cioè, quello, lo scelgo e lo metto su e dà un peso maggiore, mi piace l'idea di sceglierlo, appunto, di selezionarlo. Sì, abbiamo portato avanti il progetto di Play con Paolo, che tra l'altro detto Piff, che voleva essere qui stasera ma purtroppo è di turno in farmacia, oltre che collezionista di occhiaie, e di farmaci, fa anche il DJ, quindi purtroppo stasera non è riuscito a venire, però sì, appunto, abbiamo provato a creare questo format. Nasce in realtà da un pezzo di un gruppo francese, si chiamano General Electrics. Il pezzo si chiamava Party Like a Human con l'H e allora l'abbiamo trasformato in Party Like a Humans con la Y, facendo un po' l'acronimo di Play, immaginando un po' come se gli alieni ballassero questa musica diversa, ci è piaciuto in particolare quel pezzo lì e quindi da lì poi è nata l'idea.
1: Devo dire la verità, insomma, vedere suonare i dischi a me sembra, che, non solo a me, ma in generale quando qualcuno suona i dischi materiali, il pubblico ci butta l'occhio.
2: È vero. Anche
1: a me sembra che quando vedono i piatti girare, vedono sfilare una copertina, chi balla butta l'occhio, a differenza, per esempio, io metto i dischi col
2: anche
1: computer.
2: La sua parte, si dice.
1: A me sembra così. E a quel punto lì la gente è presa bene.
2: È vero.
1: Hai anche tu questa sensazione?
2: Sono state secondo me sperimentate anche tante altre soluzioni per cercare appunto di dare spazio anche all'occhio, come può essere magari della grafica, delle proiezioni dietro un DJ, dietro un live. Oggi vengono comunque fatte tante sperimentazioni per provare a fare un qualcosa di diverso e paradossalmente tornare indietro, fare un passo indietro, un step beyond. Tante volte forse serve, quindi magari anche banalmente un disco può dare comunque un impatto forte a livello visivo, è vero.
1: Voi siete stati i primi che io ho conosciuto adesso, frequentando anche Savio di Pop Tones del venerdì sera, anche lo stesso Arturo Compagnoni, sempre di Radio Città Fugico. Sono loro, anche loro si sono messi a... almeno io ho visto prima voi, che siete tra l'altro più giovani come età, ho visto prima voi mettere i vinili, che invece questi, diciamo così, questo reparto più avanzato dell'età, che adesso sta tornando al vinile.
2: Sì, esatto, cioè più che altro un ritorno comunque del vinile in generale, poi no, scusate
0: se vi interrompo, cioè la realtà del vinile è che sostanzialmente c'è stato il periodo in cui io ho cominciato a mettere su musica, ma anche Benuzzi, eravamo comunque schiavi del CD e non eravamo assolutamente dei DJ. Potrei anche azzardare, ma non vorrei mai dire, ma anche lo stesso Arturo, che voglio dire dal punto di vista di conoscenza musicale dà dei punti a tutti qui, però comunque a livello comunque di vinile, di uso del vinile, il vinile allora nella nostra epoca, correggimi se sbaglio, erano i DJ veri, non i sto parlando per me, ma anche per tanti altri, adesso non per te perché stai appunto portando avanti giustamente la battaglia del vinile. Il vinile, insomma, bisognava saper usare, insomma, e di conseguenza il nostro periodo, tra virgolette, da selezionatori di musica, non da DJ, è legato alla facilità del CD, alla conoscenza musicale, sì, magari al gusto musicale, assolutamente sì, ma non alla praticità di mettere su un vinile al mixer, correggimi se sbaglio, no? Ma
1: sì, penso sì,
0: no.
1: Pare che vabbè.
0: C'erano i DJ e quello era i DJ veri, quelli degli anni 70.
2: Assolutamente d'accordo, comunque, cioè, non mi reputo un gran master flash, anch'io.
0: Non sto parlando di te, sto parlando di me e di tanti della generazione mia, insomma.
2: Sono d'accordo.
0: Tanto è partito forse qualcosa. Ma poco importa, l'importante è che Mimmo ci ha selezionato qualcosa.
1: Mimmo ha selezionato qualcosa.
2: Io stavo pensando. Vai, Antonio.
3: No.
2: Allora, visto che comunque si parlava di Manchester, mi piaceva l'idea di lanciare anche un qualcosa di diverso, anche spostarci un pochino di genere, sempre restando comunque nella sottocultura. E mi è piaciuta in particolare questa Medulla, scritto così Stefano. È un'artista nuova, si avvicina un pochino alla scena di Little Sims, quindi questi beat molto minimali, fa una roba diversa, e lei in realtà è di origini dello Zimbabwe, ma nata e cresciuta a Manchester, è saltata fuori sta roba. Il pezzo che avevo selezionato si chiama Melanie Monroe.
1: Ci andiamo ad ascoltare. Short time long.

0: Eccoci, Glamorama, intanto mi sembra di avere un po' risolto forse qualche problema qui in regia, quindi mi scuso se nella prima, nei primi 20 minuti magari non sono stato tanto partecipe, ho improvvisato come al solito, quindi puntata insomma a piene mani, tutti e quattro fino alle 23 più o meno, ospite appunto Mimmo e la sua morosa che non so se vuol parlare o sta zitta, quindi assolutamente non la citiamo neanche, come se una presenza così proprio che è assolutamente astratta qui all'interno degli studi di Radio Città Fujitsu,
1: assolutamente reale sul dance floor, sui dance floor bolognesi, perché lei è sempre presente,
2: l'abbiamo vista.
1: Sempre presente.
0: Giancarlo, intanto è arrivato anche Giancarlo Fantazzini, che saluto e chiedo anche un attimino, si potrebbe partire con gli spot secondo te oppure andiamo avanti ancora qualche minuto?
1: Manca ancora qualche minuto, se ce l'ha un Antonio andiamo.
3: Abbiamo una selezione
0: il riassunto comunque dei pezzi messi lo abbiamo già fatto,
1: sì,
0: per Giancarlo appunto, per la replica di domenica. E che altro dire, Glamorama? Abbiamo qualche concerto in programma, non lo so, ci sono 3 giorni, correggimi se sbaglio
2: io,
0: Mimmo, che comunque abbiamo già detto, no? Non vi seguivo prima, comunque DJ di largo raggio, non soltanto in Emilia Romagna ma in giro un po' per l'Italia, in modo particolare al Covo Club appunto, che in questi 3 giorni ci saranno band emergenti presentati oggi o domani da Manuel Agnelli.
1: Oggi, domani e domani l'altro,
0: la presentazione di Agnelli.
1: C'è la presentazione di Agnelli.
2: Sì, credo sia stata oggi.
0: Quindi 3 giorni al Covo assolutamente interessanti. Tra l'altro mi sembra di ricordare ingresso gratuito per appunto conoscere nuove band, quindi è un po' questo il nostro appuntamento del fine settimana, però che
3: c'è anche un'altra band emergente sabato pomeriggio.
0: Le band che volevo dire appunto che ti lasciano proprio il cuore, stiamo parlando dei Derricks, che il nostro amico Musiani
3: che suoneranno
0: appunto al Tatanka alle 20 subito dopo,
3: esatto,
0: il Bologna.
3: Per non svuotare lo stadio hanno spostato alle 20.
0: Assolutamente sì, direi che ci potrebbe stare anche lo spot delle 21:30, dopo Glamorama continua come al solito.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
7: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
6: Davvero?
7: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
8: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
9: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
10: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
9: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
11: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
12: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
0: Ed eccoci dopo gli spot pubblicitari delle 21:30, Glamorama fino alle 23 e appunto, che dire, puntata appunto che abbiamo come ospite Mimmo, ci ha proposto prima un pezzo un po' diverso dalla scena di Manchester, anche se la scena di Manchester sta, come dicevamo con Arturo, il primo pezzo di West Side Cowboy sta sotto certi aspetti cambiando. Bah, io metto un pezzo e poi dopo
1: vai.
0: Oppure
1: vai.
0: così facciamo la prova se va. E è uscito un nuovo lavoro di The Reds, Pinks and Purple, che è davvero tanto per loro, visto che hanno pubblicato circa 10 album
1: in tre anni.
0: Qui esce però su un'etichetta grossa di cui non mi sono scordato il nome. Faia mi suggerisce qui Fantazzini, e i suoni non cambiano, cambia invece la qualità dell'incisione, cioè prima magari erano proprio da cassetta alla vecchia sostanzialmente,
3: fatti in casa,
0: qui un attimino mi sembra che l'incisione sia un attimino di livello superiore, le canzoni, ripeto, non cambiano più di tanto, ma a noi piacciono decisamente un bel po'. Un esempio, questa emo band dal nuovo album di The Reds, Pinks and Purple. Poi basta o c'è qualcos'altro?
1: Basta.
0: Basta così.
1: Donaldson, così. Non ricordo il nome.
3: Glenn Donaldson.
0: Lui
1: è uno dei nostri eroi.
0: Un eroe dai capelli lunghi come noi, come parte di quelli che trasmettono qui a Glamorama.

0: Sonorità sempre amiche, quelle di The Reds, Pinks and Purples, che lavorava un nuovo album per lui. Ce lo siamo appena, ci siamo ascoltato questa emo band.
1: Mimmo, Mimmo. Di Play, non solo covo, ma insomma,
0: sì, appuntamenti.
1: Sta portando in giro
0: una missione, una sorta di missione.
2: Nasce e cresce al covo, ovviamente, il format di Play. Poi è capitato, sì, siamo stati anche in altre realtà. Adesso sarò tra Play e Unità Viniliche, perché poi Paolo fa anche parte del gruppo di Unità Viniliche. Saremo a casa alla Valsenio per il festival il 20 di giugno,
0: in Romagna.
2: Festival del suono buono, esatto. E poi siamo stati anche da Bellazzi lì a San Lazzaro, allo spaccio, che sono carinissimi ragazzi, e ci saranno anche altre occasioni per fare altri DJ set. E tra l'altro ci ho fatto anche un live, perché oltre a mettere dischi
0: c'è anche una band.
2: È successo che sì, è successo, abbiamo messo su una band con alcuni amici, si chiama Edera Collective.
1: Beh, voi, che, voi ragazzi che siete le superiori lo potete fare
3: con un sacco di tempo libero.
2: Superiosissimi.
1: Ma no, adesso
2: è
1: che
2: già
1: avete
2: passato da un po',
1: dopo,
2: però
1: dopo gli esami di settembre dell'anno scorso avete detto mettiamo
2: adesso,
1: su una band.
2: Adesso possiamo mettere sulla band, esatto. No, siamo un gruppo di amici in realtà, che ci siamo visti diverse volte nella zona della Cirenaica per farci le gran birrette. Poi ci siamo resi conto che chi suona il basso, chi la batteria, chi il sax, la tromba, eccetera, siamo in sette. È saltata fuori questa idea di mettere su gli Edera Collective.
0: Poi spesso, come spesso capita, l'alcol poi aiuta.
2: Aiuta, anche, certo, certo. Non suoniamo con le bottiglie, però.
0: No, però comunque il fatto.
2: Sicuramente slancia, sì, assolutamente.
0: Di aggregazione.
2: È vero.
0: Diventiamo tutti.
2: E tra l'altro ne approfitto per sì, insomma, invitare un po' di gente, se volete venirci a sentire. Saremo il 30 di maggio a Ferrara, all'Hangar Birrerie, e apriremo il concerto dei Seekers 70, che è un gruppo garage della scena di Torino, nuovissimi. Tra l'altro me ne hanno parlato molto bene, li ho ascoltati e devo dire che sono fighi.
0: Torino sul garage storicamente è sempre stata.
1: Sono più arrabbiati che a Bologna.
2: Vero,
1: Torino.
2: Sì. No, ma dai, incazzati.
0: Adesso non mi ricordo se era. No, sto dicendo una stupidata. Not Moving, ma forse mi. No, ma era un altro gruppo di Torino, famoso del garage. Vabbè, ma poco importa. Cioè, abbiamo fatto anche un'etichetta, non so. Fantazzini non mi aiuta.
1: Disco Drive anche erano di
0: no,
1: Torino.
0: Sì, sì, però erano già più moderni, tra virgolette.
4: Tu intendi Sick Rose?
0: Sick Rose, no, vedi, no. Vedi.
4: Fantazzini lo so sempre.
0: Ma io, l'ho chiamato a caso, secondo voi, Fantazzini, a farmi dare un suggerimento.
4: Lei sa tutte.
0: Sick Rose, cioè, proprio, c'era proprio l'essenza, correggimi se sbaglio, delle garage di quei tempi, Stomach Moss dalla Svezia, Crips, era quel periodo lì, sempre dalla Svezia. Data clamorosa in quello dello Svego di tantissimi anni fa, ma è una trasmissione attuale. Abbiamo passato abbondantemente il 2000 e quindi Mimmo c'ha un pezzo. No, dovevi
1: c'è, c'è un'altra data.
2: Abbiamo un'altra data a Bologna. Suoneremo, si può dire, sì, si può dire. Suoneremo al Tatanka il 24 di giugno.
0: Bello, bello, bello.
2: E ci saranno anche Savio e Felix. Da quello che ho capito, anche passeranno poi dei gran dischi. E sicuramente ascolteremo
0: quindi,
2: della buona musica.
0: Poi tutti di radio. Città Fujiko,
2: in famiglia. A proposito di garage, poi ho anche un pezzo che volevo suggerirvi da passare, perché mi sto un po' approcciando, cioè l'ascolto da un po', però ultimamente lo sto
0: rivalutando,
2: approfondendo parecchio. Sì.
1: Bene, a chi tocca mettere il pezzo?
4: Ah, c'è un pezzo che abbiamo portato tutti stasera. Quello, il nuovo pezzo dei Get Down Services, che si chiama The Radiator. L'abbiamo portato tutti e tre, quindi
2: vero.
4: Ce l'ascoltiamo.
2: Viva Get Down Services.

0: the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Glamorama, Radio Città Fujiko, puntata di maggio, quando è che quanto ne abbiamo?
2: 21.
1: Il 21 di maggio abbiamo ospite Mimmo, Benussi, Merighi, Cervone e Fantazzini qui, formazione al completo, per far sì che passiate un bel giovedì sera, almeno spero, fino alle 23, e continuiamo con la programmazione che non so assolutamente...
3: Non so, la classica domanda, concetto della vita, Mimmo?
4: Oasis.
2: Domande facili.
4: Facilissimo. Ho avuto la fortuna di vederli adesso.
3: Bar, seconda domanda, bar più amato di Bologna?
4: Beh, il bar Edera.
3: Lì è così proprio
4: abbastanza semplice.
3: Avete il copyright, cioè il bar Edera, no, ha il però... copyright su la band Edera Collective.
4: No, l'abbiamo preso spunto noi dal bar. Dai.
1: Il più bel DJ set come affluenza?
4: Bella domanda. Bellissima domanda. Allora, in realtà mi è capitato agli inizi in un locale di Taranto, sulla litoranea di Taranto, si chiama Surf Café, ti parlo di un po' di anni fa.
1: Già il nome comunque era una
4: sì,
1: garanzia.
4: Sì, è un covo club sulla spiaggia, praticamente molto alternativo ovviamente. E lì è stato molto figo e la gente era veramente strapieno. È stata una prima serata che abbiamo fatto, il format si chiamava Come Together, che nasce in realtà non dai Beatles ma dal pezzo dei Primal Scream, ed era tutto tema Britpop, una sorta di Cool Britannia portato giù in Puglia, e fu una bellissima serata,
1: un bel successo. E altre domande, Benussi?
3: Niente, no, un altro pezzo mettiamo.
1: Sì,
3: ce l'avete già?
1: Sennò io ce l'ho pure,
3: ce l'hai te, allora vai te Fabio, vai te.
1: Beh, insomma, parliamo sempre di Manchester, credo. TTSSFU, è corretto che siano di Manchester? Non lo so, ma poco importa.
2: Assolutamente sì.
1: Non sono di Manchester, ma sono inglesi?
2: No, stavo dicendo di no.
1: Fantazzini. No. Ormai io parlo solo
2: Manchester.
1: Di Fantazzini.
2: No, lo so che non ti fidi e ti fidi più di Fantazzini, però
3: di
2: ti dico che sono di Manchester.
3: Sono di Manchester.
1: Sono di Manchester e le vedremo in quelle della Sicilia, se tutto va bene, nel Gypsy Rock, che sarà a poco prima del Ferragosto, un bel acquisto, Benussi e Cervone, come in qualche puntata fa le hanno già visti in quel di Austin, questo Upstairs, singolo nuovo, a me piace davvero un casino e sono davvero contento di avere la possibilità forse di vedere TSSFU, Glamorama.

0: TTSSPU.
1: Sì, questo pezzo molto tranquillo, lei in realtà è abbastanza
0: scatenata,
1: abbastanza selvatica, diciamo così, sì. Piedi nudi, questa vestaglia di raso, di sete, si butta in mezzo alla gente
0: a piedi nudi.
1: Sì, sì, sì. La vedremo in Piazza Castello. No, non è
0: titolo,
1: Piazza Castello.
0: Pezzo, poi Upstairs, mi ricordo un po' il covo come idea.
2: Upstairs. Che si sale, no? Dalle scale.
0: Si scende magari barcollando un po' più della salita, però comunque è sempre un piacere. Lunga vita al Covo Club, speriamo che vada tutto per il meglio e continuiamo nella programmazione, sì, di Glamorama.
3: Avevamo selezionato con Antonio, prima ne stavamo parlando, ci piaceva questo gruppo, si chiama La Securité. Loro arrivano da Montreal.
2: Montreal.
3: Quindi andiamo in Canada, il pezzo si chiama?
2: The Tour.
0: Ovviamente origine francese.
1: Sì.

0: La Sécurité Canada francese, abbastanza, no, decisamente conosciuti, insomma, i headliner in diversi festival. Sì. Quelli che piacciono a noi adesso.
1: Speriamo di vederli presto.
0: Sì. Penso che avevo guardato velocemente se avevano mai suonato qui dalle nostre parti.
2: Suonato in Europa, sono venuti.
0: Sì,
2: penso che torneranno sicuramente, cioè, in Europa, la Gran Bretagna, che non è più Europa.
3: Sì, sì, però quello... il loro disco esce il 12 di giugno, quindi immagino ci sarà un bel tour.
0: Ci sta. 21:55, direi che ci sta ancora un pezzo prima dell'intervallo,
2: allora,
0: della pubblicità delle 22.
2: Ricapitoliamo i prossimi due concerti di Edera Collective: 30 maggio a Ferrara e 24 giugno a Tatanka. E poi il prossimo appuntamento DJ set ce l'hai già
1: set,
2: o no?
1: Io al momento direi che sarò a caso alla Valsenio il 20 di giugno al
0: quindi,
1: momento
0: okay, quindi prendete perfetto. Assolutamente
2: prendere appunti qua che non si scherza
0: nell'agenda. E ancora un pezzo, Mimmo, dai, chiudi in bellezza questa prima parte di Glamorama. Ricordo che Glamorama poi va avanti fino alle 23, visto che siamo in 4.
1: Ok, allora direi che come ho aperto un po' con la black music vado a chiudere. Lei si chiama Brocombe, secondo me ci sono anche un po' di contaminazioni di Paul Weller, Style Council, un po' Northern Soul,
2: Ale.
1: Scena contemporanea.
0: E qui ci siamo.
1: Della Scozia, credo. Il pezzo si chiama How Can I Tell You?
3: Speriamo che non vada la pubblicità.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Sono le 22.04, queste sono sempre le frequenze di Radio Città Fujiko, ovviamente, e come al solito Glamorama procede, direi questa sera fino alle 24.
9: No, 24 no, dai,
8: 23, scusa. Volevo tirare più in lungo, volevo fare proprio la versione extra large questa volta.
9: Fino alle 24 è impegnativo.
8: È sfidante, però sarebbe una bella trasmissione, proprio una specie di stereo notte.
9: Ah, una volta lo facciamo, il 15 di agosto facciamo fino alle 24.
8: Sicuro, ci puoi contare, sì, sì. Ci puoi contare proprio.
9: Dalla spiaggia direttamente.
8: Vedo che c'è qualcuno in partenza però. Sì, Stefano, Fabio, state andando
10: sì,
8: via.
10: Anche il buon
8: salutiamo
10: Mimmo.
8: Salutiamo anche Mimmo, ovviamente, certo, grazie.
10: Che ringraziamo.
11: Grazie a voi, è stato un super piacere.
10: E poi rock and roll.
11: Sempre,
10: sempre
11: roll,
10: comunque.
11: Si respira un'aria bellissima qui dentro, complimenti.
8: Grazie. E a questo punto, appunto, diciamo che Glamorama va ancora avanti per un'oretta, a te la selezione.
9: Mettiamo il nuovo pezzo di Sweeping Promises, che tornano col loro terzo disco che uscirà ad agosto, 14 di agosto, giusto in tempo per la nostra All Night Long, per Sub Pop Records. Il nuovo disco si chiamerà You Say I Romanticize e in ascolto c'è la prima traccia, Shooting Shadows.

0: Eccoci qua.
1: Eccolo. Partiti col botto.
0: Sweeping
1: Promises.
0: Sweeping Promises da?
1: Un postaccio nell'Indiana. Che non mi ricordo. No, scusa, nel Kansas.
0: Dimenticato da Dio, come si
1: dice. Sì, abbastanza. Si chiama Lawrence in Kansas.
0: Ah, Lawrence, no, Lawrence è conosciuto.
1: Tu la conosci. Io Lawrence devo dire conosciuto. Per me.
2: Abbiamo fatto forse un anno.
1: Un anno dell'high school a Lawrence?
0: Sì, sicuro.
1: Ma giocavate a football quell'anno lì?
0: In Kansas. No, i prossimi invece sono House of All, che sono una formazione non proprio, cioè formazione abbastanza recente come anni, però composta da tutti gli ex membri dei Fall, ovviamente non Marky Smith, che ci ha lasciati già da qualche anno, però ci sono vari personaggi storici delle 3000 formazioni che Fall hanno avuto, perché si sa che con Marky Smith non è che si durava più di tanto. Hanno fatto questa band chiamata House of All, che però suona House of All se la legge tutta di seguito. Inklings è la nuova uscita LP su Tiny Global Productions, la traccia che andiamo a ascoltare, questa Wrecked.

0: House of Fall, e ovviamente le referenze ai Fall, quelli,
1: no, no, non mancano,
0: non si sprecano ovviamente, e, per cui questo è il nuovo disco, ricordiamolo ancora, intitolato Inklings, non male, non male.
1: E invece il nuovo disco di Widowspeak si chiamerà Roses, esce il 6 di giugno, o no, il 5 di giugno per la Captured Tracks. Avevamo già ascoltato una prima traccia da questo nuovo lavoro di Widowspeak, si chiamava If You Change. Adesso ci sono altre tracce in ascolto, altre due, e quella che più mi è piaciuta sicuramente questa, No Driver. Loro sono Widowspeak.

0: 22:21, siete sempre all'ascolto di Glamorama sulle frequenze di Radio Città Fujiko. In particolare, quelli che sono partiti dopo Widow Speak, senza presentazione, erano Dearies,
1: riconoscibilissimi nelle nostre da queste sonorità
0: del momento, con questo ottimo lavoro d'esordio intitolato Sulla lunga distanza, il loro primo LP Birding, uscito su Bella Union.
2: Sai che ne parlavamo prima con Stefano,
0: perché ci sono due date, esatto, italiane, non a Bologna.
2: Mi ricordo se l'abbiamo detto col microfono su, col microfono
0: comunque
2: giù.
0: Lo possiamo ridire, sì. Una sicuramente a Milano,
2: esatto, all'Arcibellezza,
0: e l'altra al Bronson.
2: Bravissimo, al Bronson.
0: E in giugno mi pare,
2: giugno,
0: però sulle date
2: presto, avevo
0: non,
2: capito
0: luglio.
2: Che fossero più avanti.
0: Ah, più avanti, beh, verificheremo. Comunque sicuramente la data più vicina è quella del Bronson, sarebbero da non perdere.
2: Assolutamente.
0: In effetti, perché
2: 13 novembre.
0: Ah, 13 novembre, quindi
2: sì,
0: proprio eravamo fuori,
2: sì, sì,
0: da
2: no,
0: ogni...
2: Io e Stefano avevamo capito che era in autunno, sei tu che mi hai un po' spiazzato.
0: No, vabbè, io con tutte ste date poi mi perdo, perché a una certa età noi si comincia ad avere...
2: Meglio, posso dire, meglio così, perché secondo me... sì, è il giorno prima ovviamente l'Arcibellezza. Ci sta, insomma, un po' di margine per prendere su questo nuovo disco di Dearies.
0: Ah, di tempo ne abbiamo per prenderlo,
2: sì,
0: su. Io l'ho già preso su, a dire il vero. Però
2: prenderlo su, interiorizzarlo, intendevo.
0: Esatto, però sarebbe in effetti la data del Bronson da non perdere.
2: Quella più vicina per chi ci ascolta, probabilmente.
0: Assolutamente.
2: Ma anche no,
0: sì,
2: perché adesso che ci ascoltano anche in Lombardia, magari l'Arcibellezza.
0: Infatti, loro sicuramente
2: loro
0: preferiscono l'Arcibellezza a Milano, direi. Tranquillamente.
2: Proseguiamo con un'altra band canadese, si chiamano Columbus, vengono da un posto non meglio precisato del Canada. Devo dire che di questa band c'è veramente poco, se non un paio di frasi del tipo: questo è un album pop fatto alla vecchia maniera, da ragazzi canadesi in un seminterrato con gli strumenti.
0: Ah, però.
2: E poi a gennaio è uscito un altro, il loro primo EP, dove diceva: grazie per aver ascoltato della musica non fatta con l'intelligenza artificiale. Insomma, questi Columbus, lo sentirei anche dalle sonorità, non sono sicuramente propensi o rivolti verso l'avanti, verso il futuro della musica fatta con l'intelligenza artificiale, ma gli piace ancora fare la roba alla vecchia maniera, con strumenti rumorosi. Questo pezzo si chiama Sometimes She Hates Me. Loro sono Columbus.

0: intelligenza artificiale.
1: O almeno questa è la promessa. Poi magari qua è stato
0: sicuro,
1: scritto dall'intelligenza artificiale.
0: Non credo
1: no,
0: proprio.
1: No, neanche io.
0: Non credo proprio. Sono le 22:26, abbiamo tempo per un'ultima traccia che ci porta
1: prima
0: degli spot delle 22:30, poi Glamorama torna fino alle 23, perché come abbiamo detto oggi è la puntata extra large, non fino alle 24, però almeno fino alle 23 ci arriviamo. Lui è un personaggio invece che è molto molto stagionato, ma non vuole essere un'offesa, lo sono anch'io. No, lui un po' di più anche. Si chiama Nick Salomon e incide da una vita con lo pseudonimo di The Bevis Frond, che sarebbe un gruppo, ma c'è lui, e poi attorno a lui ruotano tanti collaboratori, perché ha fatto uscire delle valanghe di dischi nelle ultime decine di anni. È uscito il nuovo lavoro, tra l'altro adesso ho trovato posto su Fire, che è un'etichetta sempre molto attiva e attenta,
1: sì, sia alle cose più vecchie, sia sulle cose più nuove.
0: È uscito il nuovo lavoro, un doppio CD, perché è anche uno molto prolifico, però come al solito c'è questo mix di psichedelia, indie, power pop, garage, un po' di tutto. Le tracce a volte si perde un po' in un solo di chitarra, però in generale sono molto molto gradevoli, come questa I'm Gonna Drag You Into My World. Lui è Bevis Frond e dopo Spot e poi torna Glamorama.

0: mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
6: Siamo di nuovo in diretta dopo la pausa spot delle 22.30, sono le 22.34, quindi questa è Radio Città Fujiko da Bologna e in particolare state ascoltando Glamorama che va in onda tutti i giovedì dalle 21 alle 23. Antonio Cervone, Giancarlo Fantazzini ai microfoni.
7: Ne avevamo parlato per un attimo prima, l'aveva tirati fuori Stefano, i Car Seat Headrest, e proprio questa settimana esce... proprio ieri è uscito la versione decennale di Teen of the Nile, l'album che ha lanciato nell'orbita indie i Car Seat Headrest, sicuramente compiuto già 10 anni, e la Matador per l'occasione lo ha messo fuori in una nuova versione che, oltre ad avere la stessa copertina ma tutto il resto cambiato, ha un nome leggermente diverso, perché Teen of the Nile diventa Teen of the Nile Joe Story, cioè la storia di Joe, perché Joe è protagonista di 3 tracce diverse rispetto a quelle che erano... Joe era già presente in alcune delle tracce della versione originale, però adesso diventa più prominente nelle tracce di questa versione, in particolare in questa che si chiama Joe Drives Again. Loro sono Car Seat Headrest.

0: Car Seat Head resta abbastanza riconoscibile,
1: sì,
0: direi.
1: Assolutamente. Chissà se questo Joe che guida di nuovo è lo stesso Joe dei Drunk Drivers, pezzo più
0: presumo proprio di sì.
1: Di
0: ha recuperato i punti della patente,
1: esatto.
0: Non lo so,
1: ci ha messo 10 anni,
0: credo che sia lui, però senza ombra di dubbio la citazione mi sembra abbastanza mirata. E rimaniamo negli Stati Uniti, a New York in particolare, da dove arrivano i fratelli Brian e Michael Daddario, meglio conosciuti come The Lemon Twigs, che già da un po' di tempo sono sulla bocca di molti. Aveva sorpreso, almeno per me, che prima non li conoscevo molto, quelle Dream Is All We Know del 2024, uscito su Capture Tracks, che era un disco godibilissimo di power pop che ripescava ovviamente a piene mani da Beach Boys, Beatles e tante altre cose del passato, però con una freschezza e soprattutto con le canzoni, cioè non era solo,
1: sì, coi contenuti,
0: una rimasticatura di cose, una scoppiazzatura, ma collegandosi sicuramente a quei suoni, a quelle atmosfere, riuscivano a fare però una roba godibilissima. E ora ci riprovano con questo nuovo lavoro che è appena uscito, Capture Tracks. Tu intanto mi puoi guardare il giorno della data del concerto al Locomotive, perché ovviamente non voglio sparare un'altra data a cazzo.
1: No, però so che adesso in questi giorni sono a Londra i Lemon Twigs.
0: Sì.
1: Ho visto qualche foto di qualche nostra conoscenza comune.
0: Sì. Un certo Cesare Lorenzi.
1: Bravissimo,
0: forse, esatto.
1: Che è andato a Londra a vedere, forse la presentazione del disco al negozio. Forse
0: no, cioè c'è stato proprio, credo, un concerto
1: vero e proprio.
0: Ricordo in quale
1: la data,
0: locale, però
1: la data del Locomotive sarà il 2 ottobre, se vedo bene, sì.
0: 2 ottobre al Locomotive, tornano, perché se ricordo bene erano già stati all'Estragon,
1: esatto,
0: per la tournée del disco precedente.
1: Esattamente.
0: Tornano quindi in ottobre a presentare questo Look for Your Mind. Noi ci andiamo ad ascoltare una traccia di Lemon Twigs da questo nuovo lavoro che porta il titolo di Two or Three, loro sono Lemon Twigs e questo è Glamorama.

0: spirito di Brian Wilson alleggia pesantemente.
1: No,
0: però il disco è molto, molto, molto gradevole, devo dire. E anche dal vivo mi risulta che sia un... Io ho avuto modo di vedere una volta per TV un loro live dal Primavera, mi pare.
1: Sì, sì, che quelli li danno,
0: mi ricordo su quale
1: quelli,
0: piattaforma
1: sì, li danno tutti,
0: o Amazon,
1: tutti live,
0: una cosa, li trasmettevano in diretta, e ricordo di aver visto in TV il loro concerto, che era 2 anni fa secondo me, all'epoca di A Dream Is All We Know, e già vederli in TV era bello, coinvolgente, cioè,
1: immagina dal vivo,
0: quindi dovrebbe essere un concerto molto molto divertente.
1: Non so se abbiamo già timbrato il cartellino australiano stasera.
0: Dunque, stasera temo purtroppo che non siamo ancora passati, guarda, dall'Australia.
1: Rimediamo immediatamente, perché i Vacations vengono da Newcastle, ma la Newcastle
0: non
1: a
0: Pontine,
1: testa in
0: quindi.
1: Giù, esatto, okay. Quella in Australia, anche se il loro cantante, diciamo, fondatore e membro principale, si muove anche tra Los Angeles e New York, però la loro pagina Bandcamp li dichiara australiani e da lì non ci spostiamo, ci fidiamo sulla parola.
0: Sì,
1: esce
0: sì.
1: Un nuovo album per loro, addirittura ad ottobre, ma la network, la loro etichetta, ha già pubblicato la copertina, molto anni 80 devo dire, con il bordo tutto di un bel verde, nome della band sopra, il titolo dell'album sotto, Pursuit of Anything, è una bella foto di gruppo della band al centro. Hanno cambiato anche la regia, diciamo, il mixing per questo album, hanno preso a bordo Beatrice Artola, che è una delle produttrici di Geese, per dirne una. Esatto. Comunque, il pezzo si chiama Holy Grail, loro sono Vacations.

0: Forse qualcuno, anzi, più di qualcuno ricorderà periodi di Britpop, i Jean, formazione che all'epoca veniva un po' molto paragonata a una specie di cloni degli Smiths. Non era esattamente così, perché erano capaci di scrivere comunque bellissimi brani ed erano attivi attorno a quegli anni, cioè i primi 90 eccetera. Poi sono andati avanti ancora per un po', ma i primi due album sono quelli decisamente meritevoli. Si sono riformati l'anno scorso, hanno fatto, anche quest'anno sono anche tornati in tournée. L'anno scorso hanno fatto una trionfale tournée di ritorno in Inghilterra con la formazione originale, impreziosita dalle tastiere di Mick Talbot degli Style Council, sai, scusa se poco. E adesso è uscito questo Apollo, che è immortale, il loro concerto del 2025 all'Apollo di Hammersmith.
1: Una delle Apollo Arena.
0: A quella di Hammersmith a Londra, se ricordo bene. La data non me la ricordo, ma era il 2025 sicuramente. Questo era uno dei loro singoli e dei loro capolavori del primo, contenuti anche nel primo album, Be My Light, Be My Guide. E Gene, quindi, che sono tornati in attività, per ora solo live. Vedremo se uscirà anche qualcosa di nuovo. Siamo in chiusura, Antonio.
1: Siamo in chiusura,
0: spazio per un'ultima traccia.
1: L'ultima traccia sarà di Far Caspian, che me l'ha fatto conoscere Fabio, secondo me. L'ha messo in radio di sicuro l'anno scorso, quando è uscito il suo ultimo disco, che si chiamava Autofiction. Da allora, ha detto, almeno a sentir lui, non ha preso neanche in mano la chitarra, se non per i concerti, ma un pomeriggio si è messo lì, ha scritto una traccia nuova che si chiama Turn, e anche il suo B-side che si chiama Hum. Li ha già pubblicati e non promette nient'altro se non questi due pezzi, magari in attesa di un nuovo album. E prima di ascoltarlo salutiamo, ovviamente, visto
0: ovviamente
1: siamo in chiusura,
0: invitiamo a risintonizzarvi, rimanere sempre sintonizzati sulla Città Fujiko, ma giovedì prossimo
1: alle 21
0: sarà una nuova puntata di Glamorama.
1: Ciao
0: quindi
1: a tutti,
0: bye bye, buonanotte.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Che c'è là dentro?
8: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
7: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Perché non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
8: Costano troppo.
7: E a te cosa interessa?
8: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
7: Uova sode e noci.
9: Ehi tu, uomo. Sì, tu. Uomo sodo, tu sudi, tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
10: Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

Un po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo, sodo senza sodio, un uovo, solo. Sodio un uovo che prese due noci e si fece uomo.

La terza notte è lunga come il mare. La notte terza è proprio un fiume in piena. Una donna passeggia nel cantiere, parla da sola, piange, si dimena. La notte quarta piovere le noci, due uova sode per le labbra rotte.

0: Buongiorno, sono Hal dei Primitives. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
1: Fermati, Dave. Vuoi fermarti, Dave?
2: Amore, fermati. Parla piano ed accarezzami. Forse è colpa della musica, ma non ti ho fatto male.
3: Il programma che impaluga.
4: Uova sode noci.
5: Un bacio da
6: Aldo Cantarutti.
5: Restate in ascolto di Uova sode e noci.
7: Un gusto che non finisce mai.
8: Chicca, vuoi occuparti tu del bambino? Stiamo parlando di cose serie.
9: Luigino, perché non vai a correre un po' di là?
10: E tu perché non vai un po' a fare in culo?
5: Ciao, amici delle noci, carote Socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito delle noci.

Ciao a tutti, amici di Uova Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli, solo su Radio Città Fucina.

Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci, sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
1: Come sono gli svizzeri?
2: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
1: Bastardi nel senso che...
2: Un po' croati, ecco, come i tedeschi.
3: Cazzo ova vugiuti duri, noci e kupigya lo so posto.
4: Haşlanmış yumurtaların, fındıkların ve onların yerini alan herkesin canı cehennem.

Ho un cantiere del tram qui nella mano. Aspetta che vado più piano. Se arriva uno contromano mi offende la mano. Mi lede l'arto, così poi non riparto. E arrivo quarto. E arrivo quarto.

0: Vu Experience.
1: Uova sode noci.
2: Prova con le uova sode e noci, vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo: la mamma pulisce i carciofi, i carciofi puliscono il fegato pulisce l'organismo, l'organismo pulisce i carciofi.
4: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso olivia, katso päärynää, toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia, katso saksan pähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.
5: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buffo.
3: E nel mese di maggio venne la decima piaga. Una pioggia di uova sode e noci che ricoprirono i cantieri del tram, mentre i maranza in monopattini giravano in cerchio, facendo del piro. Io sono un'intelligenza artificiale. Ascoltavo uova sode e noci prima di te. È inutile che fai il ganasso. Io sono un modello artificiale basato sui dati di me stesso. Ho fatto apprendimento mentre parlavo da solo. Sembravo un semo, ma poi alla fine vedi come sono generativo. L'invidia è una brutta bestia.

0: qualche essere intelligente che cerca di comunicare con noi. Se ci sono altre creature...
1: Non altre creature. Altre intelligenze. Non è necessario che siano degli omini verdi piccoli piccoli. Non è detto che sia qualcosa di organico. Solo... intelligenza.
2: As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone.

0: Ciao amici, sono Consuelo Irpef. Anch'io ascolto Uova Sode e Noce.
1: Ma torniamo in Basilicata, dove la potenza media di una forza F in un intervallo di tempo è il rapporto tra il lavoro compiuto da F nell'intervallo di tempo considerato e l'ampiezza delta T dell'intervallo medesimo.

0: come ci racconta il titolare.
1: Voleva una pizza e una birra. Gli ho detto, allora, la pizza te la posso fare, la birra non te la posso dare.
0: Ma perché lui era ubriaco?
1: Lui era ubriaco, gli ho detto, sei un po' alticcio, la birra niente.
0: Il risultato è un occhio pesto.
2: Guarda il mare, ispira tanto sentimento. Guarda il mare, guarda l'oliva, guarda la pera, bel tempo si spera. Rosso di uova sode, guarda le noci, e chi ne fa le veci?
3: La mandarea per pugnetas.
4: Vabbè, intanto ciao.
5: L'odierno episodio di Uova Sode e Noci è qui terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Alle 23.
6: Né per te, né per me.
7: More music, more music.
8: Avete ascoltato Uova Sode e Noci,
9: il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
10: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
11: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
12: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
13: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
14: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
15: Okay, I think we're ready. This is a song called Raving and Drooling. I Fell on His Neck at the Screen. It's a new one. I hope you like it.

0: It's fucking hot and smelly, yeah, motherfucker.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
7: Maybe we'll do Freebird later, man. You gotta be nice. On the drums there, let's hear it for the original man, Dennis Duck. This song called Burn.

Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
3: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
4: There's a friend, guy from England with one of the best, I think, most eccentric British bands. I've been a huge fan of theirs for years. This is Robert Smith from The Cure.

late. Dave Kidminster, Robert Walter, Jonathan Wilson.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.